0: che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
5: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
4: Sì, che devo fare? Stavo
5: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè.
4: C'è il sangue. Allora,
0: sì,
4: signora.
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo.
5: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: India, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Orcacciami se.
4: Arca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega,
0: no,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
0: Va bene.
6: Lo sport.
0: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
6: per
0: cosa
6: chi non
0: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
6: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
6: secondo cani,
1: Ah, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
1: Uno.
8: Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
8: Sì.
4: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
4: No.
8: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
4: fare la
1: cacca.
4: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
8: Bene,
4: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
0: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
8: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. California,
9: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
9: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi col Conner?
12: La cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, anno il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
12: Una business relationship.
11: Questa
12: è la station way, le Seychelles di nuovo.
11: Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora
12: Lindsay, no.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
13: Lindsay.
11: Lindsay.
13: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora.
12: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
12: Lindsay. Come Sanpei.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
13: Cervellarmi.
11: Ma devo cervellarmi per...
12: Sì.
11: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
13: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
10: ma
13: sei...
10: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: No, perché?
14: Ancora?
15: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
15: Liz, credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?

0: dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No,
0: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici? No,
1: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
0: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
4: Vove.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
4: Lo sape, adesso
0: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
2: coglioni. Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è
4: quello? Una Range
0: Rover?
4: Rover
0: Vogue.
4: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Vogue.
0: Vove.
4: Ma dillo così,
0: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105. Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
1: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
2: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
3: Uga!
2: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
3: Uga!
2: No, no, per favore, no!
3: Uga!
1: Un da Vino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
4: Bravi, bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
5: Cretino, deficiente, imbecille!
4: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
5: Ma no, ce l'avevo con Davino Boggi. Perché vestito di pelliccia sta sodomizzando un giornalista svenuto?
4: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
5: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
1: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
4: Allora, Davino Bogge si posizioni... Oh, cazzo lì.
3: Uga?
5: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
3: Uga!
4: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
5: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
4: Allora, Davino Bogge, forza?
3: Uga!
1: Commentatore seriale su Facebook!
5: Ma che fa?
1: Colpo di scena, spaventato dal macchinario.

0: Mario, il cavernicolo da Vino Boggio, lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
1: Uga cazzo è! Uga cazzo è!
2: Ah, gli è tornata la parola adesso!
3: È incredibile quanto è coglione!
2: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
3: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
2: Ah, finge e basta? No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
3: Sculacciami, scioccone!
1: Ma che cazzo è?
4: Uga!
5: Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Aspetta.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No,
10: scusa,
8: no.
10: Vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto.
14: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì, Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez? Apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana. Assoreta.
15: Il lunedì mattina viene già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
14: Solo no.
15: Qualsiasi cosa tu mi chiedi, io dico no.
14: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
15: No.
14: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
15: No.
14: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata...
15: Che chiudo di Fedez, che te pensi, Crucia, tu sei una grande luce.
14: Perché?
15: Mamma mia, come ti schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez, che ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me è no. Secondo me no.
14: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
15: No. Ti dico di no.
14: Secondo
15: Crucia,
14: te?
15: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per l'epatite. Quando stai godendo che sta l'epatite a Napoli? Che la seta devono in culo l'epatite.
14: Perché siete degli zozzoni.
15: Dai, la bocchini, mamma.
14: E di tua sorella.
15: Forza Vesuvio. In un bello dite potete più cimitero. Crucia. Io ti schifo, Crucia.
14: Vesuvio e rutta.
15: Che la bocchini, mamma. E lo scapellato.
14: Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
16: Allora, avevo detto che lei da Bologna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
14: ecco,
16: Roma,
14: ecco,
16: a fare le robe giuste.
14: Non no, nei podcast di Fedez.
16: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se cazzo masacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
14: sì,
16: tutti bei vestiti nero, subito.
14: Quale balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
16: Quello del Duce!
14: Ecco!
16: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra.
14: Giusto.
16: Avevamo l'impero romano, ni altri.
14: Invece adesso? Di chi è?
16: No, adesso che è tutta merda, che mo sono negri, che ecco, entro qua e fa cagnara. I spazza, i sede merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il palco, Orianca.
14: Ecco.
16: Ma ormai i comando sono i comunisti, i marocchini.
14: Ecco.
16: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste. E adesso li fai rivolte, scappa la guerra in Palestina, che muore a tutti, fa la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
14: Esatto. Porco. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
16: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
14: Ecco, ciao Beppi, ciao, ciao, buona giornata.
16: Ciao,
14: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
17: Bisogna ritornare in piazza a proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
14: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
17: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
14: Sì.
17: Sono diventati tutti femminucci.
14: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
17: Sono tutti lì nascosti, che tutti
14: dove?
17: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni, invece non lo sanno, che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
14: Perché?
17: Ma loro piace,
14: perché?
17: Loro
14: perché?
17: Piace,
14: perché? Dica, perché? No. Dica, perché? Spieghi il concetto, perché se la viene del culo? Spieghi.
17: Bisogna votare sì. Tutto quello che dice il mio presidente è legge.
14: Questo è un culto della personalità, però. Lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
17: Per me bisogna onorarlo il mio presidente. Anzi, dovrebbero fare come lì dove dove cazzo è lì. Bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
14: Solo lei, solo lei.
17: Bisogna levare dai coglioni tutti i comunisti.
14: Sì, questo l'ha già detto.
17: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
14: Ecco.
17: Pulizia.
14: Lo dica.
17: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
14: Ecco.
17: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
14: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
18: Ma che cazzo pronti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
14: Senti cicciolino,
18: non so prima te sei cane.
14: Cicciolino dei cicciolini.
18: Sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Cane, sì, la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me.
14: Ecco.
18: Tu amaro tifoso.
14: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
18: Ma vedi cane, vedi. Cicciolino dei cicciolini.
14: Ma ho capito.
18: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
14: Ma mi hai aperto di merda.
18: Mi rompi i coglioni ogni lunedì.
14: Cane,
18: cosa conti da accogliere, con le caramelline, porco.
14: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
18: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco?
14: Farfallina?
18: Non mi fai all'ulcero, se mi fai rignare, infame maledetto,
14: tu che sei pazzo.
18: Se sei liquido fognario della festa è l'unità, se si dica.
14: Senti...
18: Un amaro schifoso, se si dica. Un onto maledetto, porco.
14: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
18: Farfallina variopinta!
14: Volevo chiedere il tuo punto di vista.
18: Farfallina variopinta!
14: Sì, ti piace...
18: Bastardo, cane!
14: Ti piace...
18: Bastardo!
14: Ti piace?
18: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, epitati! Merda di cane!
14: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
18: Maledetta merda di cane!
14: Eccolo!
18: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda di cane! Ti macellerò vivo, anzi merda di cane!
14: No.
18: Ti farò fare la fine!
14: Ancora.
18: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
14: Ma chi è?
18: Maledetta merda!
14: Ma chi è?
18: Morirai male!
14: Ma chi è?
18: Morirai male!
14: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima, ciao.
19: Radio 105.
20: Lo Zoo di 105.
21: Lo Zoo di 105 presenta.
22: Ah!

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Oh, oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la voglia di tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, mettete le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora! Elegante voglia tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Cazzi servono per un vestito di sbarra.
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiaggine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in culo mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatto una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, India! Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti ha spuntato in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare da parte!
2: Mi ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
2: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma tu sei donna uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che creatore, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'occello pure loro?
3: C'ha la cazza più grossa, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non gemenari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela!
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma da qui sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: Ma in che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché noi diciamo questo accoppiamento è tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi che... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
8: Pronto, prego?
7: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
8: Sì, sì, infatti.
7: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
8: Esatto.
7: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
8: Ma tu...
7: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch? Dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
8: Sono un fantasma.
7: Sì, di uno stronzo però.
8: Dell'anima di tua sorella.
7: Sì. Sa che lei è veramente inquietante, sembra un tipo un sacerdote fenicio.
8: Più o meno.
7: Lei cosa fa? Strappa cuori, sgozza capre? Cosa fa?
8: Sgozza capre.
7: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
8: No, satanico no, no, no, no.
7: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
8: Esattamente.
7: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
8: Perché sto lavorando.
7: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
8: Speriamo che lo trattengano lì.
7: Sì, perché?
8: No, perché sta combinando un casino.
7: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere l'indipendenza?
8: No.
7: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo. Andiamo a Cuneo.
9: Ah, la Catalogna.
7: Sì. Che cosa ne pensa lei?
9: Sì, è l'insalata.
7: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
9: Buona.
7: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
9: No, no, no. Vegano sarai te.
7: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
9: Sì.
7: Sì, quale? Dica.
9: Con i pomodori, la cipolla per me.
7: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione! Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
9: Sì, sì, sì.
7: Sì,
9: come, come la Lombardia, il Veneto.
7: Esatto.
9: Fanno bene.
7: Esatto.
9: Sì, sì, sì.
7: Secondo lei, ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
9: Certo, certo, c'hanno certo. Ragione. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e la Lombardia.
7: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota! La Catalogna è in Spagna, che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
9: Che fanno bene essere indipendenti.
7: Tutti vogliono essere indipendenti.
9: È troppo giusto.
7: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi. Cos'è, paninaro lei?
9: Sì, da Cuneo.
7: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
9: Sì, certamente.
7: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
9: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo,
7: di mare.
9: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
7: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
9: Sì. E vari tipi di razze di carne, non so se capisce,
7: razze
9: non è che parliamo
7: carne.
9: Qua del vegano e dell'insalata.
7: Sì, dica le razze di carne, dica.
9: E c'è la chianina che è piemontese.
7: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
9: In Lombardia.
7: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chieda a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica in onda, veloce.
10: Buongiorno,
7: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
10: No.
7: Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
10: Perché, che cosa volevi?
7: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
10: Ah.
7: No.
10: No.
7: Lei non legge i giornali?
10: No. Sì, leggo.
7: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
10: Sì, le figure guardo.
7: Sì. Lei guarda...
10: E poi guardo dove
7: mette i piedi, no?
10: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
7: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
10: Sì, dove sì. Si balla.
7: Certo.
10: Dove si mangia, e quello mi interessa.
7: Sì, e questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
10: questo.
7: Sì.
10: E niente, e poi partite di calcio.
7: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
10: Sì.
7: Esatto.
10: Ha indovinato.
7: Dello Sporco?
10: Niente, quello lì.
7: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
10: Sì, l'ho letto.
7: L'ha letto, e che ne pensa?
10: Che fanno bene.
7: Fanno bene a cosa?
10: Che rimangono nella nazionale.
7: Lei nel frattempo però va in un disco?
10: Vado al disco pub.
7: Sperando disco?
10: Come?
7: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
10: Che ballo.
7: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei
10: sì.
7: Va in un disco pub sperando disco.
10: Disco ballo.
7: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
10: Sì.
7: Quindi lei va in un disco pub sperando disco.
10: Disco ballo.
7: Ballo.
10: Non ho capito.
7: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco.
10: Di ballare.
7: No, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco pub sperando disco.
10: Disco a bo.
7: Cos'è disco a bo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco. No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di coglione.
5: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come, per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
1: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Vai a cagare!
3: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Pronto?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Non capisco niente. Che dite?
3: L'ho sentita morire.
2: Eh?
3: Ho già notato questo in voi umani.
2: Non ho capito.
3: L'ho sentita morire.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Prego?
3: L'ho sentita morire.
4: L'hai sentita morire?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
3: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
3: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Ivan!
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
2: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Piacerò cazzo.
3: Lo so.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Sì?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: La tua madre a dirtelo.
3: Ho già notato questo in voi umani.
4: Ma chi sei?
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: Chi?
3: L'ho sentita morire.
4: E anch'io ho sentito morire tua madre.
3: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
5: Ah! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto? Antonio!
2: Ehi!
1: Ehi, come va?
2: Sto a casa!
1: A casa, lo sapevo! Come vanno le gambe?
2: Un po' male!
1: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
2: Un po' sì, ma mi stanco subito!
1: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe,
2: Va bene.
1: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto, sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4, ti ricordi?
2: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
1: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
2: Andavi giù, andavo un po', adesso non vado a nessun posto.
1: Non vai nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto, andrai molto in alto. Sì, come in discoteca.
2: Il diabete.
1: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
2: No, io?
1: Non
2: ho tirato dalla Monte Catina lì che non fumavo più.
1: Perché una volta mi ricordo che facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
2: Purtroppo.
1: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la capella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
2: Non ho capito.
1: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
2: No, non c'è niente.
1: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
2: Ma
1: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
2: Va bene, ci salute.
1: Va bene, dai, salute, Salute tutto.
2: Ciao.
1: Passa un buon Natale,
2: Grazie, anche a te.
1: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
2: Grazie.
1: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
0: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa dei soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: Allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Gian Pierpot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Comunque, la colpa è...
0: Allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.

0: condizioni estreme.
1: Ah, come brucia!
0: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
1: Sì, sì, sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
0: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
1: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
0: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
1: Ma sei sicura?
0: Sì, sì, fidati, stai sereno.
1: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. Ah! La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie!
0: Fermo, fermo, non ho finito!
1: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
0: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare e frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che dopo avermi posseduta mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho s***o!»
1: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
0: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
1: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
0: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
1: E cioè?
0: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
1: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
0: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
1: Wow.
0: Ora scusa, ma devo sedarti.
1: E come, scusa?
0: Col metodo Pierone.
1: E cioè?
0: Ti sfondo il cranio con un bastone.
1: Ma come? Ah! Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece cosa fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. P.S. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: is a zoo only for you.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
3: Pronto?
2: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda, lei scopa di frequente?
4: Ma vada via, scusi, ti trovate che te dai là quando sei da scritto. Pirla!
2: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
4: Pronto?
2: Lecca la cappella.
4: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte. Rimbambito, vieni qui e fatti come dire in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fa godere un bel palo della luce.
2: Lo sapevo.
4: Ma va a cagare, rimbambito.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è

0: proprio una persona gentile e disponibile.
1: Come avrete notato, negli ultimi giorni, Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
0: Pronto?
2: È in culo.
0: Buongiorno.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
0: Bella troiona iperstellare. Pronto, buongiorno, sono Jürgen. Una domanda.
2: E che tu già?
0: Pronto? Pronto?
5: Tu dai dire pronto, tu la sentita,
2: ma
5: quasi
2: pomposo. Ma è un cedissimo.
0: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Air General.
2: No!
0: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
2: No, ma ho scemo, io sono Paolo.
0: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri, signora. Pronto? Lei scopa di frequente?
6: Va a lavoro, cornuto, pulite puttane, va, va. Cari vecchi abbondanze come attiva, rompi le coglioni a rileggio, capito? Stupido che non sei altro.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
1: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
6: Vai!
0: Pronto?
6: Vai!
0: Buongiorno, sono Jürgen.
6: Porca! Chi sei?
0: Sono Jürgen.
6: Vai! Dunker! Dunker! Sentai male?
0: Sono Jürgen.
6: Non ti conosco, Dunker!
0: Sono Jürgen.
6: Ma non ti conosco, Dunker! Dunker!
0: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi.
6: Vai! Sacchi!
0: E se non li ficca, sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
6: Puttana! Guarda il tuo numero!
0: Mi dica.
6: Guarda il tuo numero! Ma vai a cagare!
0: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente? Cioè lei tira la minchia sulla brisaola?
6: Che la brisaola?
0: Cioè lei...
6: Non ne vedo di brisaole!
0: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
6: Ma che ne c'è? Vai a cagare, non ti conosco, Dunker!
0: Sono Jürgen.
6: Ma vai a cagare, ma cagare! Ma che cosa stai cercando?
0: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
6: Ma porca dunque! Sai ancora, sai ancora!
0: Quanto è lungo? Quanto è lungo?
6: Sai chi non ho detto? Ma non ti conosco!
0: Quanto è...
6: Porco! Chi stai cercando?
0: Quante seghe ti fai durante il giorno?
6: Ma che porca dunque! Ti svito la testa come un bello grano!
0: Come ti chiami?
6: Bastardo!
0: Come ti chiami?
6: Ma che cosa vuoi?
0: Come ti chiami?
6: Ennio, con la doppia G, Ennio!
0: Che nome di merda che hai, Ennio?
6: Ma vai a pagare, sarà bello tuo, bastardo di merda!
0: Allora...
6: Sto lavorando, mi devi lasciare stare, bastardo!
0: Una domanda.
6: Vai, deve!
0: Sei mongolo?
6: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
0: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti! Dal vostro attore porno Jürgen.
7: Oh, oh, oh, sbaglio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ho trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender e facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile di polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
2: Cosa?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
2: Che cosa darvi?
3: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
2: Ma va, che in cuore amica sovecia.
3: Grazie.
2: Pronto?
3: Se sai qualcosa, dilla.
2: Cosa vuoi?
3: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
2: Ma va a cagare, vai.
3: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappello!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh, che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media.
0: Senti, io non
1: media,
0: ti capisco che tu dici. O parla piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume.
0: Senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: io non ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
9: No, Lianant.
6: Liev Danant.
9: Lianant.
6: Lianant.
9: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeramorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Man.
9: No, sono Spider-Man.
6: Sono Spider-Man!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel
9: c***o. Come fai il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crunchapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No. Aspetta.
6: Ma vaffanculo, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
6: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus?
9: Kraciapus.
11: Ti ucciderò.
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho
13: non è un mago.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
13: proprio
6: ma vaffanculo.
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
13: No. Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
9: No. Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
13: Che?
6: Obi-Wan Kenobi.
9: Bravo.
13: Bravo, adesso di farlo.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
11: Leonson! Odimi o io figlio di p***i, ti ho sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
11: Faccio la cinese figlio di p***i!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
12: Voldemort, figlio di p***!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto,
6: Scala! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la crisi.
9: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
6: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi su cane.
16: Una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Reazione a cappella!
3: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
4: Ciao Ama, ciao!
5: Ciao Ama, ciao!
6: Oh, oh, ho scorreggiato.
3: No!
6: Sì, sì, ho scorreggiato.
3: Ma che c***o dici? No!
6: Giuro, anzi mi sa che ne devo fare un'altra.
3: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
6: Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no, no, falso allarme, tranquilli.
3: Ma poi scusami un attimo, ma ora, ma tu puoi fare tutto il programma con il cu?
4: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti, dai.
6: Scusa.
3: Ce l'abbiamo fatta. Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Sì, siamo pronti.
3: 3,
6: diamo?
3: 2,
4: dai.
3: 1, via.
4: Prima
6: lo
4: agiti,
6: poi
4: spruzza.
7: Ketchup.
3: Esatto, prima parola trovata.
6: E allora lì.
3: Avanti.
6: Unico.
4: Buco.
6: Più.
4: Grosso.
6: Di.
4: Culo.
6: Tua.
4: Madre.
7: Ozono.
3: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
6: Cosa?
4: Sembra
6: culo
4: con
6: cellulite.
7: Passo.
3: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
4: Di
6: cosa?
4: Puzza.
6: Cazzo.
4: Non
6: lavato.
8: Sushi.
3: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
6: Lo
4: è
6: moglie
4: Renzi
6: di
4: Brian
6: May.
7: Passo.
3: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
6: Come
4: chiami
6: stipendio
4: radio
6: 105?
7: Mancia.
3: Giusto, 4 parole. 40 secondi.
6: Cosa
4: gira
6: dentro
4: cervello
6: squalo?
7: Criceto.
3: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Cosa
6: trovi
4: su
6: cazzo
4: se
6: scopi
4: balorda
6: senza
4: goldone?
7: Stracciatella.
6: No.
3: La cresta.
9: Dai.
3: Quella del gallo, magari. Cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
6: Come? Minchia.
4: Luca.
6: Alba.
8: Gigante.
3: Gigante, esatto. 6. Potete farcela.
6: Cosa?
4: Mi.
6: Hai
4: scassato?
6: Plurale.
8: Palle.
3: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
4: Cosa
6: non
4: può
6: mancare
4: durante
6: pecorina?
7: Divano.
3: No, schiaffo.
6: No,
3: ti potrebbero
6: dai.
3: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
4: Da
6: quanto
4: non
6: scopa
4: Mazzoli
6: un
7: secolo.
3: Perfetto, secolo. 10, doppia cifra.
1: Sì!
3: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
10: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping, 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme, troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.
1: Lo Zoo di 105.
9: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
11: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
12: Parrucchiere, buongiorno.
13: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione, come casa di produzione, di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
12: Ma lei è qua già vicino?
13: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento.
12: Quando pensa di venire?
13: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
12: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
13: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
12: Un po' male.
13: Beh, perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un coordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stiamo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
12: Mi prendo nota.
13: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
12: Produzione?
13: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboerare, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incontrano in 4. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
12: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
13: Fa anche molto ridere su questa, mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusa un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora fammi un favore, adesso sbiamo in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio, vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo intorno alle 10 del mattino potrebbe andarle bene?
12: Lunedì prossimo alle 10
13: del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se te lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
12: Come si chiama?
13: Io sono Remo Giramella, che fa andare la Cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, vagli nel culo, vagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con 4 ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
12: Noi tenga, 10, giusto?
13: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
12: Non mi interessa cosa fa lei dopo, che paga, non c'è problema.
13: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
12: Ci vediamo alle 10.
13: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
12: Gianfranco,
13: perfetto, grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci, torno sul set. Bene ragazzi, trovate location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. È questo il senso della trama. perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
9: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
1: Radio 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Homo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, gnomo omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Grazie al cielo.
3: David Homo, aiuto David Homo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Homo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino! È solo svenuto! Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca! Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Homo! Ecco l'oca, David Homo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta! Senza farle alcun male!
3: Ma David Homo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Homo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Homo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere nel c***o! No,
1: che c'è? No, sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: volta... Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva. Alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI. Nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino, mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attacco perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Lo Zoo di 105.
5: Benvenuti a Fatti Sfatti.
6: Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni e su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero, ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro.
6: Sarai costretto a tornare indietro.
7: Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia.
6: E non solo un cavallo di battaglia.
7: Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero.
6: Per restare a piede libero.
7: Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori.
6: Ti piace dormire sugli allori.
7: Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna.
6: Getta la spugna.
7: Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano.
6: Lo fa col cuore in mano.
7: È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero.
6: Anche se è di zucchero.
7: È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque.
6: Puoi rapinare chiunque.
7: Bene, i fatti sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
5: Fatti sfatti.
4: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
5: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: is a zoo only for you.
1: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto intanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno!
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
1: E i sette Costanzo.
5: Compare, compicconi, noi ogni dì.
1: Nel bosco incantato di baranzate di bollate, è mattina.
5: Felicità, felicità.
3: C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
4: Io. Che schifo.
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
4: Fa schifo.
3: Vuoi Jake? Vuoi Jake?
4: Vabbè, da madre, t'ho capito, ma...
1: Intanto, nel bel castello Macondirondirondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina!
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve! È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina!
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio, mongoli!
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io, vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache, così vi faccio il gelato! È buono anche,
4: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
3: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
4: Vai! La la la la la la la la la la.
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve!
3: E certo, bellezza, come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
6: Eh?
4: Ha parlato Angelina Jolie!
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magna!
3: Che buono!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scalare Squalo Neve. Ha capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele con senta ed è morta. È morta.
9: Ho capito, per forza, le mele con senta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzo.
10: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
3: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
4: Basta scemo.
3: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
4: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
5: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
4: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
3: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
4: Ma che cazzo dici?
3: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
4: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
3: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
4: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto?
3: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
4: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
3: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
4: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
3: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
4: Ma veramente?
3: Certo, Simo J.
4: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
3: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
4: Ma che cazzo dici?
3: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.
6: Noi in Cerpania abbiamo capito che con feci possiamo assolutamente fare tante cose, di cui costruire di case come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
3: Geniale, lei quindi mangia la merda.
6: Io anche dietro con me, vuole a ti assaggiare?
3: Di cosa si tratta?
6: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due pastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo, se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico di problema è alito.
3: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino come me a mangiare merda. Shit is the future.
4: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
2: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.

0: È una cosa che faccio io solo con
1: la sensazione,
0: il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
1: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo, Fabri.
0: Sì, certo.
1: Fabri. Puoi venire un secondo?
2: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi. Glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
1: Allora io
2: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
1: Io capisco.
2: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
1: Scusa.
2: Oh!
1: Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
3: Round 2.
0: Pronto?
1: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
2: Ma sì, ma dai.
1: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete...
0: No, guarda, ti ringrazio,
2: ma... pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu. 5 sacchi prendevo.
1: No, scusami.
2: 5 sacchi.
1: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
0: Vabbè, non si preoccupi. Non ti preoccupi, va bene
1: così. No, aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gli hanno mandato in onda. Dai,
0: grazie mille, vi ringrazio per tutto.
2: Lorenzo, scusami. Ti chiedo scusa.
0: No, non c'è problema.
2: No, non pensavo fosse al telefono.
0: Io non ce l'ho
2: con gli invertiti, grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
0: Sì, va bene.
2: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
1: Sì, nello Zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
0: Ok.
2: Non esiste nessun fu a 5 sacchi.
0: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che mi domandavo.
1: Sì, ma tu vai a pulire le case col pensiero, ma che cazzo ci crede, Lorenzo?
2: C'ha ragione, invece ci credo.
1: Ma
2: credo.
1: Vai a pulire il culo ai cammelli.
2: No, poveri.
1: Ciao Lorenzo!
2: Ciao, grazie.
0: Grazie, ciao.
2: Che storia,
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Scorrettezze. Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
8: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
9: Tu spero di sì.
6: Torna per la gioia di grandi e picciotti, Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
10: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
9: Sono d'accordo.
10: Ma sei d'accordo con me, veramente?
9: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti, brutta puttana.
6: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
10: Allora?
9: Allora che?
10: Quando arriva Gianni Morandi?
9: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
6: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
10: Quando finirà questa atrocità?
9: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
10: Ma che stai dicendo? La

0: guerra, amore. Rischiamo la guerra.
1: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello.
0: Ma perché, tu a cosa ti riferivi?
1: A Predolin che bestemmi in diretta al Grande Fratello. Che cazzo... Cioè, che cazzo sarà mai, porco...
2: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
1: Allora, visto che state tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
3: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
1: È semplice, vi do un po' della mia droga.
2: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
1: Comunque alla fine, se fanno la guerra, spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
3: Democrazia e libertà, pa?
1: No, soldi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico, apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia. Apriamo con te, Australopiteco. Vai, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
4: Solo il cognome della madre. Io brucierei tutto là.
3: Lei brucierebbe tutto là dove?
4: Il cognome della madre.
3: Il cognome della madre. Cos'è, una canzone di Stinga?
4: Ma fa mocca a chi da mutto, lo capisci?
3: A lei e a sua sorella quella pompara.
4: A te chi destra mutto.
3: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
4: Ti sto dicendo, non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
4: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
3: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
4: Perché è stato sempre così.
3: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
4: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
3: Il modello americano.
4: Allora, sul cazzo con queste donne femministe, tutte queste puttanate.
3: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
4: Le femministe? Gente inutile.
3: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
4: Che non hanno un cazzo da fare.
3: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
4: Assolutamente no.
3: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
4: Lo so.
3: Cos'è? Dica, spieghi.
4: No, mi sono rotto i coglioni.
3: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
4: Va a fare in culo.
3: Lei e sua sorella.
4: Quella... A te quando lo dì.
3: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
4: A te quando lo dì, va a famoca chi temo.
3: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
4: A fanculo, ciao.
3: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
5: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
3: Ho capito. Non so,
5: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
3: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
5: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
3: Sì.
5: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
3: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
5: ad esempio,
3: mica al governo.
5: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
3: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
5: Puttane senza andare a nasconderti.
3: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, eh? È per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
5: è
3: sempre incerto.
5: Sei proprio maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
3: Perché è una nota prostituta. È una peripatetica, una passeggiatrice.
5: Eccoci.
3: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia, vai Gino.
6: Guccia, fammi qua, io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
3: Come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
6: No, altre cose, mica per quello, è casa di Dio.
3: Hai provato a naffare i pompini, sì?
6: I pompini? E quelli li farai tu forse?
3: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
6: Guarda, io sono ti carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere, sta uno a un uomo.
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
6: No, io lo so che sei così, pure in televisione quando entri, lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
3: Esatto.
6: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini, è brutta, capito?
3: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: A ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così, mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. Che oggi piove e non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
3: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
6: Ma tu sei in faccia da merda, tu sei in faccia da merda allora.
3: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista?
6: Allora c'hanno ragione quelle che ti insultano, li mortacci a te e quella troia di sorella e tua madre.
3: Quella stronza cornuta di tua zia.
6: Ma tu sei una cioccolona sicuro, te lo dico io.
3: Senti,
6: tu parla così, fai badare i bocchini.
3: Parassita.
6: Allora qualcuno c'ha ragione.
3: Parassita.
6: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, guarda, io già sto tanto bene.
3: Rifiuto. Parassita, rifiuto, hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
5: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio. Perché? Che ne voglio in giro.
3: Perché?
5: Dai, perché ti non ti ha spaccami i coglioni.
3: Capisco? Non capisco.
5: Ti ha mangiato il cappellotto col cren. Come era tanto che non ti mi mangiavi?
3: Sì, sì.
5: E ti ha mangiato il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mi ha.
3: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
5: Sì, vorrei fatto provare. Vorrei fatto provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
3: Sì, ma non so.
5: Mamma neta. E fino a te tira più di una vita.
3: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
5: Sì, sei un toco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti ha mangiato a te, te cosa hai detto? Tanto non ti ha spaccami i coglioni.
3: Ecco.
5: E in più ti ha mangiato a te.
3: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di Franceschini?
5: Ma mi non me ne trovo un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne trovo una sborda.
3: Certo, ma dove...
5: Dito in Venezia.
3: Sì.
5: Non me ne trovo una sborda.
3: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
5: Dai,
3: che cognome...
5: è il mio cognome, te che dai il mio.
3: Accetto la sua proposta. D'ora in poi, tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome, che è merda. Arrivederci.
5: Va a cagare.
3: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbirro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbirla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbirro Natale? Sbirla!
1: Aia, capo, e perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbirla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbirro Natale si scrive una letterina, è la tradizione. Sbirla!
1: Aia! Allora anch'io voglio scrivere una letterina a sbirro Natale.
0: Purtroppo, sbirla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva. E poi scrive bianco. E che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il Gay Team.
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbirro Natale! Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbirro Natale? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone!
3: Io non ci voglio andare da sbirro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, fraccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Fraccio.
0: No. Senti, nero.
3: No, tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui!
0: Tranquillo, chiappette addobbate, li salviamo noi gli elfi di sbirro Natale!
5: Hey team! Hey team! Lo sappiamo che siete lì! Consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi!
0: Dannazione, dannazione! Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui? Vediamo un po', è Natale? Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sbirla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette, i casini. Almeno un minuto sai possiamo parlare. Capito? E poi cerchi di venire in Italia. Vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, re magi! Sparate, re magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: Name checca! Te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No, dai, no! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni, il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio!
14: E invece sì, gran cazzo nel culo!
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo. Era meglio il cazzo cometa nel culo.
15: Radio 105.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Revolution Radio. Now shut up.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai! Gli ho dato un nome facile, capito?

0: Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso. Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Bose, grazie! Se anche tu, quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto! Sei dei nostri! Anche tu! La sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra. Benvenuto! Sei come Wender! Se anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare... Benvenuto! Sei come quella merda paccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto! Sei come Mazzoli! Sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: A parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
4: Che c'è?
3: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
4: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
3: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
4: No, non voglio niente, grazie.
3: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
4: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
3: Al cazzo.
4: Che volete?
3: Bifolco?
4: Ma la fanculo?
3: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
4: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
4: Sì, ma io passo, ma la fanculo?
3: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
4: O chi è?
3: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
4: Ma io non ho chiamato nessuno io.
3: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi. Lei cosa ne pensa?
4: Sì, e ne mangiatele voi le farine di vermi.
3: Ecco, lei è contrario dunque.
4: Ma la fanculo?
3: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
5: Sono contento che mi chiami, sei mio idolo, Cruciani.
3: Sì.
5: Senti, sei mio idolo.
3: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato che questa voce di merda?
5: Sì, non lo so, così. Io sento preso con freddo questi giorni, inverno.
3: Eh sì, certo. Sei andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
5: Cruciani, sì, sei mio idolo.
3: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
5: La farina di larve è una schifetta.
3: Perché? Perché?
5: Cruciani, non è...
3: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
5: No.
3: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
5: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
3: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
5: Sì, è uguale, per me.
3: Non è uguale,
5: buono,
3: cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore. Non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
5: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
3: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
5: Quello che è il migliore, dicono. Dicono, quel formaggio sardo è buono.
3: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve, cosa c'entra il formaggio sardo?
5: No, ho detto che ne so io, non è uguale.
3: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
5: Ma è...
3: Cosa?
5: È sardo, dice,
3: sarà così.
5: È assaggio.
3: Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
5: Sì.
3: E pecorino
5: crudo. Ma in Italia mangiano le tarantole. Ma scorpioni.
3: Scusa, non ho capito. No, aspetta. Che cosa hai detto? Scusa, dimmi.
5: Ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
3: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
5: No, l'ho visto su TikTok, visto.
3: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
5: Immagina, dicono che sono come dice, croccanti sono.
3: Sono croccanti, sì. Magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
5: Cosa vuole fare la foto con te?
3: Sì, ma ti preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo. Ciao. Andiamo dal gladiatore da Roma. Vai, gladiatore, vai.
6: Ciao, io sto lavorando a guida, dai.
3: Che cazzo me ne frega? Che cazzo me ne frega?
6: Ma chi te si incula,
3: Ma chi si incula lei? Scusi, che cazzo vuole?
6: Mo che cazzo, io? Ma già mi ha rotto i coglioni, due facciamo.
3: Mi spiace moltissimo. Stiamo parlando di farina di larve.
6: Certo che sei tosto, Che vuoi?
3: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
6: Se ti sto guidando, dai, non mi romper cazzo, vaffanculo.
3: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio
7: Insulso.
3: Bello, bello, bello.
7: È un insulso che non ti sia altro.
3: Hai imparato una parola nuova, complimenti.
7: No.
3: Parolina
7: sei
3: nuova.
7: Sei un insulso.
3: Bello, bravo,
7: vieni
3: bravo.
7: Vieni a chiamarmi per il cazzo.
3: Ti piace la parolina nuova, eh? Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, eh?
7: Sì. E vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì.
3: No, bastardo. Perché il lunedì?
7: Bastardo infame.
3: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
7: insulso.
3: Po' di...
7: Insulso, cosa vuoi registrare? Ti registro io la testa appena ti vedo.
3: Che cazzo ne sai?
7: Registrare?
3: Ma che cazzo ne sai di come
7: infame.
3: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
7: Ma sei... cosa ne sai tu di come si lavora più che altro?
3: Sono il re della radio.
7: Sei mai lavorato in vita tua?
3: Sono il re della radio. Sono il re della radio. Sono il re della radio e tu sei una carotina.
7: Ma cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
3: Carotina parolina.
7: Infame maledetto.
3: Tu sei una carotina.
7: Un bastardo maledetto.
3: Sì, sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
7: Sono quello che farò io di te.
3: Cosa?
7: Bastardo, farò farina di te.
3: Senti,
7: maledetta merda.
3: Siccome tu.
7: Te lo giuro.
3: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
7: allora,
3: di larve.
7: Questo è il mio lupo. Allora, ascoltami.
3: Farina di larve.
7: Non lo io.
3: Farina di larve.
7: E dammi ascolti.
3: No, parlo io. Parlo io.
7: Questo è il mio nome. Punto primo.
3: E allora.
7: Quindi,
3: questi cazzi.
7: Parli quando dico io. Hai capito?
3: E sti cazzi.
7: Bastardo.
3: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare, ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
7: ma
3: di.
7: Ma tu con me non hai nulla da parlare, infame.
3: Perché non sei
7: ti
3: niente.
7: Ho detto prima di parlare con me, cosa devi fare?
3: Carotina ignorante.
7: Quando voglio parlare, si parla di persona.
3: Ma,
7: non per telefono.
3: Ma smettila, dai. Su.
7: Venendo roba i miei coglioni.
3: Ma dai,
7: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
3: Piccolo grillo.
7: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
3: Cavaletta
7: tanto
3: croccante.
7: Che quando ti trovi di persona, te ne scappi come un coniglio.
3: Baccherozzo glassato.
7: Sei un coniglio bastardo.
3: Scarafaggino.
7: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
3: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
7: Ma stavo di roba nei coglioni con sta carotina.
3: Carotina.
7: Merda. Merda. Infame.
3: Insulso. Insulso. Insulso. Insulso. Ti piace?
7: E la morta di Gressul. Che passerà.
3: Pazzo.
7: E io giuro, mi arrivi sotto, ti smenderò vivo, maledetta merda, ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo, finché farò Brandelli il tuo corpo, maledetta merda, sì,
3: non so cosa dire.
7: E farò farina come Robert Picton faceva con le sue vittime, maledetta merda,
3: madonna.
7: E farò crepare male, morirai e soffrirai,
3: ecco.
7: Merda, muori!
3: Insulso. Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: La direzione di Radio 105 con Angelo e Matteo presenta Attaccati al cast. Attaccati al cast. Il provinante del giorno è Cesare Vodani.
1: Pronto?
2: Signor Cesare Vedano?
1: Vodani, sì, sono
2: Vodani,
1: io.
2: Chiedo scusa. Senta, sono Matteo di Radio 105.
1: Ah, salve.
2: Buongiorno. Senta, in merito al provino che ha fatto in sede da noi in via Turati, niente, il direttore voleva parlarle, perché so che avete preso un altro appuntamento con Marco Mazzoli.
1: Per domani, esatto, sì.
2: Esatto, allora guardi, le passo il direttore.
1: Sì.
2: Così magari fa due chiacchiere con lui. Io sono Matteo, quando vuole, insomma, se vuole un referente, ci sono io.
1: Grazie, salve.
2: Grazie.
3: Sei in attesa di parlare col direttore di Radio 105, come ci piace, minchia che musica, tu non chiudere, resta in attesa, sta arrivando il direttore di Radio 105, minchia che radio, minchia che...
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì, signor Cesare?
1: Sì, sono io, buongiorno.
4: Sì, ciao, sono Angelo. Allora, ascolta, niente, ho parlato con Marco, ho parlato con i ragazzi.
1: Sì.
4: Preferisco evitare giri di parole.
1: Sì.
4: No.
1: In che senso? Non c'è? Ah, che non ce n'è?
4: No.
1: Mi... Non so cosa rispondere. Se non che mi... dispiace moltissimo, perché... perché come puoi immaginare mi dispiace veramente molto. Non so cos'altro dire, francamente.
4: Io sono veramente, nel senso, sto cercando proprio di capire la situazione.
1: Sì.
4: No.
1: Pazienza. Quindi salta anche il provino di domani.
4: Io posso fare una cosa, nel senso, una sorta di palliativo.
1: Mm-hmm.
4: Però se domani, nel senso, c'era questo appuntamento, se vogliamo comunque mantenerlo,
1: sì.
4: Nel caso passi, pensavo, nel senso, vieni, ti lascio i nostri cesti natalizi.
1: No, grazie, sei gentilissimo. Perdonami un po', la delusione in questo momento è tanta.
4: Io ti dico, nel senso, ti rinnovo l'invito a passare a prendere il cesto.
1: Perdonami lo stato d'animo, ma venire ci sarà occasione.
4: No.
1: Veramente sono un po' così sbarellato, perché mi aveva dato l'impressione, insomma, che le cose
4: no
1: potessero interessare, ma ci no. Stai.
4: Più che altro la cosa principale è che c'è dentro della merce deperibile.
1: In che senso c'è della merce deperibile? Pronto?
4: C'è dentro uno zampone?
1: Sì.
4: C'è una forma di grana, cioè, nel senso...
1: Ma io ti... siete gentilissimi, ma non per rifiutare il regalo. Magari quando verrà fuori un'idea che magari colpirà di più, magari ve la sottoporrò ulteriormente, se ci sarà spazio e volontà di ascoltarla.
4: No.
1: Pazienza.
4: No.
1: Pazienza.
4: Ti passo l'assistente, dai.
1: Grazie molte, ciao.
4: No.
3: Sei in attesa di parlare con l'assistente del direttore di Radio 105, minchia che musica, come ci piace.
5: Ricordiamo a tutti gli scartati dei provini che è disponibile il cesto natalizio per noi.
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Io sono sempre Matteo. Il direttore cosa le ha detto in specifico?
1: Di venire lì per prendere sto palliativo della... che lui riteneva un palliativo darmi lo zampone e le lenticchie.
2: Ah sì, ma... il cesto, c'è anche il panettone Maina,
1: Sì, siete gentilissimi.
2: Ma io intendevo riguardo al provino, cosa ha detto?
1: Ha detto di no, che proprio no e non posso più farne neanche altri.
2: Ho capito, va bene, allora io la devo salutare.
1: Grazie molte, buonasera.
2: Arrivederci.
1: Sera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa devi fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ci siamo grandissime testa di minchia! Vi avete fatto scendere dal terzo piano a cazzo mentre potevo starmene beatamente a pulirmi il culo coi dati d'ascolto di Radio 2! Chi cazzo ha riso? Chi cazzo ti ha detto di fiatare DJ Coglione? La prossima volta che qualcuno apre bocca ti tiro un cazzotto in faccia correndo il rischio di migliorare il 1,82 m di cacatoio parlante che la natura ha creato intrecciando molecole prelevate da 12 differenti tipi di merda iguano!
5: Mi ha rotto il naso!
4: Mi devi ringraziare, DJ Coglione! Adesso con quel naso rotto fai solo schifo! Mentre prima facevi schifo al cazzo in una misura compresa dai 3 ai 15 centimetri!
6: Schifo al cazzo è offerto da Zuppa di fagioli Bareggia, la zuppa che ti profuma la scorreggia.
7: Radio 105.
4: Allora, luridissimi vermi, chi è il fottuto possessore del badge 354?
8: Sono io, Paolo Nois, signore!
4: Che cazzo gridi, sacco di merda? Qui grido soltanto io! Aprimi le orecchie, 354! Il gran cazzo che me ne frega del tuo nome è pari a quello della playlist di Max Baffa! Intesi?
8: Sì, signore!
4: Che cazzo hai in mezzo ai denti? Hai leccato la fica di Barbie o ti è rimasto attaccato alle gengive un pelo di cazzo di malgioglio?
8: No, signore! È un apparecchio per i denti, signore!
4: Un apparecchio per i denti? Un sorriso così di merda non lo vedevo dai tempi del selfie di Lopo con Pino il Carabiniere!
6: Pino il Carabiniere vi è offerto da Caffè Oronzo, il caffè alla Roma di stronzo. 105.
4: Mi è giunta voce che state nominando ripetutamente un albergo di Livigno, unicamente per scroccare una notte come delle misere merde senza un accordo commerciale con l'azienda. È corretto tutto ciò?
9: Se posso permettermi, signore, è un gioco che stiamo facendo con degli amici. Non faremo mai una cosa del genere.
4: E tu chi cazzo sei, uovo sodo con la barba finta?
9: Luca Alba, signore.
4: Numero di badge?
9: E me l'hanno sospeso a tempo indeterminato per una scenetta finta che ho fatto. Ma anche quello era un gioco. Siamo dei giocherelloni noi.
4: Ah, bene! Se siete dei giocherelloni allora giochiamo! Questo fine settimana sarete impollati all'entrata di Livigno Nudi, coperti unicamente da un perizoma con su scritto Siamo dei coglioni, mentre i tiratori scelti di Publitalia vi lanceranno delle palle di merda!
6: Palle di merda vi è stato offerto da Baby Birichina, la bambola che ansima quando la metti a pecorina.
0: Radio 105, un altro pianeta come te.
4: Allora, branco di stronzi cagati da cormorani estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di 18enni asiatiche?
9: Sì, io volevo fare una domanda, volevo chiedere.
4: Bene, come prevedevo, la riunione è finita. Levatevi dai coglioni! Okay.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
3: Sì, ce l'ho.
2: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
3: Il correttore, sì.
2: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
3: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
2: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è?
3: Allora, questa è bianchetta, se no c'ho le matite bianche poi.
2: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
3: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
2: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
3: Poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
2: Sì. Ah, ecco, vede, per esempio...
3: Che va bene per le lavagne nere, per gli colori, per scriverci.
2: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
3: Sì, ho capito.
2: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
3: Ho capito.
2: Lei è d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo.
2: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
3: Diamo la parola ai bianchetti.
2: Bravo, je suis bianchetto.
3: Sì, bianchetto.
2: E vai.
3: Va bene.
2: Lei è il numero uno, la ringrazio.
3: Prego.
2: Anche se è un po' stupido. Buongiorno. Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Buonasera, copisteria.
2: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
4: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
2: Ah, ecco, perfetto. Ma ce l'avete solo un tipo?
4: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
2: Ah, e che colore è?
4: Bianchetto e bianco.
2: Ah, ok. Ok, no, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancella scrive, in pratica.
4: No, non ho capito, scusami.
2: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
4: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
2: No, perché? No.
4: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
2: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
4: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
2: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
4: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
2: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
4: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
2: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore, non ha cuore.
4: La Pineta, ma quello sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
2: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
4: Sono le mamme.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Dai!
3: Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
2: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
3: Aia!
2: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
3: Ma perché, capo?
2: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
3: Aia! E quindi?
2: È un Galaxy Note 7, sberla!
3: Aia!
2: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
3: Aia!

0: Oh, oh, adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il Gay Team!
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceppi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
1: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per ricchioni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
1: Aia! Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
3: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscirvi qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
4: Costruiamo un cazzo armato!
5: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
5: Da quando l'Electro Trump cerco di non farmi notare, sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi.
5: Perché? Non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
1: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
6: Va, ragnatela!
7: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
6: Dovete smetterla!
9: Max c'ha 6 case a Milano. Max Scappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Scappatoni. Mazzoni. Oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Scappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capatone, l'ultimo film ci ha svelato 150 160 mila euro di tasca sua, mazzo. E non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svelato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capatone, ballerino. Non so, ma non succede. Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ehi, team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
0: Presto, tutte sul cazzo armato.
11: Oh no, hanno un cazzo armato.
12: Presto, tirate fuori le foto di Luca Albanudo, così si ammoscia.
11: Troppo tardi, troppo tardi.
3: Ritirata, ritirata immediata.
0: Eh no, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
3: Eh no, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?
13: Invece sì, sì, sì, sì.

0: sì.
1: Aia! Aia il culo! Aia il mio buco dal culo!
2: Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
3: Ehi, ehi, non è perché sono di colore, l'ho rubato!
2: Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
3: Ehi, ehi, non è perché sono...

0: Lo Zoo 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo.
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
5: No, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: Quale?
2: Non ho il buco.
4: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
4: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, andiamo, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezione o cose simili.
4: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
6: Ehi, hey, infatti.
7: Ma che cosa hanno detto i medici?
4: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
7: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
4: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
8: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
9: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello? Non me la racconta giusta.
9: Ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
9: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il cumulo Nimbi, guarda!
9: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina!
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello. E giubbotto. Guarda il cumulo Nimbi.
9: Dai, stronzo! Guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo!
6: Infatti,
2: te l'avevo detto, come lo lesbi!
3: Prendimi la mano! Non parla!
2: La mia si è trasformata in niente!
3: Ti porterò via!
8: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
9: Yeah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
4: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
9: Yeah, chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
4: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
9: Dai, scopiamo.
4: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
9: Ce l'ho sotto la sella dello scooter.
4: Minchia, ma sei uno scemo.
9: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
4: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
9: Minchia, sono super falco io.
6: Ehi, hey, infatti.

0: Eccomi, sono tornato.
1: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
0: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università. Altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
1: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
0: Già.
1: Scopiamo?
0: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
1: Preservativi?
0: Non ce li ho.
1: Vabbè, dai, stai attento.
0: Ma certo.
2: Ehi, forti! Due!
3: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
0: Già.
3: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
0: No, no, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
4: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Chi parla?
3: Francesca.
4: Ma qua la Francesca.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Chi parla?
2: Leccami i coglioni.
4: Eh?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Chi è?
3: Sì, pronto.
5: Sì, chi è?
3: Ah, sì.
5: Dai che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Guarda, sì.
5: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
5: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
5: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
5: Bastardo di merda. Chi è?
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Filalo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
1: Porno.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Sì.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
6: Non la sento.
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
4: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
4: Pronto?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
4: Chi è che parla?
3: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
7: Mani mortaci.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fanculo, La pulite a fanculo? La pulite a fanculo a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda. Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia di mamma perché tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma te.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
7: questo è Wenderland. Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè,
18: c'è il sangue.
14: Sì,
18: allora, signora,
14: bene. Questo.
18: Mi ascolti,
14: sì,
18: ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia. Come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei.
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, eglia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma. Come sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
14: No, guardi.
18: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito, ma per telefono.
18: Alla priorità.
14: Sì,
18: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
18: Su tutto quanto.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
18: ma tu,
11: che ti ho
18: ma
11: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
18: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
18: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
18: Bagalov, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono quello della cacca,
14: sì,
18: dell'esame delle feci.
14: Sì.
18: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
14: Tente
18: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
14: Bene,
18: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
18: Decisivo?
14: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: A Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
13: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
19: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
13: Ma che cazzo
20: Leo, allora, il foglio che stai portando è
13: non me lo fanno mai dire.
20: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
13: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Ma perché stai parlando?
12: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
13: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
12: E invece non vengo.
13: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
12: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
20: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
13: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
12: Fammi. Dai, Leo!
13: Dai, un cazzo! Come faccio
12: a dire? Tu vai avanti, no?
13: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui.
12: Questo gorilla stavi per
13: sì,
12: dire.
13: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Di te guardi. Dice che ne bruciamo la pancia.
20: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
21: Lo Zoo di 105.
22: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'olio Kenit. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'olio can shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
0: Ma come cazzo fai con i pavesini? Quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
1: Sì? Chi è?
0: Sono il mostro di Loch Ness!
1: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
0: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'olio can wait!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
1: Bella questa! No, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Ah, chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Ah, aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
0: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia, sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
0: Aia, ma che fai mo? Fermati! Aia, no, mi fai male, no, non mi mordere, aia! Sta stronza! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
0: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali. Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato,
2: proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti e sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Vabbè.
2: Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda tra l'altro leggo che lei ha...
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì, e ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello...
3: ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di... a un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
3: mentale
2: oltretutto.
3: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No.
3: Cioè io penso che comunque
2: suo fratello era handicappato
3: mentale, sì
2: ma anche
3: l'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
2: lei non sa dov'è il fratello.
3: Voci del paese.
2: Lo sento gridare.
3: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni, lo stecco che produce segni.
2: Penna.
3: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
2: Ma non penso proprio.
3: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
2: No, è una penna.
3: Sono in causa. Questa.
2: La penna Bic.
3: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
2: Sì.
3: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
2: Stampante, sì.
3: Esce proprio.
2: Stampante.
3: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
2: Sì.
3: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
2: sì,
3: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
2: Sì.
3: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
2: ha speso
3: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
2: Neanche. Certo, sono fogli di carta bianca.
3: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina
2: nel, sono fogli,
3: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
2: Certo, sono fogli,
3: quindi,
2: di carta.
3: Quindi ho questi quattro, quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
2: No.
3: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
2: Certo. Lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
3: Ho anche ammazzato mia madre e
2: liberato il figlio.
3: Liberato
2: il fratello
3: pazzo,
2: pazzo
3: nel bosco.
2: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
3: Questo è il formato rettangolo bianco.
2: Sì.
3: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
2: Vale, mi scusi.
3: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
2: da 4 diventano 8.
3: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempi di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
2: Si chiama quaderno.
1: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
3: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
4: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
3: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
4: Dai, smettila di dire cazzate! A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
3: Allora, pizza con l'anduia! E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
4: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
3: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
4: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni, sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
3: Mia madre? Mia madre non ha i baffi.
4: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
3: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
4: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
3: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
4: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì,
3: sento
4: dai,
3: che stai
4: dai. Sì, sto diventando matta.
3: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
4: Wow.
3: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
4: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
3: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo ti spezzo il collo.
4: Boh, non so, dici che è eccitante?
3: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
4: Vabbè, dai, che devo fare?
3: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
4: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
3: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
4: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
3: Ah, guarda il mio pene.
4: Lo vedo.
3: Ora lo introduco nella tua vagina.
4: Sì. Bello. Sì.
3: Adesso ti spezzo il collo.
4: Ma sei deficiente il collo.
3: Scusa amore, mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
4: Ma dici il signor Bolazzi, il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
3: Sì, ho capito, ma quello si è sparato la guerra in Etiopia, mica un pirla.
4: Vabbè dai amore, ci rinuncio, forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
3: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
4: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
3: Ma no!
4: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
3: Super minchia!
4: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
5: Aiuto, Super minchia!

0: Eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto. C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, ti riamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero?
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Di tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ma un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è solo volesse.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con calma.
5: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche Cicicì.
5: C'è il Grassea. C'è va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora?
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
5: Il pieno. La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
5: macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
6: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, possibile.
4: Vaffanculo. Cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo, ma
5: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: a tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zodi 105.
8: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, io spacco tutti.

0: Pronto?
1: We on the sound for the white second left I can see a cappella. Will the lace diggy-diggy-din, faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the weather faccio di culo.
0: Ma va, fa un culo a mamma, se va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai e prendi la cappella.
0: No, fa un culo, vai.
1: On the rye, on the sea, on the
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again, again, when I say again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore.
0: Rotto.
1: Well the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
1: Will the lace get a get in the
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get a get in the
0: get in
1: faccio di canaglia. Prendi
0: ah!
1: Ma prendi
0: ah!
1: Prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
0: Ah! Io! Oh! Ah! Basta! Madonna!
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai. Lo so. Ah!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Hai paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
3: Sì.
4: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
3: E beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
4: Certo, come carne cosa fate?
3: Cervi,
4: ah, ecco, cervo, stambecco.
3: Sì.
4: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po', no, questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
3: Ah, mio marito.
4: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
3: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
4: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
3: Sì.
4: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello a punta, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia, sì, al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli.
3: Ah,
4: i pipistrelli, okay, delle grotte, quelli,
3: sì,
4: brutti.
3: Sì, sì, sì,
4: ecco,
3: sì.
4: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
3: Okay.
4: Ecco,
3: okay,
4: questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura, cioè nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
3: Sì, ecco.
4: In sala avete molti coperti?
3: 80.
4: Ah, beh, quindi la sala è grande.
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
3: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
4: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
3: Ok.
4: Fate la pizza?
3: Sì,
4: ah,
3: sì.
4: Ah, ok.
3: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
4: certo,
3: se no ci facciamo noi.
4: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
3: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
4: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
3: Okay.
4: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala, sì, ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri autori. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è
3: okay,
4: che, ecco.
3: Okay.
1: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
4: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto, e alla fine si mangia un cliente.
3: Sì.
4: Però ecco, questa poteva essere un'opzione, perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa, e non si sa bene che fine faccia. Insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie. Un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film, ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
3: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
4: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? così per fare la compagna di Batman.
3: Sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
4: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
3: entrare nella...
4: cioè, a noi ci va bene anche Catwoman.
3: Catwoman. Ok, allora perfetto, allora.
1: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
0: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta
0: 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta

0: Ron!
1: Aspetta che sto s***ando!
0: Ron, fermo, basta! Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Harry Potter.
1: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. E non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
0: No, no, no, no, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'allucevallo.
1: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei Puffi. E a te ti ha sbattuto in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
2: Ehi, scusa, tu sei Harry Potter?
1: Sì.
2: Ciao, sono Puffo Postino.
1: Ciao.
2: Questa è una missiva per te. È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
1: Ma raro io.
0: Harry Potter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
1: Oh, grazie, caragnone. Ho davvero la gola ansa. Orrore, orrore. Ho un fortissimo dolore. Cosa mi hai fatto, Hermione?
0: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'allucevalgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà. Bello scherzo, vero?
1: Orrore, orrore, sono morto!
3: Silenzio! Harry, figlio di una segaiola maldestra Potter, che cazzo hai da piangere?
1: Hanno silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dall'allucevalgo!
3: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
0: Sì!
1: Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
3: L'unico antidoto per il morso dell'allucevalgo è la diarrea dell'abracarab...
1: Adesso voglio vedere...
3: È la diarrea della rara barrarra barrarrararra fenice.
1: Mettetevi comodi, eh? Allora. Diarrea dall'ara barrarrararra fenice? E dove la trovo un'ara barrarra barrarrararra fenice?
3: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
1: Vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
3: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
1: Corriva la corriva la corriera. Il corsaro corrubberebbe. Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Fenice! Ho detto caga ara barara barara barara fenice! Caga! Caga ara barara barara barara barara fenice! Ha cagato! Sono salvo!
3: Harry!
1: Sì, hanno silente?
3: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie, Ron.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
3: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
2: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
3: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
2: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
3: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
2: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio, cosa intende fare per migliorare il mondo? Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
3: Allora, ci tengo a dire due cose, per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
2: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
3: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
2: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica,
5: quanto è bella la fica!
2: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
3: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
2: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
3: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
2: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
3: Ma no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
2: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
3: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom, boom, bam. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
6: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
2: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
3: No, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
2: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
3: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone. Fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
5: Quanto è bella la fica!
7: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
4: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
2: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
5: Vulva!
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
7: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
4: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
7: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
6: Assai!
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
9: Amore, io esco!
7: Vai via!
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
9: Ma lo so, un'ora?
7: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai!
11: Ah,
7: è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
11: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
12: Sì.
7: Sì.
12: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca putta, che puzza, porca troia.
7: Ma che schifo!
13: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi, scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
7: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Italo, il nonno dello Zodi 105.
17: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
18: Buongiorno.
17: Spotorno?
18: Pronto,
17: buongiorno. Ho chiamato la libreria?
18: Sì.
17: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
18: Sì.
17: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
18: Sì.
17: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
18: Se viene qui in negozio, volentieri.
17: Cosa ha detto? I piedi?
18: Se viene qui in negozio, volentieri.
17: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
18: no,
17: diciamo.
18: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
17: Antrace?
18: Buongiorno.
17: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
19: Buongiorno.
17: Ma come scrondo? Pronto?
19: Pronto?
17: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
19: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
17: Grazie. Senta,
19: cosa ha bisogno a 92 anni?
17: Volevo fare un regalo a mia moglie.
19: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
17: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
19: Sui tedeschi non abbiamo niente.
17: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
19: Ho capito, sì.
17: E non c'è niente del genere?
19: su quel genere lì non c'è niente.
17: E invece gente che si ammazza tipo negri,
19: quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
17: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo. E questa ride.
19: Certo.
17: Ride. Ma e neanche
19: quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
17: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
19: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
17: Come lo straccio?
19: Un poveraccio.
17: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
19: Ah, ho capito, certo, ha 91 anni, 92, vorrei vedere.
17: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una nega, sicuramente.
20: Scrivo, buongiorno.
17: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
20: Pronto.
17: Salve, mi scusi se la disturbo. Mi chiamo Italo, ho 92 anni. Salve.
20: Sì, buongiorno.
17: Salve. Senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
20: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo una libreria fiscale.
17: Come Giancarlo?
20: Come Giancarlo? Fiscale.
17: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
20: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
17: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
20: No, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
17: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
20: Immaginavo.
17: E chi chiamo allora?
20: Chiami la Piselli.
17: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
16: Italo, il nonno dello Zodi 105.
21: Radio 105.
22: Yeah. Yo.

0: amici di Squattro Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quata sega discute di innocenza o di perfetto, chi è ammazzato o chi viene ammazzionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, drive-in, glam culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua, siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sono stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sono stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Ah, solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Ah, che minchia piango, sto
1: A voi la linea.
0: Bene, avete sentito, Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa, Plukemlek! Bamboccione se staremo a vedere. Sincra, ma prima meno palate. Mi puzzano le dita di palle. Alla prossima puntata. Cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
2: Sì, ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
3: sì, famiglia
2: sbagliato.
3: Sì, ciao, come stai? Pronto? Let me be,
2: me, me, me, me.
3: Pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Richiamalo subito, cazzo! Un mostro nuovo! Pronto? Sono Tony! Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony! Pronto?
2: Ma chi è?
3: No, ma se urli...
2: Io
3: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito! Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
2: Beh, ho finito di chiamare, finito.
3: Pronto?
2: Ho finito di chiamare, cosa vuole? Cos'è non chiamare? Cosa vuole da me?
3: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
2: No, io non ho nessuna giacca,
3: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare. Cos'è sto?
2: Allora, dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
3: Gente in casa che urla?
2: Così cade i miei amici che stavano scherzando così.
3: Senti,
2: tutto a posto.
3: Come stai?
2: Poi insomma così, io c'è male così.
3: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
2: No, non mi ricordo, non lo so.
3: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
2: Ah, io non sono andato mai a ballare.
3: Sei sicura?
2: Ma
3: mi ricordo
2: perché
3: che...
2: Proprio, ma è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
3: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva "This is the rhythm of the night, oh night"?
2: Un po'.
3: Bella, beh, bauci bau.
2: Non tutte le canzoni mi piacciono. Mi piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piacciono.
3: E quella che faceva "Think about the way, what can send away", te la ricordi?
2: Più o meno. Canta bene, proprio me, sì, così, ecco.
3: Una canzone che... All day she want, sgana baby. Te la ricordi?
2: Sì, così,
3: O anche quella che faceva "Take you in the color, let's in the getaway".
2: Quella lì.
3: Allora...
2: Anche "Take me lì", anche quella che... Forse quella un po' prima.
3: No, e quella lì era... Me. No, era... "Let me be, let's in the way". Te la ricordi?
2: Sì, è qua, e poi "Take me away", lì così.
3: Sì, che poi erano sempre gli Eiffel. "I'm blue, double D, double da". Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
2: No, fa fatica, non la conosco.
3: Sì,
2: la conosco, detto.
3: Mi ricordo di una maiala pazzesca.
2: Avrimento. Mamma mia. Il suo metro di rapporto con il suo poche perfumetto.
3: Ti ricordi che mi davi sempre il culo?
2: Con lei non la conosco, non l'ho mai conosco.
3: Sì, ma ti ricordi che facevamo sempre le porcate del camerino?
2: No, non l'hai mai conosco, però sono io con la Silvia lì, sono un'altra persona.
3: Ti ricordi che ti guardavo con lo sguardo tutto furbo in console e tu perdevi la testa?
2: No, non in mente perché non ero in mente.
3: Abbiamo limonato sopra le casse 40 minuti, ti ricordi?
2: Ecco.
3: Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
2: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
3: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
2: Perché cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
3: Ho scritto Silvia mi piace nel culo. Ma cos'è sto urlo?
2: Di particolare, ecco.
3: Ah, ok.
2: Non ti preoccupi, niente di.
3: Ah, va bene, va bene, dai.
2: Va bene.
3: Grazie, sì, comunque la giacca di Gisele.
2: Ho chiamato, parlato con qualcuno, va bene.
3: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gisele con il cazzo dietro non ce l'hai?
2: No, non ce l'ho, la mille per mille. No, mille per noi.
3: Ma sei sicura?
2: Ma chi è?
3: Pronto?
2: No, ci confonde con un'altra persona.
3: Ti ricordi che mettevi. Ti ricordi che mettevi. Ti mettevi il collant anche ad agosto?
2: No, no,
3: c'era un odore di muffa.
2: Così, ecco.
3: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i. Come si chiamano? I tartufi? Quelli.
2: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
3: Mamma, dai, che sei. Eri una bastardona urlatrice, dai.
2: No, no, certo a me va io quello.
3: Dai, dai, che ti piaceva prenderlo.
2: No, no, sì, ma non mica da chi scusa.
3: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
2: Cosa?
4: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender.
1: Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
2: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
3: Grazie Marco, grazie a tutti.
1: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
4: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palline.
1: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
5: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
1: Ma poi qualcosa è successo. Fino a raggiungere il dramma.
6: Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo. Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo.
7: Capo pattuglia chiama quadra B.
6: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
3: Chi è?
7: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
3: Non ho capito.
6: Dimmi le ordinate mentre prende.
3: Non capisco.
7: Non te devi chiamare corpo, tu te devi chiamare sordo. Andozzai.
8: Sono nello studio 4.
7: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
3: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
7: Ma chi?
3: Quelli dello zoo.
7: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
3: Stanno a scherzare, mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scaldire con le giuste.
7: Ma?
3: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
7: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
3: No, io non esco!
7: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
3: Non sapete dove metterlo! Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi, ciao!
7: Ma chi?
3: Lo zoo!
7: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Spalo, dai, su.
3: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
7: Tu te devi far curare, guarda, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
3: Davvero?
7: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
3: Grazie, colonnello, allora esco.
7: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dici superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
10: No,
8: allora, oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zodi 105.
19: Amico, che ti scopri le angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è! e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora, vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita, tipo materasso ergonomico senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per onanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Presepe per...
10: Questa è bellissima. Questa è bellissima.
19: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio. Macchie macchie di sperma sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Armi e Bagagli. Acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia, 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica, garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
2: No, sono... aspetta, non farlo.
1: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
2: Mi senti, Marco? Marco?
3: 1-2-1-2, mi senti?
1: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
4: Me caga lo Gaddia, mega Gaddia.
2: No, quello lì non va bene.
4: Mega Gaddia. Me caga lo Gaddia, mega Gaddia.
3: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
4: Il più famoso degli eroi è il super mega Gaddia. Cagalo Gaddia.
2: Mi senti?
4: Mega Gaddia.
2: Guarda, io direi
4: mega Gaddia.
5: Sì?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Che succede?
5: No, che succede dico io, che non so chi è.
2: Davide, ciao. Gaddia.
5: Chi allora, è lei, scusi?
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: E perché?
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
5: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
2: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: No, voglio sapere chi sei.
2: Davide, ciao.
5: Ma Davide, scusa, Gaddia. Non ci conosciamo mica.
2: Gaddia.
5: Scusa,
3: 1-2-1-2, mi senti?
2: Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
2: E lì io non so che cos'hai tu, l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
5: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio.
2: Mi senti?
5: Ma io non ti conosco.
2: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per.
5: Bravo, ciao.
4: Il più famoso degli eroi è Super Mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Marco?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Davide, ciao. Che succede?
5: Cosa?
2: Gaddia. Pronto?
5: Ma chi è lei? Scusa.
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: Ma io non ho capito chi è lei.
2: Mi senti?
5: Certo!
2: Mi senti?
5: Sì.
2: Pronto? Che succede?
5: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2?
6: Che cazzo c'è?
2: Evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet. Pronto?
4: Il più famoso degli eroi è Super Mega Gaddia. Mega Galo Gaddia.
2: Ci sei ancora? Mi senti?
5: Sì.
2: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: No, se chi è?
2: Davide, ciao.
5: Davide, non conosco Davide io.
2: Gaddia.
5: Quindi non telefono più.
2: Gaddia. Pronto?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Pronto?
10: Pronto?
2: Pronto? Davide, ciao. Che succede?
10: Ma Davide che è porco? Ma
2: Gaddia.
10: Davide che è porco?
2: Gaddia.
10: Ma porco? Gaddia è un porco?
8: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
10: Gaddia un po'.
8: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a.
10: Porco!
2: No, aspetta. Allora,
10: aspetta
2: invece di.
10: Aspetta un po'.
2: Pronto?
10: È pronto una figa di.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
10: Chiama col porco.
6: Poltrone molto comode sui nostri treni.
2: No, aspetta, chiama con l'altro.
10: Maledetto bivolco.
6: Di, come Domodossola.
2: Non farlo.
6: Si prevedono grossi ritardi.

0: uguale.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, benissimo. Pensate che l'ho depositato alla SIAE questo urlo. Quando fate i bordello delle discoteche, mettete ah con 3H e io prendo i soldi. Benissimo, ragazzi. Torna Wender, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato. E sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo, ragazzi. Ti sono piaciuto qua, Mazzoli? È proprio da figlio di puttana. Benissimo, ragazzi. Tornano le voci termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo. E spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
2: Pronto? Pronto?
3: Dove sei?
2: Arco, non posso parlare.
3: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
2: Ti piro ammazzo.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Il tuo buco del culo.
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, quella puttana di tua mamma conosco.
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Porco porco.
3: Allora
2: posso parlare adesso, sto mangiando.
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
3: Chiamami, imbecille!
2: Tua madre, fa puttana.
3: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
2: E tu nel culo no.
3: Cos'è, devo ridere?
2: Ridi, ridi, figli di puttana.
3: Che nervi!
2: Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
3: Devo ridere.
2: Ridi come cazzo vuoi, porca
3: testa di merda, dove sei?
2: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
3: Bravo, testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
3: Pezzo di merda!
2: Tua madre con la puttana!
3: Sono Tony Termosifone.
2: Questi cazzi che sono Vanaconda, porco.
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, porco.
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ma che? Ma...
1: Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Prata!
4: Ma che? Ma...
1: E che buchi del stramone?
0: Chi sei?
1: Pure quella puttana di mamma ti piace piangere culo con la che morte stramorte vive.
0: Ehi, chi sei? Chi sei?
1: Hai la mamma puttana!
0: Tua madre bastarda! Ma portala! Ma da dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
1: Caccia tu occupaggio per giastrango, a chi te stramorte vive!
0: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
1: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
1: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
0: No, ne alzala per me! Porcala! Ci ha dato il numero! Non ce la devi!
1: Ti caccio le budella dalle orecchie, che te morte stra morte vive.
0: Le budella, le porcala! Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
1: Gula chi destra morte, morte vivi.
0: Ma porca la santanore, chi sei? Chi sei?
1: E ti inzuppo le dita nel
0: tua madre, tua madre!
1: Te quella puttana di mamma.
0: Ma te la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
1: Mi devi dare le uova!
0: Le uova! Non ce l'hanno di chi vuol dire! Perché ce l'ho per me! Perché ce l'ho per me! Non ce l'ho da vendere!
1: Chi te stramorte!
0: Ma vai a cagare, brutto bastardo!
1: Perché tu occupaggio per giastrango! Chi te stramorte!
0: Ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova! Le uova!
0: Bastardo, una puttana la! Leggi qui gli uova, non ce ne ho, non ce ne ho!
1: Mi devi dare le uova!
0: Mentre porco d'un te l'ho già detto! Leggi gli uova, non ne ho, non ne ho! Le fanno solo per me!
1: Sì, mi segavo su quella...
0: tua madre, te l'ho appena detto! Ti è salato il mio numero, bastardo!
1: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi...
0: Che cavi elettrici!
1: Ciao, vai a stranzo, puttana,
0: vai a cagare, brutto bastardo!
1: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
0: Vai a cagare, porco d'un...
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!

0: donne ho le 5 lei! Donne ho! Donne ho!
1: Mi devi dare le uova!
0: Ma che porca! Ma ci senti? Ma stai sentendo le 5 leva! Donne ho di 5 lei!
2: Ti cago in bocca!
0: Ne fanno poche! Ne fanno poche!
2: Ti cago in bocca, cuochi del tramonte
0: via! Ma ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma stai, sei un animale!
1: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta,
0: tua
1: figlia vive.
0: Che mi faccio vedere, portamela tu la tua mamma, bastardo!
1: Pure quella puttana di mamma, devo piacere vivendo con
0: tua sorella, vai a cagare, vai a cagare!
1: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meda.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Du hast dich gekriegt.
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
0: Chi è?
3: L'imperatore ti stava aspettando.
0: Bene.
3: Allora?
0: Venga, entri, maggiore.
3: Quel nome non ha più alcun significato per me.
0: Allora, caro Fenuber.
3: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
0: È carina, vero?
3: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fenuber?
3: Per me è troppo tardi.
4: Avanti, generale. Andiamo.
0: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: Sì, così.
3: Notevole.
5: Brava.
3: Veramente notevole.
5: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
3: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
5: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
4: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
5: Puttana che sei.
4: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
5: Ora ti smirò un buco.
6: Oh sì.
5: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Star Porn, il risveglio della pompa.
6: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao, ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondiamo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo pentilo, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ieri sera su Italia 1 ha debuttato 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato agli anni 90. La prima puntata ha fatto quasi il 12% di share, ma non tutto è andato per il verso giusto. Se non l'avete visto, ci pensiamo noi. Ecco, 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
9: Numero 8.
8: Entra Cristiano Malgioglio vestito da strega di Maleficent, film Disney del 2014, e la gente in coro si chiede: ma che cazzo c'entra?
9: Numero 7.
8: Momento nostalgia con la graffetta di Ward che dopo 40 minuti di niente assoluto sale sulla sua Vespa e porta via i coglioni.
9: Numero 6.
8: Lo studio balla Un Blu da Budi da Budà. Il cantante è così ingrassato che il gruppo ha cambiato nome in Eiffel 165.
9: Numero 5.
8: Benji e Fede cantano i Luna Pop e riescono a fare più cagare degli originali.
9: Numero 4.
8: Fiorello entusiasta abbraccia tutti per quasi un'ora. Per completare il quadretto anni 90 manca solo la buona vecchia copertina del CD. E chi ha naso per intendere, intenda.
9: Numero 3.
8: Per la felicità dei segaioli d'annata entra in studio Ella Weber e il programma cambia subito nome in A90 Special.
9: Numero 2.
8: Michele Cucuzza si occupa della parte social del programma, che è un po' come mettere Papa Bergoglio a parlare di figa.
9: Numero 1.
8: Nel programma c'è anche spazio per la politica. Vi ricordate Berlusconi che si candida alle elezioni? Cazzo, sembra ieri. e invece è oggi. Queste erano 8 cose di 90 special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
11: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
10: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
11: Ma che cazzo vuole?
12: Salve signora!
11: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
12: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
11: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
12: E la famiglia Neri?
11: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
12: Sa, io sono in radio in questo momento!
11: E la che stanno cazzo me ne frega a me?
12: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
11: Quanti?
12: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
11: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
12: È contenta?
11: No, a me girano solo i coglioni.
12: Ma wow!
11: Wow, lo dico io,
12: Lei può vincere il premione di Radio 105.
11: Ma che cazzo dice che manco esiste?
12: Le farò 3 domande. Se lei mi darà almeno 2 risposte...
11: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
12: Vincerà un viaggio per 2 persone a Chernobyl.
11: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
12: Allora vado con le domande?
11: Continuiamo questa pamponiba, Pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
12: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
11: Bobby Solo!
12: Esatto!
11: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
12: Seconda...
11: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
12: Seconda domanda!
11: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
12: Si concentri!
11: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello?
12: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
11: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
12: Esattissimo!
11: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
12: Lei ha vinto!
11: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse, a pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
12: È contenta?
11: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
12: Andrà a Chernobyl per una settimana...
11: Sono un uomo!
12: Andrà a Chernobyl
11: Michele,
12: per una
11: settimana... Michele, io piscio in piedi! Porca troia!
12: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa
11: di
12: con un
11: sacco... ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
12: Ora la devo salutare.
11: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
12: La mia
11: e la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
12: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
11: Michele
12: dell'hotel.
11: Michele continua a prendermi per il culo.
12: Ma certo.
11: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
12: Ci mancherebbe.
11: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
12: Ok, bene.
11: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
12: Oh, come mi piace il cazzo!
11: Ricchio!
12: Lei è veramente gentile.
11: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi, ridi su sto cazzo.
12: Get down.
11: Michele, io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
12: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del
11: sole. E tua madre, quella puttana.
12: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
11: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale.
12: Ma mi faresti anche il di dietro?
11: Oddio santo, ora anche una proposta da un ric...
12: A me piace quando mi tirano i capelli.
11: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
12: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
11: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
12: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
11: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono, dimmi dove sei.
12: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
11: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei. Ma dove sono le chiavi della macchina?
12: Come mi piace.
11: Ecco, le ho trovate.
12: Dai, allora ci vediamo dopo.
11: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
12: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
11: Michele, ci sei?
12: Sì.
11: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
12: Yeah.
11: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
12: Qua.
11: Ecco, è arrivata.
12: Qua.
11: No, Michele!
12: Qua.
11: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale! No? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle.
1: per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
3: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
2: Sì, ma siamo in diretta!
3: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
4: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
3: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
2: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
3: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
4: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
3: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
4: Ok.
3: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
4: Certo, certo, segnato.
3: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
4: Ok.
3: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
4: Certo, certo, segnato.
3: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
4: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
3: Sì, sì, vabbè, dai, a me i lecca culo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
2: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
3: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
2: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
3: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
2: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
3: Bla bla bla bla bla bla.
2: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
3: Gne, gne, gne.
2: Ma mi stai ascoltando?
3: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
0: Max Brillante sta pensando.
3: Ecco, ho scritto.

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo. Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati. Ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda! E l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack, knack, knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è 105 mica. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao mamma, ciao, mamma. Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
3: Sì.
2: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Siamo pronti, ama.
2: 3, 2, 1, via.
4: Chi?
3: Scopa.
4: Idraulico.
3: Giardiniere.
5: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
3: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
3: Cosa?
4: Vendi.
3: Fuori.
4: Scuola.
3: Drogate.
5: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
4: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Di
3: cosa?
4: Puzza.
3: Figa.
4: Passo.
2: Acciuga. La parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
3: Chi?
4: Scopa.
3: Berlusconi.
4: Mubarak.
5: Nipote.
2: Molto bene. Con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
3: Cosa?
4: Sembra.
3: Buco.
4: Culo.
3: Dolce.
5: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
3: Come? Mio?
4: Cazzo?
3: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
4: Gatto?
3: Di?
4: Merda?
3: Suonerie.
5: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
4: Tua
3: sorella
4: chiede
3: pompino,
4: macchina,
3: 30
5: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
3: Cosa?
4: Non
3: fare
4: con
3: schettino.
2: 1 2.
4: Passo.
3: Ma dai.
2: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
4: Dove?
3: Lavoratore?
4: Non
3: fa
4: un
3: cazzo.
5: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
4: E vai.
3: E allora lì.
2: Potete provarci velocemente.
3: Cosa?
4: Usa.
3: Tua.
4: Madre.
3: Orgasmo.
4: Anale.
5: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Grazie per te. Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
2: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
1: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
2: Come ragazzo buffo e vestito male?
1: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
2: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
1: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
2: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
1: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gne, gne, gne.
1: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
3: Max, te la metto io la base, tranquillo.
1: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
3: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
1: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
1: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Resti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: No, vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco mort.
9: Me.
8: Estramort.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa tu, da un attimo scelto la finestra, capito?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà che
9: la... Ma denuncia io a lei.
8: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
9: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese.
8: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un attimo, un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
8: Sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
11: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucirco.
11: Sono Peppino Ucirco, tu? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato tu.
11: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso
11: qua.
8: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, prendo vaffanco.
8: Pronto.
0: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.
4: La bastardata del giorno.
3: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
20: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
16: sì, va
20: signora...
16: Bene. Questo
20: mi ascolti,
16: sì.
20: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo, vedi.
20: Mettici il pennino nella cacca.
21: Stai il telefono, stai?
20: Sì.
21: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma, che brutte feci che c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella.
21: L'uranio. Un poverito.
20: Cotechino.
21: India, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
21: Orcacciami se.
20: Arca ma...
21: Sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
16: No,
12: la linea del Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
16: Va bene.
12: Lo sport.
16: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma
13: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
12: Uno.
16: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
16: sì,
12: sono
16: ecco.
12: Quello della cancra,
16: sì.
12: Dell'esame delle feci.
16: Sì.
12: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
16: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
14: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
16: Bene,
12: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
12: Decisivo?
16: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
22: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
23: I nostri operatori sono... Buongiorno.
22: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi disturbo, lei che è al call center e al centralino ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di cirò superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
23: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
22: No, lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 7 bottiglie di Negramaro del Salento, 20 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette e ricimi di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro.
23: Ma scusi,
22: Prego.
23: Come ha avuto questo numero di telefono?
22: Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random.
23: Noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad utilizzare il telefono per contattarli.
22: Lei è sicura di questo, che solamente chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
23: No, guardi, questa, allora, lei sta parlando, lei sa con chi sta parlando?
22: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Vuole quella della Toscana? Un cesto di frutta con...
23: Le metto giù la telefonata.
22: No, guardi, signora.
23: Io devo lavorare.
22: No, mi deve ascoltare, buongiorno. L'offerta è interessantissima, costa poco.
1: Siete in attesa di essere collegati.
22: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Aspartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei.
1: Sì.
22: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
1: No, guarda, non ci interessa, grazie.
22: No, aspetta. Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
1: No, guarda, non ci interessa, grazie.
22: No, aspetti, non

0: Grazie molto, buona giornata.
1: No, aspetti, magari gli interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Aspartame, della Bella Vita S.p.A., si batte per noi cittadini. Alla prossima!
2: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
3: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera e se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
4: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abababababa.
5: Morhaban, hal yumkinuni musa'adatuk?
4: Abababababa. Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
5: I don't understand, does she speak English?
4: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo bombo bombo bombo.
5: Peut-être qu'il pourrait parler français.
6: Bombo bombo bombo bombo bombo bombo.
4: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi. E la pietà cristiana farà il resto per te.
5: È italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
4: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
3: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale, ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese.

0: attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio Terrone.
1: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare così. Devi produrre proprio bene, perché mentre lo succhi te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito, e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, come per dire: minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, è se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non gliene futta la minchia di nessun altro, gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siedi, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo, e proprio chiedi a gran voce: porco caffè! E questo lo devi fare subito, proprio appena finito.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, sono Wendell e torna Wendell, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!
2: È

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, fanno io per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Faniber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Faniber per bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia bella.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa fica bagnata.
1: La fica bagnata? Che
2: guarda,
1: chi è?
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa fica bagnata.
0: Godi. Godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Faniber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Sì, spumina. Sì, ciuccia.
1: Ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
1: Yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì. Godi.
2: Lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati. Vai.
1: Vede?
2: Prendilo. Sto per sbirarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì. Sa a godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì. Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film!
5: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
12: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capì subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capì che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
11: Attaccati a sto podcast.
12: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
7: ciao. Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
13: Ciao.
7: Ah.
12: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
13: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
14: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gobbettina piccolina, una gobbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai. Sei anche bulgaro.
12: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
14: Dai, dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
13: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
14: Oh, ma come mi dispiace che sei caduto. Dio, no. Mamma mia, ti sei fatto male.
13: Fica, fica, fica.
12: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
14: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora, adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, cade. Va bene? Ecco, allora, apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
13: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
12: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
11: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast. Yeah. Yo. Per

0: Sono mastronzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, ti distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzone è andato ad abitare a Miami. Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti, sto coglione. Si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce, sto scemo. Ma da quando sono stronzo? Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto, sto scemo. Quando ci godo, si brucia tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato. Tutti i cazzi suoi, tutti in acqua finiscono. Ma fammelo sfottere, poi chiamo pure la moglie.
1: Hello?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo,
0: Mazzoli? Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mostronzo, in qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone, hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani.
1: Vai a fare il culo, mostronzo.
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio.
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole. Le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo. Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta. Fai il clochard, fai.
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono mostronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto pure quest'altra! Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
1: Una cosa bella.
3: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: diavolo?
1: No.
0: Sono Dio.
1: Mi organizzi la festa medievale?
0: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
1: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
0: Ma tu cosa c'entri col medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
1: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
0: Cos'è il tuo coso?
1: Dove la sedia grande del re.
2: Trono.
0: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
1: Mio papà ha sempre detto che sei un...
0: Eh no. Senti, Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che... E ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
1: La sua poi, questa stronza.
0: Ecco.
1: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zocca.
0: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
1: renderti... Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
0: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
1: Senti, Satana?
0: Sì?
1: C'è Dio che mi dà fastidio.
0: Che devo fare?
1: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
0: Un attimo solo, che sono impegnato, un secondo. Sì, dimmi, Paolo, hai parlato con Satana?
1: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
0: E lui che t'ha detto?
1: Ha detto che era impegnato.
0: Hai visto? Ah. Vabbè, senti...
1: Ma lo fai un cazzo in più?
0: È tardi ormai, non posso.
1: È il mio compleanno.
0: Ci provo, dai, va bene.
1: Ma male... non in culo, eh.
0: Ma... Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
2: È un po' esagerato.
1: Sì. Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
0: Però poi...
1: Sei il cazzo poi... che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia?
2: Non è vero.
1: Però è il cazzo poi, fischiante.
0: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
1: No, ho visto che gli hai fatto... Sei preso col cazzo grosso. Poi, verso la fine, si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni e

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
2: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono TK pazzo». La scelta di scrivere TK pazzo è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
3: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
4: Pongo! Pongo! Pongo!
2: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
3: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
4: Pippo putta puta patata putatatata putatatata putatatata.
3: Ma calmo, stia calmo.
2: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa e il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
4: Pongo, pongo, pongo!
5: Ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona pongo, che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando pongo. In internet!
3: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
4: Pongo, pongo!
3: Oh, va bene, pongo. Basta, d'accordo, d'accordo, pongo. Basta, d'accordo.
4: Pongo.
3: Ok,
4: pongo,
3: basta,
4: pongo.
3: Mi scusi, vada tranquillo,
4: pongo,
3: mi scusi.
4: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
2: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, Quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto. Alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: mette Biscoso le ginocchia, le Biscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì?
3: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
2: Sì.
3: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
2: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia?
3: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
2: Manfredonia, dove? Vieste?
3: Bravo, Manfredonia, esatto. Non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
2: Ho capito.
3: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
2: conosce la zona qui.
3: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. Okay. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
2: io sto sempre
3: accavallati, cioè siete...
2: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
3: sì.
2: Verona.
3: Perfetto.
2: No, da quelle, sempre da quelle.
3: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
2: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
3: Perfetto, perfetto.
2: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
3: Cose,
2: dovete, se devo venire con un camion piccolo, un camion grande,
3: cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G, mi farebbe una cortesia. Più che altro che, sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
2: No, no, io sto lì con chi parlate.
3: Scusi,
2: io sono,
3: non ho capito.
2: Lavoro io, il mondo io e rimondo io.
3: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
2: Capito.
3: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
2: Sono stato a Desenzano del Garda.
3: Non ho capito, mi scusi.
2: Sono stato lì a Desenzano.
3: Desenzano, non Zano. Zano.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
2: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
3: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
2: Ma perché? Che non è una casa chiusa...
3: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
2: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
3: Oggi pomeriggio?
2: Sì.
3: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
2: No, no, sto lavorando, ecco perché.
3: Ah, ho capito, capito, capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi,
2: no,
3: questa cosa.
2: No, se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
3: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che... Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di...
4: Mi deve perdonare. Mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Si è diventato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
5: No.
3: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e sono trasformato. Allora,
5: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
3: sono Banner, no. Mi chiamo Banner. Banner, mio nome è Banner.
5: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
3: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
5: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovi un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
3: Uey. Uey.
5: Pronto?
3: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi un'altra di cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
5: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Io così so parlare con il mio pugliese
4: Ma mica è colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Lo Zodi 105.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie, così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinavil e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai, dai! Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Sì, con chi parlo?
3: Lei è il rosticciere?
11: No, Livichini faccio.
3: Mi scusi, non ho colto. Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
11: Olive ripiene di nostra produzione.
3: Olive? Olive. Olive la Cologno Monzese?
11: Ua, il pizzino generale facciamo.
3: Il pizzino generale?
11: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
3: Beh, Buonanima era un assassino, cioè.
11: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
3: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
11: Una merdaccia era proprio.
3: Capisco che lei è meridionale, quindi è adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
11: no,
3: mi scusi.
11: No, no, no, no, no.
3: Scusi.
11: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
3: Ah, capisco. Quindi lei ha la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
11: Lupara bianca e lupara nera.
3: Ah, le ha anche
11: la
3: bicolore.
11: Fa meno male.
3: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo
11: no,
3: avere.
11: Ignorante, ignorante con la gnu maiuscola.
3: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel calare.
11: Gnu l'ignorante.
3: Sì, sì, che è un. Come fa lo gnu? Scusi, lei sa che cos'è lo gnu?
11: Lo gnu.
3: Ah, capisco.
11: Questo è lo gnu immigrazione.
3: Perché c'è anche lo gnu fermo.
11: Certo.
3: E come
11: lo
3: fa
11: gnu
3: lo gnu
11: fermo? No.
3: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale.
11: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
3: Deluxe, quindi anche
11: faccio
3: quindi
11: 45 gusti di olive ripiene.
3: Che cosa si può mettere in 45 olive, cioè? Cosa mette anche gli interni delle
11: pure
3: automobili?
11: Alla Lionella le ho fatte.
3: Alla Lionella?
11: Nutella, Nutella, si può dire Nutella, siamo.
3: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare. Comunque, se a lei e alla
11: no,
3: sua tribù piace.
11: Dolce salato. Non ho capito se solo Cracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella.
3: Beh, se lei e Cracco siete due deficienti, non è colpa mia.
11: Sì, con la differenza. Cracco ha i capelli, io sono pelato.
3: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega. Cioè, io l'ho chiamata per avere.
11: Alla Rovazzi.
3: Chi? Lei che cosa? Allora, mi sta facendo nervosire.
4: Mi sta nervosendo.
11: Che gli mando la foto con la tab.
4: Sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto, gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
11: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
4: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
11: È pazzo completamente.
3: Mi scusi, no, adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
11: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia, come sto.
3: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e.
11: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto. No, tutto no, pazzo.
10: Non faccia l'oliva col riso giallo e l'osso buco, no.
11: Riso gallo.
4: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo lì e ti schiaccio la bottega con la mano.
11: Tieni panico, tieni panico.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Lo Zoo di 105.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa.

L'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa. Sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa due giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare. Anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo. Di notte piscia con la porta aperta cantando volare a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo. Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
2: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
2: Netflix.
1: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del cutugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cutugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alà, sempre questo
5: mio fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media se. Però dicono, Alà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Disco Retto.
3: Se fossi mia,
2: Disco Retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava.

mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto. Mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore.
4: Le Cazzoni del Cuore.
3: Le Cazzoni del Cuore. Su nello Zio di 105.
5: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina. Io ho fatto fotocopie

0: Quale cazzo direi? Ma ce fai o ci sei? Io mi piglio sti soldi e la notte lavoro in black. Oh yeah!
1: Le canzoni del cuore su Bello Zio di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno due paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno due paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano, merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
2: Ma io sono già in piedi, signore!
1: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio o il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
3: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
1: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una figa che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
4: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
4: Scusa, non volevo.
1: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di dommasso di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
4: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
1: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblica Italia e i dischi di Amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
3: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
1: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
5: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
1: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te, Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
5: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
1: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
4: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
1: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
4: L'accendino!
1: E cosa esce dal fottuto accendino?
4: Fuoco!
1: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
4: Fuoco! Aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Ho bruciato, aia!
6: No, ti ha sparato!
4: Ah, mi ha sparato! Aia, che dolore!
1: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
2: La Catumba.
1: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allapovero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
3: Facciate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Facciate la carità, signore, una spizzola per favore.
4: Mi dispiace, non ho nulla.
3: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
4: Ho detto che non ho nulla.
3: Una spizzola, signora, vi pregono.
4: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente. Non mi rompere i coglioni, brutta stronza. Ehi.
5: Che persona orribile,
4: Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
3: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la Catumba. Catumba.
4: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la Catumba? Che cos'è la Catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la Catumba? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
1: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
4: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della Catumba. Dottore, mi prego, no.
6: Oh.
4: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi. Dottore, l'aiuti. Boia. Porco d***o. Iale.
7: Ma è facile, è una battuta.
4: Non so perché non mi viene.
8: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
4: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
8: Inverti.
4: Dottore, mi prego. Dottore, mi aiuti, la prego. Sto impazzendo.
6: Oh, addirittura, e come mai?
4: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
6: Dei tamburi?
4: Esattamente. Lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
6: Capisco. E per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
4: Sì, esattamente, sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
6: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la Catumba.
4: Oddio, la Catumba! Che diavolo è la Catumba? Devo essere preoccupato?
6: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo. Scatumbin. Lo prende in goccia due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
4: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
6: Dovere, dovere. L'avverto però. Lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
4: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
6: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su un milione dopo la prima dose si trasforma in un...
2: cincischione.
9: Cincischione.
1: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Ehi, ehi, ehi! Cicischione! Cicischione! Cicischione! Cicischione! Leggia qui! Guarda sto cicischione! Ehi, ehi, ehi!
1: Cicischione! Cicischione!
2: Dio no! Cicischione a forma di bubu!
3: Quello è Yagi! Io sono bubu!
2: Oddio, allora è peggio!
1: Cicischione! Cestino della merenda! Dottore merda!
4: L'essere decentreberellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba! Katumba! Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Lo Zoo di 105 presenta. Presenta. Il trono di sedie.
7: Il trono di sedie.
6: Il trono di sedie. Episodio 1. Episodio 1.
8: Fa freddo! Fa freddo! Fa freddo!
9: Regina Daenerys, Regina Daenerys! Ci è arrivato un urlaccio!
10: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
9: Cominciamo bene. Dice che fa freddo! L'inverno sta arrivando! Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie!
10: Giammai!
9: Aia!
10: Il trono di sedie è mio di diritto! Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di bocca cicci, cuoca mediocre, diplomata e rotonda.
11: E basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
9: Mia regina, arriva un cavaliere!
10: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
12: Io sono Jon Sbo, nato dallo Sbo! Figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
13: Vaffanculo,
12: che
13: aspetto, no?
12: Ma è una merda,
13: hai visto che avevo ragione?
12: Ma che cazzo, me l'hai girato?
14: Hai ragione, Paolo, scusami se ho pensato a te.
13: Che cazzo,
14: hai ragione.
13: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
10: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Sbo?
12: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
9: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio. Ma con un cazzo così.
10: Chiudi la bocca, nano storpio.
9: Daia!
10: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
15: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
10: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
16: Che c'è?
10: Scendi!
16: 2 minuti, aspetta!
10: Ho detto scendi!
16: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
10: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
16: Oh cazzo!
10: No! Il drago c'ha la diarrea.
11: E ci credo che ha la diarrea. Non vedi che fa freddo? Cazzo.
17: Ehi. Oh, scusate, sono di un'altra serie. Però quel drago lo conosco, quello che c'è in culo il fuoco Harry Potter.
18: Ma anche qui? Marororio!
17: Oh, annotatelo.
19: Ha bestemmiato, denuncia. Sono l'avvocato La Lalla.
6: Il trono di sedie.
20: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
21: Cerco Alex Britti.
20: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
21: Cerco Aldo Fabrizi.
20: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
21: Cerco Fabrizio Frizzi.
20: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
21: Cerco Pacciani.
20: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
21: Cerco
20: Ma come
21: Cerco Boh.
20: Ma come Boh?
21: Cerco, non so.
20: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
21: Cerco, film di merda.
20: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
21: Cerco, anche Macho Capatonda in italiano medio ha sbancato.
20: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
21: Ho sempre ragione, capito puttanella?
20: Ma...
21: stai zitto.
20: Scusa Siri.
21: Taci, merda.
20: Cosa ti...
21: puttanella di merda.
20: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma, anche tu, basta!
21: Puttanella da 1000 lire. Merda.
22: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu è simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sembra quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Minchia, zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo! Sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
5: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
4: Minchia, così tanto?
5: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
4: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
6: Transalpino, il pinguino.
4: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Mano.

0: anch'io, zio, qua se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio, perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: occhio si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero uno di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita. Batti

0: Non farsi spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto!
2: Aiuto! Oh, basta, che male dolore pazzesco, che dire... Aiuto!
1: Minchia, Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero, Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babbaci Cicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
2: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
1: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
3: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come 2 selvaggi.
2: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
3: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
1: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
3: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
2: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare.
3: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini.
1: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
2: Oh, oh, come mi piace!
3: Oh sì, ti piace, vero?
2: Ah, di brutto!
3: Ah, senti il mio pisello immenso!
2: Stai per venire?
3: Sono già venuto!
2: Aziderboli!
3: 2 volte!
2: Aperbacco!
3: 3!
2: Lasagna ragù!
3: 4.000!
1: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
2: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
3: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
2: Mi faccia un po' vedere. Ma coglione che non è altro. Quello non è un asteroide.
3: Che minuto?
2: Mi faccia un po' vedere. Ma coglione che non è altro. Quello non è un

0: l'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto... Ah! Mi sto... trasformando!
1: Zinziscone! Zinziscone! Zinziscone!
2: Com'è Fabio? Com'è?
3: Bravo. Oramai siamo a livelli...
2: Sì.
4: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
5: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
2: Troppo rigido.
3: Allora, il busto è fermo.
2: Ok.
3: Le mani sono ad angolo.
0: Anche le spalle
3: Piatte. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
2: Che bravo, Fabio, che bravo.
3: E poi il movimento è piccolo, capito?
1: Enoixinich.
3: Però l'accento è sulla O perché quindi
2: hai ragione.
1: Enoixinich.
3: Tutto sbagliato. Hai perso le mani. Allora,
2: ma io c'è...
3: Busto fermo. Mani.
2: Allora, aspetta.
3: Mani rigide.
2: Ok.
1: Enoixinich.
3: È pessimo.
0: Hai troppi punti di giuntura.
2: Sto sudando tantissimo.
3: L'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
6: Di meno forte. Tortellini.
1: Basta veneno.
5: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
7: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
1: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
8: Oddio, sto muovendo!
1: Cincischione! Arrops!
8: Aiuto! Oddio, muoio! No! Oddio, mio! No!
7: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid Okrop! Oid Okrop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda! Oid Okrop! Oid Okrop!
9: Radio 105.

E un, due, tre! Sulla mia porta, l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester. Ti torturiamo con la

0: Tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerce? Lerce!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie? E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè. Tu, Fester?
4: Ma io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie. Per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai, Lerch. Allora, un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore. Vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo, Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione ma non perde più, Fester.
4: Bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda,
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina. E con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristor Piole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico, Papa Mammone III. Regia di Terence Hitler. Voce narrante, Angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristor Piole.
3: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristor Piole sia il
4: Aristor
3: più di...
4: Aristor Piole, c'è l'accento.
3: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristor Piole sia il più difficile di tutta la facoltà.
5: Gaia, sono 20...
6: C'è scritto già, ok?
7: Che nome è Gaia?
6: C'è scritto già.
5: No, ho detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
7: Fa ridere perché lui non sta recitando.
6: No.
5: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
6: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
3: Quello lì è proprio un coglione.
5: Eh sì, hai ragione.
2: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a bella posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
3: Io sono stato bocciato.
5: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
6: No, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
5: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
3: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
5: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
6: Forse voglio tornare in Molise!
2: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
8: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
6: Beh, la marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
8: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina. Lei è bocciata.
6: Bozzata? E perché?
8: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante.
2: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
6: Cincischione.
5: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
4: Cincischione.
5: È ritornato il sole.
6: Cincischione.
9: Ah! Ah! Si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore. Ah, si è stoppato. Ah, che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo. Sta riprendendo il sole. Che brutto il sole. Oddio, una nuvola, una nuvola. Eccolo. Ah, oddio, no. No, nuvola, non muoverti. Non muoverti. Ah! Aia. Ah, il cincischione fotovoltaico. Sole di merda. Ah! Aia. Ah! Però come biosolidale.

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale Rai. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare, non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo, allora. Paga sta porcotta di canone.
1: Cincischione! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: vai, è finita la sigla.
1: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
0: Ma chi ti si incula?
1: Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
1: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
1: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 Tua Mamacita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto tre volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.
3: C'è 105 Mintasa. Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella fa le B. Le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato figlio!

0: desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Can Cameron!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: Comunque c'è il manicomio.
1: Ehi, ehi, ciao, ciao.
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone.
1: Squalo, sono squalo.
2: Tutto esaurito.
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi. Guarda.
2: Sono una rana.
3: Donna Ruanta, che sorpresa. Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prego, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zongre grun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito! Che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: Magico Paglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Donnarumma. È pazzo. Passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come Donnarumma? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: ゲ
1: ーゲ
0: ーゲ
1: ーゲーパスタのポコーティスケロイラピロラファチューラピロラファチューラ
2: まばっぱんくーろ
3: パキタファットエフテプーまこんとせいignorante insensibile e arrogante potrei farle la stessa domanda volevo partecipare un po' di più alla puntata

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Baggio, che nome
8: è? Welcome.
7: Sì, pronto?
8: Sono Ocane!
7: Lei è Ocane?
8: Sì.
7: Oh no.
8: Sono qua con un porco. No. Salve signora, si ricorda di noi?
7: E come?
8: Io sono quello del maiale.
7: Sì, me lo ricordo.
8: Ciao signora, sono merda.
7: Immaginavo, sì. Sì.
8: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
7: Sì.
8: Sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda. Oh,
7: immaginavo, sì.
8: Allora,
7: sì.
8: Abbiamo un problema.
7: Immaginavo, dica.
8: Non riusciamo più a trovare...
7: Sì?
8: Il cane.
7: Sì, un cane.
8: Hai perso il cane, porco. Sì, l'ho perso io il cane. Non si confonda, è mio il cane.
7: Sì.
8: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, merda. Quindi il cane è...
9: Non faccio un casino. Il cane è perso e è porco.
7: Sì.
9: L'altro cane, quello di merda,
8: è nel canale.
7: E che nel canale?
9: È morto nel canale.
8: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
7: Sì, magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
9: Però se qualcuno chiama per il cane mio,
8: che sì? Specifichi bene. Ho trovato il cane.
9: Il mio è un dalmata.
7: Ah, che carino.
9: Allora, il dalmata è di cane.
7: Sì.
8: No, il dalmata è di cane.
9: Mi hai chiamato due volte per cognome?
8: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
9: Ah, scusa.
7: Palmieri ha ceduto.
2: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
7: Jettato viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
11: Salve, sono un bartenders.
7: Ah, salve.
11: Credo di aver trovato un cane.
7: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
11: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
7: Sì.
11: Come sento?
7: Può smettere di shakerare?
11: No, mi sto facendo una sega.
7: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
11: Andiamo a farci un cicchetto?
9: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
11: No! A me piace di più andare a casa di... Oh, porco!
2: Chi l'ha svisto?
0: Radio 105.

0: arrivato il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Master Flash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciupa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia, con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata, e quella demente di tua moglie, per fare qualcosa di alternativo, decide di fare visita al tuo serpente monocchio, e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta, e quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione, con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, sei dei nostri, c'è anche che vuole remotion. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia il sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce, ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore, gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla. E allora tu, solito coglione, scherzando, gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza il braccio e ti accorgi che gli mancano tutte e 5 le dita. È vera. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu butti il mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino, ma il vento infame te lo ributta dentro, tu non te ne accorgi subito, ma finisce dentro il sacchetto di carta che hai sui sedili posteriori, che inizia a prendere fuoco, e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri, che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto! Prossima vacanza a Lourdes, amico mio! Sei dei nostri!
1: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri!
0: E per finire, una bella chicca del giorno! Siete pronti? Base grazie! Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cazzo fuori davanti alla porta aspettando che entri, e quando senti bussare inizi pure a pastrugnartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con 4 ascoltatori, peraltro cinquantenni, con figli piccoli di 5 anni che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma allora hanno ragione a dire che sei un coglione. Brilliamo! Benvenuto! Sei dei nostri!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi tamo? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i friputai! Testi cagli vuoi di me i friputai!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No, no!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare! Vieni qua,
12: Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio di puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Si sporca qua. No. Si sporca.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come fate?

0: l'urida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoia fave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Tu farò andare se vuoi che smetta di cantare. Il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Don Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
1: Bravo, bravissimo! Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelare! Rivelare!
0: Va bene, te lo dico!
1: Evviva il buco del culo! Evviva il buco del culo!
5: Forza anche lei!
1: Buco del culo!

0: Pucker face, pucker face, pucker face.
1: Così.
0: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino. Quindi.
0: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
0: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
0: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
2: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio!
3: Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willie Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, vabbè, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei, mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai, Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiavarsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare ma tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di

0: Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
1: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
0: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
1: Juan, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
0: Cosa vorresti sentirti dire?
1: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
0: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
1: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: This is a zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
2: Ho sentito.
3: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
2: No, ho già visto anche il numero.
3: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
2: Sì.
3: Non intendevo scendere col mio veicolo, non devo evitare che si... o che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
2: Guardi, noi, allora, le spiego.
3: Noi.
2: Noi.
3: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
2: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
3: Per quale motivo? Fame?
2: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
3: Mi perdoni, non è colpa mia.
2: No, si figuri, cioè, si figuri.
3: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
2: Non ho bisogno dei suoi soldi.
3: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
2: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
3: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Già
2: può
3: vissuto
2: anche
3: le
2: chiudere.
3: Spalle.
2: Chi? Male chi è?
3: Piacere, Banner.
2: Banner.
3: Bruce Banner.
2: Di che cosa? E di che cosa si occupa?
3: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
2: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
3: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando Boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
2: Sì.
3: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano

0: un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
1: Ho capito.
0: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione, interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
1: Lei deve chiamare Carletti.
0: Mi perdoni, non ho colto.
1: Ho detto lei deve chiamare Carletti.
0: Per quale motivo, mi scusi?
1: Perché Carletti le può dare maggiori informazioni.
0: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
1: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
0: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni, per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
1: Esatto.
0: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
1: Ho capito, e se innervosisca pure.
0: Ha capito, Terone?
1: Ha capito, meridionale?
0: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
2: Come me. Uè, Ciuccio Terrali, cos'è? Finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante. Terone, vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panda di merda che vendi?
1: Pronto, deficiente.
2: Terone, ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
1: Ma avviciniamo squadra, che io non mi rompo con un fremante, attaccati la zona con le lamette, avvicina anche a me che mi sono rotto già lo che chiedo. Ma avvicina a fango te, il teo è ancora brutto per c'è la domanda con l'altro.
2: Grazie, gentilissimo!
1: Attacca che era puttana di mamma.
3: Incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci chi co co co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
4: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia, ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
1: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
5: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
1: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
6: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
1: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
7: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
1: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
7: Ciao Alexa.
8: Ciao, giornalista.
7: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
8: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
7: Alexa, stop! Alexa, stop!

0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
1: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla al contrario.
2: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene?
2: Perché basta.
3: Lei, sì, non,
1: lei
3: va
1: non,
3: bene,
1: non può
3: va
1: stare
3: bene.
1: Da sola, va bene?
3: Sì, va bene, Alcio.
1: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
3: Spero che piango. Però.
1: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
3: Porco!
1: Bravissima.
3: Porco!
1: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
3: Buona serata,
1: arrivederci.
3: Dimmi.
1: Signora.
3: Mi
1: sente, sono Alfio. Sono Alfio, signora.
3: Bene, bene, tutto bene. C'è tutto un bene. Vento da morire qua.
1: Speriamo che le voli via quel cazzo di pettinatura di merda che c'ha, eh?
3: Tu ridi, vero?
1: Sì.
3: Ma
1: sì.
3: Il vibratore sì, lo offro, ma non sempre.
1: Non ho capito, signor, cosa c'entra il vibratore?
3: Perché lo faccio con le mie mani?
1: In che senso?
3: Sto meglio fare con le mie mani.
1: Mi sta parlando del fatto che lei si infila il vibratore nel f***o, mi scusi? A proposito di allora, io ho organizzato un evento importante per lei, signora. Allora, praticamente, siccome suo marito è scomparso, nel senso che non riusciamo più a trovarlo, io, come le ho promesso, mi sono preoccupato. Non lo so, signora, sa com'è quello lì, ogni tanto scompare, ma lei non può vivere così, lei ha bisogno di un compagno nuovo, signora, io ho bisogno di organizzarle la vita al meglio. Le ho sistemato il lato economico, adesso ho bisogno di sistemarle il lato affettivo, eh?
3: Basta che non mi mandi a Franco Santoro, non lo voglio.
1: Ho organizzato, signora, uno speed date. Ha presente che cos'è?
3: Cosa sarebbe quello lì?
1: Io ho trovato degli aspiranti mariti, persone per bene, ricche, che insomma sanno amare, che hanno bisogno e voglia di esternare il loro sentimento. Adesso io la metto in contatto con ognuno di loro. Allora, lo speed date funziona così. Io le passo adesso delle persone che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Avranno 30 secondi, un minuto a testa per presentarsi e parlare con lei. Ma son qua io, signora. Sono qua io a fare da garante. Faccio da giudice, non si preoccupi. Io le passo. Porca la puttana. Mi faccia finire. Oh. Un po' di persone con cui lei deve chiacchierare e poi mi dice chi preferisce, chi le piace di più, ok? Le passo il primo aspirante marito che si chiama Caspar Capparoni.
3: Ma è un negro?
1: No, che negro.
4: Ciao, io sono Caspar Capparoni. Sono di Germania.
3: Dalla Germania?
4: Sì, vengo di Germania, sono tipico tedesco. Sono passo, capello nero, grosso pancia e grande cazzo. Manca tutto lato di dietro di mio corpo perché sono caduto dagli sci. Ho fatto capriolo su sassi accuminati, mi ha tagliato via tutta la schiena. Io non faccio la cacca da dietro, faccio tutto da davanti.
3: Volevo chiederti, hai lavoro oppure hai la pensione?
4: Io faccio lavoro, io faccio lo stuntman. Quanto fanno quando fanno i film d'azione, io faccio il buco del culo degli attori porno gay.
3: Allora niente da fare.
1: Tempo scaduto, signora, tempo scaduto, passiamo all'altro. Le passo Fulvio Lullullu, un avvocato molto famoso che vorrebbe conoscere.
5: Pronto, signora? Pronto, signore, sono Fulvio Lullullu. Sono partenopeo, sono di Napoli, signora.
3: Ma sei una donna o un uomo?
5: No, sono un uomo, però purtroppo durante la mia attività di avvocato ho perso i testicoli dentro un fax. Stavo mandando un fax pornografico ad una collega. Ho infilato il cazzo dentro il fax e purtroppo i testicoli si sono ingagliati dentro il fax e adesso sono privo di testicoli.
3: Non vale niente da fare.
5: E come niente da fare, signor? Ma perché lei ha ancora un'attività sessuale alla sua età? Quanti anni tiene lei, signora?
3: Ma da dove vieni tu?
5: Io vengo da Napoli.
3: da Napoli.
5: Da Napoli, da Napoli, sì,
3: sì. Gente di Napoli non mi piacciono.
5: Ma scusi, ma lei è razzista però.
3: Sì, sono ladri.
1: Signora, le passo l'ultimo, che è Sandro Katzenkuhl, una persona molto simpatica, una persona che secondo me le potrebbe piacere, potrebbe magari trascorrere qualche serata divertente.
3: Ah, mi dispiace, non posso perché ho l'emorroide e mi fa male.
1: Che cosa c'entra, signora, con lo speed date, mi scusi?
3: Io sto male.
1: Ho capito.
3: E mi fa male di
1: dietro. Le fa male il buco del culo. Le fa male il buco del culo.
3: Di dietro il culo non posso fare niente.
1: Vabbè, ma chi? No, cosa c'entra il culo, signora?
3: No, sta attento. Se io voglio cazzare un ragazzo solo davanti ma non di dietro.
1: Ah, ok, vuol solo fare la figa e non il culo.
3: Esatto, perché mi fa male di dietro.
1: Vabbè, io le passo Sandro. Conosca Sandro e mi dice se le piace o meno, ok?
2: Ciao, principessa. Sono Sandro. Ciao.
3: Sei?
2: Sono Sandro, principessa.
6: Stronza bastarda cornuta calva!
2: Io sono una persona...
3: Cosa?
2: Sono una persona molto affascinante. Ho solo...
6: Cretina del cazzo, ammazzati!
2: Ho solo un piccolo...
3: Ma chi è quel deficiente lì che sta parlando?
2: No, sono sempre io, Sandro. Ma vedi, io purtroppo ho la sindrome di Tourette.
3: Ma
2: sì, la sindrome.
6: Stai zitta, testa di cazzo! Baciami i coglioni! Ah, leccami il buco del culo!
2: Una sindrome.
3: Ma sei deficiente di che sei da parlare?
2: No, sono sempre io. E che purtroppo, per colpa di questa sindrome, ogni tanto mi scaldo.
6: E dico delle troiate che le voglio dire, le vecchie bastarde!
2: Capisci?
3: Bastardo da porco. È ora che la smetti, tu amaro schifoso.
2: No, ma io non
3: hai
2: voglio.
3: Hai capito?
2: È una malattia, io non ti offendo volontariamente.
3: Quella vacca di tuo mare.
6: Baciami la c***a, vecchia stronza, baciamela! Baciami prendere il buco del c***o, cretino!
2: Capisci?
3: Ma perché chiamo i carabinieri?
2: No, ma io non lo faccio.
3: E se senti ancora? Butto giù.
2: È un handicap, però sono un uomo bellissimo, molto affascinante, anche ricco di una certa cultura di base, in grado di affascinare magari.
6: Sta stronza bastarda, buttato giù, cogliona!
2: Mi dispiace.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
11: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
11: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
11: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cattolo.
9: Osceni Lerci 2.
10: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
11: Rottermaio. Rottermaio.
12: Però se c'è un paraurti di una panda.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Maier.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Mario, Rottermario. Mario che si è rotto.
10: Nella villa del signor Rottermarien.
11: Marien.
10: Rottermarien.
11: Rottermaier.
10: Oh, Rottermarien.
11: Maier.
10: Maier sei tu, è quella puttana de so.
11: Del signor Rottermaier.
10: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
9: The Truman Show. The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
10: Ma se sono così rasabondo...
11: Rasabondo?
10: Se sono così rasabondo...
11: Vagabondo.
1: Nauseabondo!
11: Nauseabondo e ripugnante.
10: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
1: non
10: tutti...
1: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
11: Che è permessi sposo? Allora...
10: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
11: Nauseabondo.
10: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
1: nauseabondo?
10: Voglio... Dove è scritto?
11: Nauseabondo.
10: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
9: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
10: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
11: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
10: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. è che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
11: Di un reality show pornografico?
10: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
9: Figli di Troia.
13: Figli di Troia.
9: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
11: Meteoropatici.
10: Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
1: No, petici. Terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: No, terapeutici.
10: Terapeutici.
11: Terapeutici.
10: Terapeutici. Terapeutici.
1: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
1: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
10: No!
14: Attento Nayace, attento Nayace! Nayace Telamonio!
10: Ma che cazzo dice Nayace Agazzone? Che cosa dice?
14: L'Agazzone!
10: Nayace
14: è quello grosso, Agazzone!
10: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
14: Esatto.
10: Sì!
14: Attento, attento, sta venendo! Aia!
10: No! No!
14: Andiamo! Il culo giù!
10: Attento!
14: Il culo giù!
10: Attento!
1: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
10: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
11: di sfruttare la mia caparbietà.
10: Mono mette sempre queste, metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Giusto.
15: Ce l'ha fatto.
16: Ho sbagliato?
15: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
10: Sì!
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa!
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso!
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter!
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu! Torna nella tua scenetta, figlia della merda!
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto!
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi!
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi!
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo!
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere, entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva!
0: Devi stare zitta!

0: andare ai Caraibi in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ma no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: È quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un Papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un Papa. Come funziona il conclave?
4: Il conclave serve a stabilire il nuovo Papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, conclave, con le clave appunto. Cioè, un tempo il Papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble e se si ammazzavano le lignate, tirava pugna e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
1: Le cose col passare negli anni sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama mitra.
5: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero e spesso mentre sparavano urlavano papà papà papà papà papà papà papà papà. E è da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papà papà papà papà papà papà,
1: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente focizzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
6: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo papa. Ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
7: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
8: 1, 2, 3, 4.
9: A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto, il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
1: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna. Avete mai notato l'incredibile assonanza fra le parole Papa e Papa Don't Preach? Non è un caso. Ma abbiamo qua una registrazione fatta a sgamo di uno degli ultimi conclavi.
10: Figlio di puttana!
11: Ma no!
12: Porca m***a!
13: Cardinale!
1: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo papa.
14: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
1: Esatto! L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
15: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
1: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. A capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
16: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%. E questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papà del mondo.
1: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
17: Ciao, sono Enrico Papi, confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
1: Sentito? Due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una targhetta con scritto Federico ed una tazza con miglior complotto del mondo. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
8: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
12: Pronto?
17: Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno,
17: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
12: La torre.
17: La torre, sì, diciamo, il faro.
12: Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
17: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
12: No,
17: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
12: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
17: No, vabbè, ma non era... per quello, perché le spiego, no. Siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione, lap dance.
12: Sono piccoline queste torri.
17: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
12: Sì.
17: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
18: Comune di Catania, buongiorno.
17: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
18: Ma questo è il comune di Catania?
17: Sì, mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
18: Ho capito.
17: Pronto?
18: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
17: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
18: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
17: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo, siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: No, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire.
1: Noi faremo tutto quanto a tesi, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: Ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti, con le barche o con le yacht che vedono la costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, e il mondo là sta andando, signora. Io...
2: Se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare. Vieni qua,
11: Leon San. Cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is a zoo. This is a zoo.
20: Vai, dai!
21: Questo è Wonderland.
22: Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
23: Infernali! Infernali!
22: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai, Wender, procedi con il massacro.
24: Valpalange di Cristo Redentore.
25: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
26: E vuoi dirlo?
25: Brutto squallido, schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai sì. Quello che ti meriti.
26: Certo.
25: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
26: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
25: L'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
26: Ma credo che non capisci un cazzo, infestata del... Dai,
25: tutta la
26: misura. Fatti sotto, dai!
23: Ma...
26: Scopate, ghena, coi...
25: Politiche.
26: Ma chi cazzo sei? Dai!
25: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
26: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei, dovevo dire?
25: Di tutta altra genere.
26: Antica c***o, non so neanche a parlare.
25: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
26: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma. A me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che ti strombi ta femmina, perché però... te sei tric tric tric tric tric.
25: Capito perché?
26: E mi fai avanti e faccia mia pezzo di merda.
25: Capito, perché se tu ti comporti così, sì.
26: Ma ti a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti ha venuto qua davanti di me,
25: e
26: mi te posso occupare anche con un fibratore.
0: Andiamo avanti con si rilascia.
2: Capito? Perché se tutto comporti così significa
26: anche con vibra tolte copia.
0: Max Terrana, il disco nuovo.
2: Capito? Perché se tu te comporti così significa che dentro tu copi il male.
26: No, il male è già dentro di me. Il male sono io.
2: Però
26: il male è dentro di me, capito? Si attacca, poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
2: Chiaramente non
26: poi non chi però. Io? Ma magari scendo giù di un arco, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre. Hai detto, ma copate di
0: Infernale!
26: Quando che mi scendo, guarda che quando è che profeta mio professare, ti a stare zitto nella coi te scusi, hai capito?
2: Chiaramente non muori, però.
26: No, non muoro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
0: Infernale!
26: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, di Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
0: Max Terrana!
26: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
0: Di Max Terrana!
26: Guarda, aspetta.
0: Max Terrana!
26: Allora,
0: Max Terrana!
26: Aspetta che te conto quel che...
0: Max Terrana!
26: Te conto quel che sono io, Vedder.
0: Max Terrana!
26: Gene è un negro... Cinque negri con la multipla arancione su una pista ciclabile, ma con i parcheggiati. Ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
2: Capito?
26: A tutti, tranne le belle fighe.
2: Male.
26: Ma come vi spero?
0: Infernali!
26: Sognato l'abbia fatto!
0: Infernali!
26: Max
0: Terrana!
26: Dai, va a ciucciare il cazzo quel coglione del tuo padre! Dai, quel che te sbrofi in faccia, amori!
2: Si è risolto tutto con una telefonata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Chica, buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando.
3: Ma di cosa stai parlando?
4: È l'ordine, il Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
3: Marco?
4: Sì, ha fatto l'ordine del Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
3: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
4: Ma tu perché sei cattiva?
3: No, ma qui non c'è nessun can Marco, di chi che cerchi?
4: Io odio p***ica, di Viermos 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio sulla viola Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
3: No.
4: Non c'è Mario. No. Marta?
3: Marta sì.
4: Ah, Marta! Marta, sì. Marta, Marta! Marta ha chiesto.
3: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
4: Ordine, è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo Polo.
3: No, io nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
4: Ah, allora, d'accordo. Allora, deve arrivare
3: scusami,
4: all'una.
3: Io non so niente.
4: Ok, ti scuso. Allora, arriva l'una.
3: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente, ma
4: Dragone, Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori e
3: cosa d'Oriente?
4: E Dragone.
3: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua del cibo.
4: Sì, ma io non so se lei vuole la viola Polo o Gambeli, questo dubbio.
3: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
4: Mi ha dato questo numero, Marta.
3: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
4: La
3: richiamo?
4: Sì, le chiamo io.
3: No, no, mi dai un numero che
4: no,
3: devo
4: chiamo. Sì, d'accordo.
3: Dimmi.
4: 02?
3: Sì.
4: 3 8 Lu?
3: No, no, non ho sentito. 02 poi?
4: 3 8 2.
3: Non capisco. 02, dopo 02?
4: 3 8 2 L'uno. La.
3: 7 8 2 1.
4: La l'uno.
3: La l'uno? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei numeri.
4: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
3: Ok, va bene, ciao.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Hai sentito Marta?
3: No, mi chiamavi, no. Chiamavi tu Marta,
4: ma
3: scusami.
4: Io sono questo numero, io richiamavo te perché io sono...
3: Ah sì, tu richiamavi me.
4: E te,
3: oh,
4: allora, però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera. Posso fare questo, ma io manda. E esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
3: Va bene.
4: Allora, vi ha fatto bene fratelli, arriviamo a 5 minuti.
3: No,
4: d'accordo?
3: Vi ha fatto bene fratelli, no.
4: No, noi stiamo,
3: prova.
4: No, sì, ho capito, no, so indirizzo, so, io sto. Fate bene fratelli, 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
3: Va bene.
4: Sono
3: okay.
4: 32 euro, contanti. Grazie.
3: Ok, ciao.
4: Ciao Carmen,
3: ciao.
4: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti alla fortuna che sei stata simpatica.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie, ciao Carmen.
3: Ciao,
4: tanta
3: ciao.
4: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito italiano, figlio di puttano?
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Lui conosce tutti.
7: Ma chi?
6: Lui è pieno di pila.
7: Ma quando?
6: Lui c'ha le Ferrari.
7: Ma che cosa?
6: Lui c'ha le barche e le ville.
7: Ma va!
6: Lui è amico dei più potenti.
7: Ma figurati!
6: Lui sa sempre tutto di tutti.
7: Ma parlami!
6: Lui è... il Cazzaro.
8: Pronto Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
9: Grazie, buonasera, buongiorno, sono lei.
8: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, acciaierie, tartufi.
9: Mi dica.
8: Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare nella vostra struttura.
9: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
8: Grazie.
9: Pronto?
8: Di party che volevo fare nella vostra struttura.
9: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
8: Grazie.

0: volevamo festeggiare da voi.
1: Sì. Se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
0: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
1: Sì.
0: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
1: Sì, sì, ditemi tutto quello che dite.
0: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
1: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
0: Quale?
1: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
0: E qual è il problema, direttore?
1: No, te lo dico io anche questo.
0: Direttore, ma lei si ricorda di me?
1: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
0: Sì, ma lei si ricorda di me, mi sa di no, eh?
1: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
0: No, le spiego, Luca Alba...
1: Quella che mi dice il proprietario.
0: No, certo, però non so se si ricorda, Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, fatti bravo.
1: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone è il meteo, 31 marzo...
0: Vabbè, ma insomma...
1: rischio suo.
0: Lo so, però...
1: Che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
0: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma...
1: Sì.
0: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, i tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
1: Vabbè, quella cosa, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
0: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
1: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete, se voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, quello che sia, capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
0: Sì, Leandro Baldi.
1: Leandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, ok?
0: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
1: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo...
0: No, perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso, mi perseguitano.
1: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
0: Sì, ho capito, va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto, prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante. Io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato numero. Da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Abe.

0: Di Alberto, no, credo che tu abbia sbagliato numero.
1: No, no, io ho questo numero, ti dico numero 01, questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
0: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
1: C'è Umberto?
0: No, non c'è nessun Umberto qua.
1: Alberto, rider pronto, c'è due involtini primavera, uno dos pollo, un pollo con gamberi, un pollo con bambù e due o quattro labiali verdura, ma io non ricordo se è due o quattro.
0: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
1: Rider pronto, sta partendo, metto due o quattro ravioli, Paolo.
0: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
1: Sì,
0: non posso confermarti nessun ordine.
1: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto quattro, due regalo, d'accordo, metto anche due biscotti fortuna.
0: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
1: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
0: Ma
1: faccio
0: no,
1: sconto,
0: ma
1: 35
0: guarda,
1: va bene, contanti?
0: Vabbè, fai un po' come vuoi.
1: Allora, gli italiani fanno sempre così, chiama poi dice no, ha chiamato.
0: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io.
1: E
0: il
1: tuo amico
0: nessuno.
1: Ha lasciato questo numero di telefono, perché forse lui esce, lascia te ordine.
0: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
1: no,
0: di essere pagata prima
1: lui
0: di mandare
1: verifica,
0: il
1: lui verifica, no io verifica,
0: ma
1: tu verifica.
0: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io, cioè
1: tu
0: non è possibile questa
1: c'è
0: cosa.
1: C'è Mohamed che arriva a motorino adesso, Mohamed è grosso, te lo dico, fa 36 euro sconto, 35 contanti.
0: Vabbè, prendo come vuoi, cioè.
1: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
0: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
1: No mio, bello, io lavoro adesso, scherzo di che? Di tuo amico?
0: Sto lavorando anche io,
1: allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
0: Va bene, ciao, buona giornata.
1: Anche a te tanta fortuna, stronzo.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto zitto?
1: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
3: Con chi parlo?
1: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi due ravioli bedula o quattro ravioli bedula.
3: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
1: Eh sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
3: Ah, Marco. Allora,
1: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole due o quattro ravioli bedula. Ordine pronto, sta partendo rider.
3: Guardi, io non lo so, perché non devo aspettare un attimo in linea.
1: Sì.
3: Perché noi siamo una sede con tante persone.
1: Sì, sì, sì.
3: Ma ha chiamato da questo numero?
1: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari auto Marco. Io solo devo capire se è 2 o 4 ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine qui.
0: Eh sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Per la Raider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo
1: sto preparando. Va bene, allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Mando, sì, mando, io mando anche 2 biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga.
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora io metto 4 ravioli bedulla, 2 le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma,
1: ma
0: 2 biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, è uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così italiani. Italiani sempre così.
1: Italiani non italiani.
0: Eh sì, sì, perché
1: non c'è nessuno. Marco,
0: no, no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è l'indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio rider va via. Se tu non paga, rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso che deve essere lui, ma non è
0: lui. E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: mi perché devo lavorare.
0: C'è Marta,
1: buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Lo zoo di 105.
4: Ah, amici, anche oggi torna Wendere alla grande. E oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti? Andiamo. Questo è Wonderland.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sono io la grande damanera, chi è?
5: Chi?
6: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
5: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
6: Allora, da 1 a 17, da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
5: Ehi.
6: Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
5: Oh, la smettiamo?
6: Bene, se tu e il tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
5: Oh!
6: Pronto?
5: Che vuoi?
6: Carta di credito!
5: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
6: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
7: Pronto?
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
7: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
6: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
7: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
6: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
7: Mignotta puttana, vaffanculo. Allora,
6: carta di credito!
7: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
6: Ca futti futti, ca dio perdona a tutti. Sai che vuoi sapere?
7: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando.
6: Ma che non gli ha detto Melody?
7: Ma andatevene a fanculo voi. Devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
8: Vabbè, pronto.
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
8: Pronto?
6: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
7: Affanculo.
9: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che...
7: Pronto?
6: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
7: Ma chi cazzo è? Basta con questi scherzi. Cane.
6: Parla con...
7: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, Guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco...
6: Parla con calma perché...
10: Grappa la Madonna è ritornata.
7: Sei cresciuta l'unghia? Eh?
6: Gennaro poi si incazza.
7: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
6: Serva
7: in culo.
6: Carta di credito.
7: Vai avanti.
6: Allora, tu vuoi sapere sulla voce su una persona? Allora, tu vuoi sapere sulla voce su una persona?
7: No, voi tu e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
6: Ok.
10: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
7: Pronto?
6: Carta di credito! Pronto?
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
11: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Zizzagname.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
7: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
8: ascelle. Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega?
9: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
3: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
4: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
4: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
3: Maia!
9: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo zoo di 105.
13: Buongiorno e
5: benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
11: Buongiorno.
5: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo. Dai, muovi il culo. Passiamo subito al gioco delle buste.
13: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta.
5: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C. Muoviti.
13: L'aiuto?
5: A, scegli la A, la A.
13: Scelgo la A, va bene, la A, bro. Un attimo, metti fretta.
5: Sbagliato, risposta giusta era la C. Peccato, peccato.
11: Bravo.
13: Ma come sbagliato, scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerita tu? Ma hai suggerito, me l'ha sbagliato, scusa.
5: Silenzio, ho detto sbagliato, ciao, chiudi.
13: Ma cosa c'è nella busta, voglio vedere.
5: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
13: Perché ride? Fammi vedere la busta.
5: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Ah, siamo in chiusura, via.
11: Ciao.
5: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita. No.
13: La busta.
5: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Vollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
14: albori. Va bene Giancarlo, chiudiamo.
5: La nazionale d'ingegneria di Carling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
14: Bella Giacca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Giacca.
5: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
14: Chiudi Giacca, chiudi.
5: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, non da Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
14: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
5: Tutti gli embrioni congelati di Annalise Borisset.
14: Gianca stava a sforare su TG.
11: Ciao.
5: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
11: Ciao.
14: Vuoi chiamare il culo al direttore dei redi?
5: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
14: Guarda che sto al libri, Oceanca, chiudi.
5: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
14: E chiudi sto cazzo di programma.
5: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
11: Ciao Sofì.
5: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi, ciao Mahatma.
14: Ha da morire domani sta merda.
5: E Gandalf, Angelino Alfano, non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
14: Porca puttana, basta Giacca.
5: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
11: Ciao.
14: Hai rotto il cazzo Giacca. A qualcuno gli va a sparare.
5: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
14: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
5: Tony Tamaro, i Marron Five, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
14: Giù mi sto rincoglionito.
5: Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
14: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
5: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso.
11: Nathan!
5: Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
13: Otto! La busta!
11: Ciao!
5: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
14: Ciacca, stiamo a sforà.
13: Pronto.
11: Tommy e Jerry, ciao.
5: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà. Non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla.
13: Pronto. Me l'hai suggerito affogliata.
11: Ciao.
5: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
14: Porca puttana, Giancarlo, siamo un culo delle pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
13: Pronto.
5: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
14: E chiudi il...
13: Per Dio, fammi vedere la busta!
5: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e...
14: E dopo, dico io!
15: Che cazzo di programma è?
13: Voglio vedere il contenuto, pronto!
11: Ciao!
14: E ciao per cazzo pure te!
16: This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire in L'amante di Madame Rochechouart. Presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente: il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento
3: online, sì.
4: Sì, di attorato, no?
3: Mi con chi? Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Pepe Fetish.
3: Pepe Fetish, beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
3: sì, non so anche quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè,
3: beh,
4: quello
3: certo,
4: che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale lei che deve entrare, sì. Vabbè.
4: No, sì, no, sì, ma potrei stupirla. Allora, sì, volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action!
8: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
9: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia del Settecento.
9: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
9: Ma io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
9: Action. D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale a prima, è identico.
9: Puff.
3: Puff, sarebbe... Cos'è?
9: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano?
9: Si annoiano.
3: Ah, si rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, otteniamo la tedesca, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
7: Action!
9: D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
7: Action!
4: Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouchour.
3: Rochechouart.
4: Charvera.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
10: Madame Rochechouart.
3: Signora, dica signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
10: Sono il conte Hercule.
3: Cool, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
10: Ti ho messo di Eiffelsenawa.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz Feiern,
3: e Franz Gundacher von Buhl Schauenstein.
10: Hai, Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così, eh?
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è dica, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
9: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a
4: fare? Oh, ma sputati un occhio, scusa.
9: Così inaspettatamente.
4: Aspetti, oh!
9: Sì?
4: Sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca, che sennò mi innaffia tutto l'attore.
9: D'accordo.
3: Attore, poi, vabbè.
4: È figa, ancora.
3: No, basta! Non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
9: Certo che lo ricordo con
3: te. Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
9: E cosa vi porta a farmi fissa?
3: Me sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Me sputacchia.
9: Lei è molto arrabbiato come tedeschi.
3: Sì.
9: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tuo futo preavviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
0: Sì. Wow.
3: Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porca. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
0: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei
0: sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
0: Ma ha assunto Burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
0: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
0: Ho cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Beh, è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte, Hercule de Montmorency, sur la Brute Loire, sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
10: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista,
3: Scusi, che fa?
4: C'è scritto: si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal? O...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
0: Sì.
4: Action! Primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per l'anna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa l'anna?
4: Dal c'è scritto l'anna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto l'anna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure
3: no,
4: le
3: no,
4: tette.
3: No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini...
3: Calendula, di... calendula.
10: Che
3: fa?
10: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca...
3: Scusi, ma perché sei in grifa? Lei sei in grifa. Non si deve in grifa.
9: Scopiamo?
10: Sì, cazzo.
9: Visto?
3: Stop, perfetta, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
9: Sì, volentieri.
10: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinema.
5: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
13: Buongiorno.
14: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
13: Sì, sì, come no, ci interessano.
14: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
13: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi ne...
14: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
13: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
14: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
13: E quell'altro come si chiama? Super enaletto, quell'altro?
14: L'altro si chiama malato per sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
13: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
14: va bene, la ringrazio lo stesso.
13: La ringrazio io, arrivederci,
14: buona giornata.
15: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
16: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
14: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno, scusi disturbo. Senta.
16: Mi dica, prego.
14: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
16: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
14: Assolutamente.
16: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
14: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
16: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
14: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2, 3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris. Cioè,
16: certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
14: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
16: Sì, sicuri a lei, assolutamente.
14: Grazie, arrivederci.
16: Buona giornata, arrivederci.
14: Buona giornata.
17: Pronto?
14: Pronto?
17: Sì,
14: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
17: Ho capito.
14: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
17: Guardi, quindi... mi mandi un'offerta sulla posta allora. Poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
14: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
17: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
14: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
17: Guardi, io non gli so dire adesso.
14: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: Invece non mai fai un anno. Ogni tanto a me lo fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'ho 75.
3: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
4: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dimmi una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati?
4: Di arretrati.
5: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
4: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
3: pompa. Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno,
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Saldi.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.
7: Che è su però?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Casa Mariottide.
4: Casa Mariottide.
5: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
6: Ma papino, ma stai piangendo?
7: No, ma che dici? Sono felicissimo.
6: Beata a te, lo sai quando sarò felice, quando vincerò il premio Nobel.
7: Ma il premio Nobel, ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
6: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
7: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
6: Tipo il parco.
7: No, il parco.
6: Ciao, ciao. Ciao Crusca!
8: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio! Com'è? L'hai progettata la macchina?
6: Ancora no!
8: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te!
6: Un'idea di come fare la macchina?
8: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato! Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa pa pa!
9: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi,
7: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
9: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
7: E sarebbe?
9: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
7: Non l'hanno ancora assunto allo zoo di 105?
9: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
7: Non so, mi sembra veramente degradante.
9: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
7: Accetto!
10: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
11: Ma come si permette?
7: Aio!
10: Bravo Mariottide, in classico stile, brutto stronzo schifoso.
7: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
10: Ma vaffanculo.
7: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700.
6: Papino, che ci fai qua?
7: Io, no, niente, io...
10: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
7: Aio.
6: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
7: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
10: Terrone rachitico scemo di merda!
6: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
7: Ah no, è il classico fisico bestiale!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. I morti sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione! Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino.
2: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
4: Aiuto! Aiuto, paura! Gli zombie!
5: Mi inculo lo zombie!
2: Basta, è finita, ho dato lo scatto.
6: Era dato il panico.
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
6: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie.
7: Anche io ho paura, ho una paura fottuta, ragazzina lesbica. Ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti...
2: Reste!
7: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto.
2: Senza tetto, mezzo zoppo.
7: Tante Z.
2: Le togliamo un po'. Lei cos'è? Scusi, ha la sindrome del zorro.
7: Posso farlo bolognese, senza tetto?
2: No, non è bolognese. Questa persona penso che parli un italiano corrente, con una pronuncia normale. Quindi senza tetto, mezzo zoppo. No. È un senza tetto, mezzo zoppo. Non è un ciucciatazze. No. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
7: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
6: Guardi, signore, quella è la statua della conoscenza. Vuol dire che siamo a Nuova Roma.
7: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
8: Scusi, regista.
2: Dica.
8: Il tono dell'attore è pessimo, eh.
2: Scusi, già che non si è incespicato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
6: Non l'ha capita.
2: Non mi stupisco.
6: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
7: Porco che schifo!
2: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia!
7: Cazzo, che trucco!
2: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
7: Scusi un attimo.
2: Dica.
7: Mi perdoni, però... Credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
8: No.
2: Abbiamo scelto dei lebbrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
7: Ma tu sei Giancarlo?
9: Ecco qua, tutto pisciato.
7: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
9: È scesa di piscio.
7: Lo so, meno male che ho messo la felpa. Comunque volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
2: Ne sono cosciente, sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei come da copione che fa?
7: Gli do 10 euro e...
2: Lei è una scena violenta, lei lo termina.
7: Lo coltello?
2: No, lo so, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
7: Dove gli sparo?
2: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
7: Secondo me è un quarto d'ora...
9: Che bel cazzo!
7: Che culatone, signore.
2: No, sta cercando di estorcerle del denaro. Action!
9: Fuori, bastardo! Porca...
2: No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia.
9: Bang, bang!
2: Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi. Faccia solo click, click col dito.
9: Click, click!
2: Ma no, click, click è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
9: Attacca, Bobby!
2: No, armi...
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
7: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: A quanto, Quanto le ho offerto?
7: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
5: Mi è passata la fame.
7: Madonna, che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: Prossimamente, forse.
10: Radio 105.
11: Only for you. No, no, this is zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
2: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
3: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
2: Bene, possiamo incominciare.
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
4: Ma che cazzo! Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! Non il morto creduto morto fino ad oggi. Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare. E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo.
4: Chi sarebbe?
3: Incredibile, il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero. Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
4: Non è morta allora?
3: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
4: Ah!
3: Incredibile!
4: Incredibile!
3: Stupefacente!
4: Va bene. Allora se vivo è una buona notizia!
3: E da un macigno alla testa!
4: Tanto.
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
4: Pronto?
3: È morto un altro!
4: Ma che ha a che fare?
3: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
4: Sì, non ha a che fare!
3: Sì, perché il morto...
4: Non ha che fare, proprio, non ha a che fare, desgraziato!
3: Stupefacente!
4: Ma non ha a che fare!
3: Ricordate, già in...
4: Ma non ha a che fare, desgraziato, ho fatto travaglio!
3: E da un macino...
4: Ti danno già solo le corde, desgraziato!
3: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
5: Qual falange di Cristo Redentore?
6: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Zoo di 105.
1: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
2: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
3: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
1: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie famelica e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
4: Apra sta porta, siamo del fisco.
1: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
5: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh, il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella. Tarzan e tragga in salvo la bella.
6: Alright, quiet on the set.
7: Amber Speed, sound production.

0: Sì.
1: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
2: Vado?
1: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Mm-mm. Benissimo. Action!
3: No, la tigre in mano circondata, non posso muovermi.
1: Stop.
3: Perché?
1: Lei è Jane.
3: Sì, io ho schedulata per Jane.
1: Sì, perché lei è vietnamita?
3: Perché dice piace manga porno?
1: Allora, non piace manga porno.
3: Piace, allora mi ha preso me.
1: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
3: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
1: Assunta, andiamo, azione.
4: Action!
3: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
1: Mamma mia.
2: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
1: Stira le camicie? Ma se me glielo chiede lei poi!
3: 2 euro al giorno.
4: Action!
5: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
1: Cazzo! Si è spezzato una gamba! Ma porca puttana, doveva atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
2: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
5: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
4: Action!
2: Io Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
1: Mamma mia, ma chi ha scritto sta stronzata?
2: Sì, effettivamente è una merdata.
1: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
2: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa.
1: Sì, e mo sputta il gabibbo e le veline. Ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia.
3: Facile.
1: È facile, sì, prego, vada avanti.
3: Io mi chiamo Cheng Pu.
2: Cheng Pu, nome bello, cosa bella. Tu stare insieme Tarkian, giungla cattiva, Tarkian buono. Tarkian impara Jane a imparare giungla.
1: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane.
3: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
1: Ma che, stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada, vada avanti.
2: Comunque mi sta venendo il durello, per la signorina...
1: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
2: Cioè io? Devo scopare?
1: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccia versi da ghiottone, è una cosa orribile.
4: Action!
3: No, non lasciami brutto ciccione. Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
2: Ma sto smando.
1: No, come? Ma scusi!
3: Di manga porno, te l'avevo detto.
1: Ma come sta sbagliando? Ma è una merda questo set! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevela a fanculo!
2: Sigarette?
5: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.

0: This is a zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
2: Prego, accomodatevi ragazzi.
3: Grazie Ama.
2: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
3: Minchia che ansia Ama.
2: Siete pronti?
3: Dai.
2: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
3: Lo sappiamo.
2: Attenzione Paolo, inizio, 3,
3: sì, dai,
2: 2,
3: taglia, cazzo.
2: 1, via la gara.
3: Cosa usi caldo
4: per
3: pippare

0: cocaina?
1: Piatto.
2: Piatto, sì.
0: Così.
2: Una parola, 52 secondi.
0: Dove?
3: Trova.
0: Capelli.
3: Mazzoli.
0: Mattino.
1: Lavandino.
2: Bravissimi.
0: Sì. Allora lì.
2: E andiamo avanti.
3: Con.
0: Cosa?
3: Scassa.
0: Cazzo.
3: Linus.
0: Passo.
2: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
4: Ma no, dai.
2: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
3: Cosa?
0: Versi.
3: Dopo.
0: Busta.
3: Equitalia.
5: Lacrime.
2: Molto bene.
3: Dai.
2: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
0: Cosa?
3: Togli.
0: Naso.
3: Incolli.
0: Sotto.
3: Sedile.
0: Banco.
3: Plurale.
2: Uno. Due.
6: Passo.
2: Capperi. Capperi. Cinque parole. Adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Quando
0: vai
3: a
0: zoccole.
3: Station.
0: Bagel.
3: Statale.
2: Vuoi dire qualcosa?
5: Notte.
2: Bravo, notte, giusto, giusto. E le parole diventano 6. 33 secondi.
0: Cosa
3: sembra
0: minchia
3: con
0: spine?
5: Cactus.
2: Cactus, esatto. Mamma mia, 7. 13 secondi.
3: Cosa
0: spacchi
3: per
0: rissa?
3: Discoteca.
0: Manate.
5: Bottiglia.
2: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto. Mancano tre parole per vincere. Avete 22 secondi.
3: Come
0: piace.
3: Buco.
0: Culo.
3: Rocco.
0: Siffredi.
5: Stretto.
2: No. Peloso era la parola.
0: No.
3: Dai.
2: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
3: Cosa
0: sniffano
3: bambini?
0: Favelas.
3: Baby gang.
5: Colla.
2: Perfetto, e andate a 9.
3: Così, dai.
2: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Dove
0: fai
3: prima?
0: Sega.
3: Limonare.
0: Buio.
3: Adolescenti.
5: Cinema.
2: Cinema, esatto, e vanno a 11.
0: Yes.
3: E allora?
2: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
3: A.
0: Cosa?
3: Fa.
0: Bene.
3: Sperma.
0: Faccial.
3: Fidati.
0: Cara.
1: Pelle.
2: Certo, pelle. Bravissimi. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Aia!
2: Quella latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, a campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
4: Lo Zoo di 105.
5: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Buongiorno.
7: Sì, salve, sono Banner.
6: Sì,
7: salve, senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo, e mi servirebbe cortesemente una stanza.
6: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
7: Sì, sì. Senza neanche l'attesa lì. Una roba.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto?
6: Sì, salve, buongiorno.
7: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
6: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
7: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
6: Comunque, mi dica pure, prego.
7: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa...
6: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
7: Ah, quindi non avete il,
6: quello, quindi
7: il
6: non
7: tasto è... dell'attesa, va bene, fa niente.
6: No, non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
7: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un... breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia, carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
6: Sì.
7: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi no, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se però ho un po' di esigenze, se è possibile.
6: Sì.
7: Voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
6: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
7: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono i terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
6: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
7: Meglio a questo punto un nero, se c'è.
6: No, mi dispiace.
7: Neanche i negri, no. Piuttosto che un terrone.
6: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
7: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
6: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... è una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
7: tutti i terroni,
6: va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove,
7: però non mi risponda male, perché poi
6: no, ci mancherebbe,
7: no, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco che le c'è la colonna del nord.
8: Terrona, sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, ehi, bastarda. Sei fortunata che non ero lì. Teroni.
5: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: Lo Zodi 105.
10: Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
11: Pronto? Il commissario Tourette sono.
12: Sì. Allora, la battuta.
7: Sì.
12: Scimmiotta.
7: Cosa?
12: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisce?
7: Montalbano.
12: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano, è Montalbano sono, quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
13: Action!
11: È pronto! Commissario, Tourette sono...
12: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto, pronto?
7: Chi è?
12: Non lo so, ha chiamato lei? Non faccio lo spiritoso, pronto, il commissario Tourette sono! Questo deve dire, perché è una battuta che...
7: Cioè, con accento meridionale.
12: Sì, riecheggi a Montalbano, lei riecheggi, prego.
13: Action!
11: Pronto!
12: No, vabbè, scusi, ma è possibile. Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono, dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
7: Quella che va in bagno...
12: Chi è?
7: Che è l'intestino...
12: Quella è toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che non controllano la cacolalia.
13: Action!
10: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
11: Pronto? Il commissario Tourette sono... Porco...
12: È entrato nel personaggio.
13: Action!
10: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
14: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
11: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante.
7: Scusi signorina, volevo essere...
12: Non deve chiedere scusa, perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
7: Cioè non mi rendo conto.
12: No, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda pene puttana.
13: Action!
14: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
11: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
12: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia troia troia puttana, così, deve dire le parolacce.
7: Sei molto bravo.
12: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che io devo scrivere le parolacce?
7: Non sono.
12: No. Non è.
7: Cioè, non ne conosco poche.
12: Cosa conosce?
7: Tana.
12: Puttana, va
7: scusi,
12: bene.
7: Signorina.
12: Non chieda scusa.
7: Troia.
12: Scusi, signorina. Non chieda.
7: Zoccola, scusi.
12: Signorina. Vabbè, allora, scusi, lo fa apposta. Puttana.
7: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
12: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
7: Vabbè, ci provo, dai.
12: Prego.
7: Scusi, signorina.
12: Sì, la signorina è avvisata.
13: Action!
11: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Facciona di merda.
12: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare! Perda il controllo, perda le staffe!
13: Action!
11: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro! Porco!
12: Ecco! Ecco! Già meglio! Vabbè, la teniamo!
7: Una basta?
12: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
10: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
15: commissario Tourette, lei è accusato di...
12: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
16: Si piange.
15: Non so leggere le virgole.
12: Ma lei è una stampante che si inceppa!
13: Action!
15: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
12: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco... Bastardo! Cane, pezzo di merda! Ti ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
15: Portatelo via!
12: Cane,
15: portatelo
12: bastardo! Via! Pene nel culo! Ma sai che è migliorato tanto? Istantaneamente.
7: Ecco, gli uomini ci riescono.
12: Ecco, le signorine che le dispiace.
7: Scusi, signorina, non volevo...
16: Okay. Prego, mi piace.
12: Le piace, poi, capito? No, senta, scusa, c'è quella puttana, ha detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato, fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio. Ma a causa della patologia, appunto, la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario. Cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi. Il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare? Motore! Azio!
10: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
17: Basta! Basta, non ne posso più delle cose, io la faccio finita, io mi butto!
12: Agente femmina, mi dia il megafono, voglio trattare personalmente con questo poveraccio. Figlio di troia, bastardo, cane, puttano, pene nel culo! Bravissimo, quasi a livello del morituro.
13: Action!
14: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
12: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi. Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine. Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine. Porco... Ecco. Braccio, merda, culo.
15: Bravissimo.
12: Sporcizia.
15: Bravo, bravo.
12: Piedi storti.
15: Sì.
13: Action.
14: Ah, come eroico, commissario.
17: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
18: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma!
12: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda! Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po... Sempre meglio, bravo!
17: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi, io non valgo veramente un cazzo! Io mi butto adesso!
18: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona! Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione! Ti prometto che andrà tutto bene! Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
17: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Addio, mondo crudele!
7: Meraviglia.
12: Hai visto come è morto bene? Qua sentiamo puzza di Oscar, eh?
7: È forte.
12: È molto bravo.
7: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
12: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
7: Ma me ne frega un cazzo!
12: Ma lei è corresponsabile!
7: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore! Mi si spezza il cuore! Porco... Merda! Fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
17: Godo, però, non l'ha detto! C'è un copione!
7: Ma è che ti tiro uno
2: schiaffo! Lei si faccia i cazzi suoi!
17: C'è un copione, scusami!
12: Ma porco...
7: Alla Tourette?
12: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
10: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
13: Aiuto!
19: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della Plalp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Tlep? Sicco Mario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per e pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Ah! Aiuto! Ah! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Dio, che male! Poco, ma... il continuativo che fa alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei tre figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, eh? E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta Goggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un regno lontano e cammelloso.
2: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
1: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
3: Re Shahir, mi riesce ad informare?
4: Rincresce. Hai detto giusto Shahirar, ma mi rincresce. Non
3: è lì. Perché marocchino?
4: Ah, ma io sono regista. Scusa. Vai.
3: È perché marocchino?
4: Vai.
5: Action!
3: Re Shahir, mi riesce di...
4: Rincresce, non mi riesce, mi rincresce.
3: E non mi riesce.
4: È vero, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
3: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
4: Perché rinformarla? Info.
3: D'info.
4: D'info.
3: Re Shahir.
4: Un attimo che c'è la lincella che ridacchia.
3: E chi è questa, scusa?
4: Questa è Shahrazad.
3: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
6: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
3: Vostra maestà, purtroppo non c'era battuta.
4: Non era. Mamma mia, quanto è lungo.
5: Action!
3: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
7: Oh, che bello schiavo, che bello che fare lo schiavo.
8: Guardate come mi scopo gli schiavi. Incubatemi in quattro.
6: N-O-O-O-O.
4: Che fa? Scusi, chi è?
6: Scritto così.
4: No,
6: è lungo.
4: No.
6: No.
4: Sì.
6: Se no, dico.
4: Cosa no?
6: No.
4: Non è no, è no.
5: Action.
4: Basta, quanto se li spera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
6: Li faccio?
4: Sì,
6: No! Un tradimento inaudito.
4: No, questo deve dire la voce fuori campo.
1: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
6: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi.
4: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
6: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
4: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
6: Perbezzo.
4: Ah, ok, prego.
6: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
4: Giustiziare?
6: Narni?
4: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
6: Mo faccio giustiziare mia moglie. E d'ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
3: Vostra maestà, vi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
6: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
4: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
6: Ma potete dirmelo così?
4: Ma siete persiani tutte e due, beh, capite? Tra persiani...
3: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
4: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, perché? Scusi. Andiamo avanti.
3: È sempre da giù.
6: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
4: Ora, scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
6: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
4: Eh beh, insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
6: Quindi io chiavo...
4: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
6: Va bene.
4: Ecco.
6: Dov'è la ragazza?
4: Lei.
6: No, scusi.
4: È vergine.
6: Capito, però...
4: Beh...
6: Cioè, scusi.
4: Guarda, infatti siamo nell'antica Persia.
8: Ho 44 anni!
6: Minchia. Portati...
8: Senti, ma... Lo facciamo con i vestiti?
6: Meglio, sì.
4: Vuole anche una maschera per la signora.
6: Sei girata. Ma scusi, non avete il burka?
4: No, non la usava. Non lo sa, questa è la Persia.
6: Allora, se posso...
4: Prego.
6: Questa la ammazzerei così.
4: No, questa prima te scopa.
8: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è sì, che...
4: Un anno fa l'ha dimenticato.
6: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
8: Me lo impresti?
6: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturino.
4: Le mettiamo una mollettina sul nasino, eh?
6: No, scusa un attimo. Sì, io sono il re. Dico, no,
4: molletta regale.
6: No, lei è morta subito.
4: No.
6: Via, altra vergine.
4: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
8: Dopo mi porti a prendere un gelato?
6: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
3: Scusa signora, prima deve scoparsela.
6: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita.
4: Sì,
6: mi sembra lucidissima.
4: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
6: Ah.
4: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
6: Sì. Va bene, allora...
4: La chiavi.
6: Si appoggi.
4: Sì.
8: Dove?
6: Dove preferisce, si giri.
8: Al muro?
6: Sì. Si giri, ecco così.
4: Prego.
6: Ecco qua. Fatto, a posto.
8: Mi è piaciuto tantissimo.
6: Me no, però...
8: Vuoi essere mio fidanzato?
6: No.
8: Metti la crocetta,
6: no.
8: Sì, no, forse.
6: No.
1: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
3: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
6: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
3: È un po' bruttina, di capire.
8: Ciao.
4: Alla David Lynch, capisci?
8: Ciao.
6: No, dai,
3: dai. Visto?
6: Non mi state prendendo in giro.
8: Ciao.
6: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
1: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
8: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
6: No,
8: perché
6: allora,
8: ridi?
6: Allora.
8: Perché ridi?
6: Allora.
8: Perché ridete tutti?
6: Allora, signora Scena.
8: Perché ridi?
6: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
8: Forza, mio re, scoppiamo.
6: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Bellissima Shahrazad.
8: Storia.
6: Allora, mi raccomando, ehi! Prima degli input, questa è una storia lunga! Ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
8: Ok.
6: Vai!
8: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
6: L'altra
8: ti è piaciuta?
6: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza.
8: Arrabbiata.
6: Porca troia!
4: Forza, forza, Yemeni, Yemeni.
6: Boio!
4: Bellissima, bellissima, catta!
8: Bravi tutti,
4: ecco, allora, mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
8: Sì.
4: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
6: Entra un vichingo?
4: No, c'è la scopata.
6: Di chi?
4: Sua e del mostro qua.
6: È pazzo?
4: No, sono il regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto, a me mi pagano.
8: No. Vuoi che facciamo le prove?
6: No.
8: Dai.
6: No.
8: Facciamo le prove.
4: Ve lasciamo soli?
6: No.
4: Pausa 5
6: no,
4: minuti.
6: No, no.
4: Mettete un po' di musica e due tette velluto.
8: No, no, no. Parlante.
3: Ciao bello, divertiti, eh. Oddio.
1: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le Mille e Una Notte.
8: Ciao.
1: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
8: Ciao.
7: Yeah.

0: chiavi 105 tu non puoi fermarmi, no. Per noi conti zero, quindi cazzo vale. Specifico per non sbagliarmi, conti 000 senza numeri davanti, bitch.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, uè, due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
3: E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
3: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
3: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
3: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
3: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui soprannome Cenerettola, no?
3: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
3: E poi?
4: Guarda, guarda questo è poi. Adesso guarda. Allora, ancora un altro e poi, guarda che ammazza la mamma, eh. Allora, con l'aiuto di Fata Turchina Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone. E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 chili di eroina.
3: E poi?
4: Aspetta, vieni qua puttana, vieni. Porco di muori!
3: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
3: Vabbè! E poi?
4: Giunse il giorno del gran ballo.
3: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
3: Scusa.
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
3: E poi?
4: E poi è arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
10: Che cazzo?
9: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
10: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muri.
9: Ah, non hai denti marci?
10: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: ti
10: pulito.
9: Ti nascono i porcini a te lì sotto, cioè
10: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
10: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
9: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
10: Tu sei svasato.
9: Io
10: non connetti
9: dritto.
10: Più tu ormai.
9: Io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
10: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
9: Vedi che non si capisce un cazzo?
10: Perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
9: Madonna mia.
10: L'alito tuo che è bene.
9: No, l'alito mio è sano.
10: Sì, come il culo tuo è sano.
9: Madonna.
10: Tu sei sconnesso.
9: Non dici, non fai una battuta che sia una.
10: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
9: Io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leo.
10: chi ha ragione, ma tu non devi, tu non devi, tu, allora io ti dico una cosa,
9: vai,
10: lui deve risolvere un problema, lui deve risolvere un problema con tutti gli altri, no, ce lo vado a dire a Mazzoli, tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo, non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione, perché dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
10: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno, adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
10: Che
9: certo.
10: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fai.
10: Ma stai zitto.
9: Non capisci un cazzo, l'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
10: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra, che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
9: È proprio sfigato.
10: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
9: Bravo.
10: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo?
9: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare, non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
10: Non so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
9: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
10: Ne faccio
9: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
10: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
9: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
10: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
9: Belli, cazzo.
10: Quello che viene, viene.
9: Ah, sì, così, a caso.
10: A casa,
9: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
10: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
9: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
10: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
9: Ma figo.
10: L'ho lanciato

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: E cosa c'è, signora? Si calmi!
1: Aia! Ma perché mi schiaffeggia?
2: E perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
1: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca!
2: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
1: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
2: Il Credito Bergamasco?
1: Eh sì, esatto!
2: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro,
1: Ma che cazzo... Ma dove va?
2: Sì, salve!
1: Dove va?
2: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello! Oh, sta andando forte, eh?
0: Il Caimano.
2: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
1: Mi vergogno.
2: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
1: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
2: E perché? Dai, cazzo, che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
1: Perché ho paura del buio?
2: Ma figa, ma non devi avere paura del buio!
1: Davvero?
2: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
1: E cioè?
2: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
1: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
2: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
3: No, che cazzo no, no!
1: Oh mio Dio, è terribile!
2: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
1: Sì, sì, ci sono dei vermi.
2: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
1: Ah, no, no, non faccio guardare, non faccio guardare.
2: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
1: Basta, basta, signore, basta.
2: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella. E il suo record è 98.
1: Ah, 98.
2: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
1: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
2: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
1: No! No! No! No!
2: Hai visto, figliolo? Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla!
1: Mamma! Mamma!
2: Questi piscialetti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
3: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
4: Porca troia.
5: Che succede? Tutto bene?
3: Mi sono incastrato.
5: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
3: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
5: Calmo Roberto, stai calmo.
3: Tiratemi fuori da qui.
5: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
3: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
2: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
1: Siamo per la 200ª volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
6: Ciao Roberto, che piacere vederti.
1: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto.
6: Mi hai portato anche le sigarette?
1: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
6: Lo hai messo in frigo in albergo?
1: Ma che cazzo è? Una puntata di MasterChef?
6: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
1: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
6: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
1: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
6: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zhao Diawass per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile.
0: Radio 105.
7: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is the Zoo. This is the Zoo.
9: Vai, dai!
10: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
11: E trasformarli in scherzi
10: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
11: Nasce
10: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
12: Ah, abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
13: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
12: Esatto.
13: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
14: No, dica.
13: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
14: Sì.
13: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, ha presente, sì, là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
14: Sì, sì.
13: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
14: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
13: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
14: E dipende cosa mi dà.
13: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
14: No, vabbè.
13: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
15: Pronto?
14: Sì, pronto.
15: Signor Luciano?
14: Sì.
15: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
14: Certo, esatto.
15: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora, ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. Allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
14: Mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì, io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figura.
15: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
14: È di mio fratello, il terreno, e non è in vendita.
15: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che c'aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
14: Ma quella non si rompe mai, sai?
15: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
14: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
13: Sì, ma noi non ce ne frega comunque un cazzo.
14: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
13: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
14: Invece le perché do... non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
13: Invece qua. Le do 5000 euro, si leva, dorma in una golf abbandonata.
14: 5000 euro, non mi faccio neanche una sega, neanche sua moglie.
13: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
14: Come li mandi così do, prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
13: Non faccia l'eroe.
14: Allora, io senta, non sono eroe.
15: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira pure di patate, ha capito?
14: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
15: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
14: Lo faccia lei. E lo faccia, se pensa di minaccia, più mi minaccia, no?
15: Non vorrà, non vorrà mica che quel mio amico.
14: Lo faccia lei. E lo faccia, se pensa di minaccia, più mi minaccia, no?
15: Non vorrà mica, non vorrà.

0: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
0: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
2: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
0: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
2: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
0: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
2: Perché?
0: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
2: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
0: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
2: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
0: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
2: È certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
0: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
2: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
0: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
2: Certamente, Roberto, dimmi pure.
0: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
2: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
0: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
2: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
0: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
2: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
0: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
2: Che fai, Roberto?
1: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi. Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.

0: stile.
1: Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
2: Lo Zodi 105.
3: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
4: Baciamelo piano.
3: I super erotici.
5: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
6: Quello è Iron Man!
7: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
8: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
7: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
8: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo, prepararsi alla penetrazione lunare! Vengo, vengo! Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
7: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi.
8: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
7: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slam.
8: Ricevuto, limone a capocchie, rotta in culo alla base. Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
9: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle, ho tanta paura.
8: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
9: Sassuola, una cosa terribile, signore. Guarda tutta la giornata.
10: E dopo tutta la giornata, guardate noi altri besugli. Oh, ballino.
11: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
8: Dannazione! Forza, supererotici! Si parte per New York! Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio!

0: pesticido e rompegno. Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco, ma andiamo a Gimignone.
1: Cosa vuol dire? Perché?
2: Non so perché.
0: Mandiamo Gimignone.
1: Mandiamo
0: Gimignone.
1: Andiamo Gimignone.
3: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
0: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
4: Io?
3: Ottimo lavoro, Squirtaman. Forza, supererotici. Fottiamo questo micro dotato.
4: No. Io avrei il cazzo grande. Guardare, fare vedere, guardare.
3: È ovvio che ora hai il cazzone. Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene. Non ci freghi. All'attacco, super erotici.
4: No, lasciami stare. Basta. Non fare il blaffare male.
0: Io non so di che è il cazzo, però me lo mangio.
4: Ok, tu contenta?
3: No, riproviamo!
4: Adesso! Tu contenta?
3: Non ancora! Proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie!
4: No, orecchie no! Fare va! Adesso! Tu contenta?
3: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo!
0: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
1: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
5: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
3: ci sono belle. Le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette.
3: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
3: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
2: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
2: Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
6: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester. Ti torturiamo con la corrente e con un tester. Se tu ci vuoi trovare su internet c'è il sito, ti basterà cliccare cugino.it.
7: Tutto molto bello.
6: Se ti torturo ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
8: Lerch? Lerch?
9: Ti ho detto?
8: Eh sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
9: Signori, vado subito, mi pulisco la bocca, così, ecco fatto.
8: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però, eh?
9: Mi scusi, signore, vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
8: Ah, ecco, bravo, Lerch, dai, su, così.
9: Ho aperto.
8: Che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta.
9: È quel pelato di merda dello zio Fester.
10: Ciao Gomez, allora perché mi hai fatto venire?
8: No, stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
10: E chi è?
8: È una di quelle nere che dormono dal parroco.
10: E com'è successo, Gomez? Dimmi, dimmi.
8: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere, eh?
10: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
8: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno i n***i, eh?
10: E che cos'è?
8: Il padrone!
10: E adesso dov'è?
8: È su in soffitta, la sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
10: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un negro.
8: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, beviamo qualcosa. Lerch? Lerch?
9: Eccomi, signore!
8: Ti va di farci un drink?
9: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
8: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciamo i seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
10: Per me va bene un bianchino.
8: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
9: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
8: Ehi, stronzo, le parole.
10: Gomez, allora, perché mi hai fatto venire? Solo per la nera che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
8: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
10: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
8: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
10: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri e ovviamente è pieno di belle fighe.
8: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi, dimmi.
10: Ma no, Gomez.
8: A me c'ho voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
10: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
8: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
10: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
8: E da che mostro ti vesti?
10: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, poche balle.
8: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, eh? Uno che non ha nessuno.
10: Oh, bravo Gomez.
8: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
10: Va bene Gomez, da che mostro ti vesti?
8: Da mostro di Firenze.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Geo Peppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geo Peppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geo Peppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene, ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che, ai bordi di questa strada, si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale Geo Peppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande Snelli Uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict. Muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte. Il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
2: Radio 105.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: Perché? Dai, vieni indietro col camion! Dai, adesso la rovescia! Ah! Ma la porca, se ce la fai, non riesco più nel naso, non ci sta! Ah! Non ti ho colpito bene!
1: Nonno Zeus! Che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché ce l'ho fatto! Che simpatica puttana di merda! Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato in clitoride in una mongolfiera!
1: Aiuto! Volo via! Scusa, scusa, nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale!
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente, tutto nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E chi cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare perché si leccano la fi...
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, vai, vai, vai, fatti un cristiano dei c***i. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: unica. Ah, ciao Pollo, come mai indossi l'armatura? Sta andando a scoparti Pegasus.
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano.
2: Scusate, ho sentito urlare. Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
2: Due
0: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! È più bella cosa non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo?
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto, conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa a Tic, che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.

0: 105. Ciao a tutti, questo è Geo Peppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
1: So Mario.
0: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
1: So Mario.
0: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra
1: noi. So Mario.
0: Sei pronto, Mario?
1: Son Mario.
0: E allora via con la 380. Si può fare.
1: Son Mario. Son Mario. Tacci tua.
0: Sta funzionando.
1: Son Mario.
0: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
2: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
0: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
1: So Mario.
0: Sì, hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
1: So Mario. Tacci tua. Spegni.
0: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
1: So Mario.
0: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
3: A dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
0: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai. Tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vi inculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro, devo sfogarmi in qualche modo.
1: Mario,
0: scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
2: Subito, Andrea.
1: Mario.
2: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
0: Sì, non preoccuparti, ho mandato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il dio.
4: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
0: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
1: Sommario, tacci tua. 105.
5: Lo zoo di 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
9: Ti prego, sono intrappolato.
10: Non intrappolato.
9: Aiutami, tanta scala.
10: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che da puttana sono. Ti scusate la cosa quella la trade, insomma.
11: Ma porca.
10: Skywalker.
9: Aiutami, tanto Skywalker.
8: Madonna, questa è la sold. Devo andarla a salvare.
12: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
7: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
9: Aiuta, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
8: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
10: a prenderlo in culo.
9: Sì.
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
15: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
8: No!
14: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
8: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
8: No!
14: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick e Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Questo sì, questo sì,
3: questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
4: Capo, capo, che stai facendo, capo?
3: Ma non lo vedi? Sberla!
4: Aia!
3: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
4: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
3: Ma sberla!
4: Aia!
3: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano il mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
5: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
3: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
6: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
3: Però scusami,
6: siamo dalla stessa parte, no?
3: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
6: No, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
3: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
6: sì,
3: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
6: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che, non so se hai capito.
3: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
6: No, mi devi chiamare nero. Io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi hai rotto il cazzo.
7: Hai buon gusto nel vestire!
6: Grazie, fratello!
7: Negro!
6: Ancora!
7: Sai sempre intonare i colori!
6: Grazie, fra!
7: Niente, negro!
6: Vedi, lui può, lui è negro!
7: Con cazzo, io sono pakistano!
8: Gay Team, Gay Team, grazie a cazzo siete qui, Gay Team!
3: Tranquillo, chiappette da Oscar, vi salviamo noi da Kevin Spacey!
6: L'ho catturato, capo, che faccio, lo in culo?
3: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
6: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
3: Ah, quindi ti piace metterlo in negro, eh?
9: Gay Team, Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non lo farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
3: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
6: Sì, sì! Costruiamo un cazzo sose!
10: Costruiamo un cazzo sose!
4: Balliamo la macarano! La macarena dell'anno!
3: Zitto, sberla!
4: Ai, ai.
3: Forza, puttanelle, il negro! Costruiamo un cazzo sose!
6: Va, ragnatela!
11: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
12: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
4: Dovete smetterla!
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo
9: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
3: Sentito? Presto, puttanelle e negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
7: Piaccia anche a me, Raffaella Carrà.
14: Sei negro?
7: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
6: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato.
7: Negro!
14: È frocio, è frocio!
6: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
14: È il tipico negro frocio, si vede!
6: Affanculo!
14: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
6: Ehi, perché non entri nella serie e me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
0: Ritirata! Ritirata immediata!
3: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
0: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo sosa nel culo, no!
15: E invece sì. E invece sì.
16: Sì.
15: E invece sì. E invece sì.
16: Sì, sì, sì.
15: Sì, sì, sì.
16: Invece sì.
15: Invece sì.
16: Sì, sì.
15: Invece sì. Sì, sì.
16: Invece sì.
15: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
6: Ehi, io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
0: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
6: Gioco anche bene a basket e ballo da Dio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
2: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
1: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
3: Son Mario.
1: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra. Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
3: Tacci tua, son Mario.
1: E lo lasceremo a bagno per 2-5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, son Mario, tacci vostra.
1: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
3: Son Mario.
1: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di GeoPeppo, mi dà capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di GeoPeppo!
1: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per GeoPeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la Sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
3: Sono Mario.
1: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
3: Sono Mario.
1: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo che prendo il tool appropriato per il tuo rifocillamento.
3: Mario.
1: Ecco qua, mi avvicino alla finestra del seminterrato e... Presa! Puttana mangiamerda, ti ho stecchita! Ecco qua, Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo.
1: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed ora la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.

0: hai capito?
1: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che ha fatto, mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
0: Ah, si è sposato anche Aldo.
1: Aldo si è sposato con la puttana.
0: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
1: Un attimo, le passo
0: lo
1: Franco,
0: sai,
1: le passo Franco.
0: Ho sentito che Aldo
2: Santina
0: si è sposato e ha avuto un figlio.
1: Stai zitta!
0: Dimmi.
2: Santina.
0: Dimmi.
2: Sono Franco Santoro.
0: Sì, lo so.
2: Non so se mi ricordo. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirit Bowie, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
0: Lo so.
2: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
0: Vanessa.
2: Eh?
0: Hai trovato una Vanessa?
2: Sì.
0: Sì, hai trovato una donna.
1: No,
0: sì,
1: è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha due cazzi. C'ha due mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un
3: pronto?
1: Attimo.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, salve signora. Buonasera.
0: Pronto, sono Santina.
3: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie, la nuova moglie.
2: Di Aldo.
3: Di Aldo, sì.
0: Di Aldo.
3: Vanessa Sturbenborg.
0: Vanessa?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Aspetti che parlo io una volta. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo, che si chiama Alessandro.
1: Aspetti, signora, parentesi.
0: Che non sono deficiente neanche stupida del tutto.
1: Parentesi, signora, tutto nella sua testa, tra l'altro.
0: Aldo ha lasciato la moglie, giusto?
1: Sì.
0: E ha un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto, perché questa ragazza era una cinese, adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000. Aldo, di donne.
1: Tutto nella sua fantasia, pensi?
0: Ti piace tanto? Fare sesso con una donna, con due, e quella lì che ha adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
2: Santina, ma questa
0: hai capito? È giovane.
2: Ma questa nuova
0: e
2: è una bella figa.
0: Non quello che hai detto. Non dire bugie.
2: Santina.
0: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
2: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona e figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
0: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una vergogna che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
3: Ma signora, il fascino delle giovani.
0: Cambiava una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
2: Luamara.
0: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che l'ha lasciata?
1: Mi faccia parlare, signora.
0: Che aveva un figlio
1: signora,
0: che cadava.
1: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
0: Non si fa così a lasciare le mogli.
1: Signora ha ragione, in realtà
0: io ho avuto cammino.
1: Stai
0: marito.
1: Zitta, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
0: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata
1: ha ragione, signora.
0: Sono sottoterra e tu vai in galera.
2: Campanaro, Luamara.
1: Mi fa parlare.
2: Luamara.
0: No, guarda, sarai tu Luamaro, perché c'hai una donna e lo so chi è. Qui è San Martino. E la
1: mi faccia
0: bene.
1: Parlare
0: di questa donna.
1: Stai zitta.
0: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
1: sì,
0: con Alberto.
1: Si chiama Marianna, va bene?
0: Sì, Marianna.
1: Sì, è lei, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
0: Sì.
3: Ecco, lo accetti, signora.
0: Parla.
3: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
0: Come?
3: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È amore.
0: Non firmo, perché Aldo lo conosco prima di lei.
1: Deve
0: Poi io sono stata al pamper con lui.
1: Allora?
0: Hai capito?
1: E quindi?
3: Ho capito.
0: E poi sono stata anche al Carenego.
3: Signora.
0: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
2: Monocoloide.
0: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama Cordon.

0: non si
1: Mango,
0: ricorda?
1: Mango.
0: Mango?
1: Sì, c'aveva un bambino e siccome lui Mango. Non era capace di farlo, Mango. L'hanno tagliato e hanno fatto il taglio cesario. Davanti cesario. L'hanno fatto venire fuori questo bambino. Sì,
0: è venuto fuori?
1: Fatto, ciao mamma!
0: Ha detto
1: stai,
0: così, appena è uscito.
1: Hai capito?
0: Mango le ha detto ciao mamma, appena uscito.
2: Signora, si chiamava Mandy Por... Si ricorda?
1: Ecco, bravo, bravo, bravo Alcio. Mandy Por... Sì, si chiamava così.
0: È il cognome?
1: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
3: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
1: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro, io. Che crepi ancora stasera. Hai capito?
0: E
1: perché
0: intanto
1: era mio marito.
0: Stasera ci vado a letto io con lui.
1: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
0: L'uomara.
1: Tu sei la l'uomara negra. Negra, negra, puttana, troia, che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomare schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
2: Grande! Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zodi 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zodi 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uff, che bella, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: È notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo?
2: Beh, io...
9: traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere.
2: Praticamente.
9: Dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere.
2: Forse io...
9: Oppure ancora... la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora, in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io...
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini. Il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca tro***a. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti va. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Hasan il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sotto sopra, puttana merda culo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: Sommo Azzan, sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco? Dove sei, Marco? Che fine ha fatto Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
1: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
2: Zazà non arriva, chissà come mai.
1: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
2: Ma si può sapere chi diavolo sei?
1: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
2: Qual è il tuo scopo?
1: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
2: È vero, scusami.
1: Benissimo.
2: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
1: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
2: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
1: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
3: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
1: Ammazza.
3: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
1: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
3: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
1: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
3: E con questo?
1: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
3: Questo proprio non lo so.
1: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li vai da tua madre, Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante l'ho da tua nonna, Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Un po' di cuore l'ho da tua sorella, Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Fare tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
1: Lingua no, lo va di la tua sorella, Quella che facevo 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trave non parte mai,
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: 105.2, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali, per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria, e direi che porco c***o era anche ora. Felice e trionfante, torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto, però, gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente, perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda. Cazzo schifo culo.
3: Out? Eh sì, mazzò. Non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria. Chita e mult.
2: Però tu sei rimasto, grazie. Sei un vero amico, frocio Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzò, mica l'ho fatto per te. È che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini, Lucillo, Frosiston, Frogeston, Frogestongeton, come cazzo si chiama, e John.
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio. Sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per... Up and down.
3: Basta, basta, torna alla task, kit è molto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia, troia, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega momoide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh.
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, eccetera, eccetera. Vaffanculo, eccetera, pizza minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea cacca pisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci. Zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola amigo!
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica. Lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno la regia. E poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare. Ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot. Eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sottosopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Squarehouse.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacri del cinema per far sta cacata. Mo vattino, va.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però, calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere. E ci vediamo alla prossima puntata. Però, calma.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però This is the
2: zoo. Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Sì.
3: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
3: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: L'operaio.
3: Operaio di che cosa?
4: In fabbrica, nel magazzinaggio.
3: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
3: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, mi piacciono.
3: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto. Mi fanno masturbare.
3: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
3: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
3: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
3: Ok.
4: Vuoi sentire?
3: Sì, certo che vorrei anche sentire.
4: Ti tutto.
3: Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, bene. Sì.
3: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Quanto belle.
3: Io ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
2: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
5: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
4: Sì.
5: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
4: Sì.
5: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa, l'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, ho tutti gli apprezzamenti.
5: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
4: No.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
5: Ah, mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
5: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo, perché eravamo...
5: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
5: Hai capito?
4: Ok.
5: Chiedimi scusa e siamo a posto.
4: Scusa.
5: Dimmi scusa, non lo faccio più.
4: Scusa, non lo faccio più.
5: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Welcome to the Zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: L'ho detto, no, sì. L'ho messa, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
1: Lo Zoo di 105.

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai, Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: on Welcome World. Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Benino, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Nai all'anduia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloide la minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
8: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, frocco merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
9: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
7: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
8: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
7: E allora fai in fretta, però... calma.
8: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia. Ectoplasma vaffanculo.
10: Marco!
8: Sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
1: In quel momento, Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
8: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
2: Siamo tornati, Marco.
4: Tutti insieme.
6: Abbiamo incontrati qui.
5: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
3: E questa volta per rimanere.
2: Allora, sei contento?
8: Ah, ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
1: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
2: Marco, no!
8: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic!
3: In effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
4: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
1: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
8: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria. È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
10: Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
1: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Galarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
11: Radio 105.

0: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
1: Dobbiamo distruggere il genere umano.
0: Solo due uomini possono salvarlo.
2: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
3: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
2: Ah, bella quella, Mori.
0: Fino all'inseguimento.
2: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
3: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
2: Ah, dici?
3: Eh sì.
0: E alla cattura.
3: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
2: Ah, lui?
3: Sì, sì.
2: Ah, l'hai microfonato?
3: In che senso?
2: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama
3: Batti.
2: Si chiama
3: Batti.
2: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
3: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
2: Ah, scusa, allora Batti cosa ci voleva dire?
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
2: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
3: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma fascia, falla finita, dai.
0: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
2: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare le navi in fiamme.
3: Sì, sboro, così veramente hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Francesco Arg che massaggiavano i pianali le mole, non te le ricordi?
2: Mazza, comprate pure il giornale io.
0: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
2: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
3: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quanti ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
0: Mi fate finire?
2: Sì, vabbè, dai, finisci.
0: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
2: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
3: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Minchia, sei un cyborg, che cavolo?
0: Mi avete rotto i coglioni.
2: Vabbè, dai, non ti incazzo, aspetta un attimo, finisci.
3: Sì, tranquillo, dai, finisci.
0: E adesso è tempo di morire.
2: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
3: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
2: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Ma va.
4: Lo Zodi 105.
5: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. Inca, poi le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, Inca, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca, se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: Me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente!
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, minchia che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe, c'ha che mi faccio.
6: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna, ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, Inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia.
3: Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto!

0: Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Dimmi.
2: Signora, la sento seria, che succede?
1: Sono intrigata, che porco. Non so, dimmi. Cosa?
2: Cosa sta facendo?
1: Non si sente bene.
2: Neanche lei si sente bene, mi sa.
1: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
2: Ho capito.
1: Perché sono stufo di stare qua.
2: L'abbiamo capito,
1: signora. Perché qua
2: signora.
1: Non capisce niente. Ho tutte le piante che mi viene dentro nella porta, ostia.
2: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
1: Ma io la taglio, Allora, che sia quello che vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
2: Sì, il capo tribù.
1: E taglio con una sega, sacramento. Mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengono bene e a me non me le tagliano.
2: Ma senta lì,
1: chiamo il capo condominio, vero? Come si mette a tagliare le piante? O sennò io ho pagato 400 euro.
3: L'amministratore?
1: Sì, chiamo il amministratore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
2: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condoman Bam Bam, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
4: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
1: Mi c***o Diego.
5: E che cazzo è sto brocio
1: del condominio?
5: E mica cazzo me ne frega il condominio,
1: allora.
5: Secondo te cosa me ne frega, bro? Ma ti sa che stai mi stai all'inferno,
1: Mi c***o Diego, vuoi il numero del telefono?
5: Ma vai sulla figlia che puttana, nome e cognome, porco! Nome e cognome! Oia! Dai, forza! Dai!
1: Mi Diego!
5: Ancora, porco! No! Ti, come te chiamo tu? Oia, brutta vecchia, come te chiamo tu? Cane, dai!
1: Fammi sentire, adesso chiamo io il amministratore del condominio qua. Io ho pagato.
5: Sì, fate inculare, porco! Diciamo, tu capio? Hai capito, porco? Hai capito che combino te scherzi? Oia! Oh, porco!
1: Te l'ho detto.
5: Te l'ho detto cosa?
1: Schifo!
5: Invece rincoglionita, ciuccia cazzi,
1: da tagliare?
5: Ma da tagliare cosa? La bamba come? La bamba
1: sentire! Devi parlare sempre
5: cane! Faccio un destro! Faccio un sinistro!
1: Meglio, la sega!
5: Stacchi a testa!
1: La pianta!
5: Non capisci male! Non capisci
1: siamo
6: Beh, signora. Andata bene.
2: Signora.
1: Dimmi, che porco. Adesso siamo al migliatore, se no stai a proseccami, beh.
2: Ma era lui al telefono. Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono. Che cazzo. Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore.
1: Porco. Ma è impossibile.
2: Calma, signora, calma, se non si arrabbia.
1: No, guarda, io lo
4: faccio. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
5: Sì, chi sei tu? Tu chi sei? Tu chi sei?
1: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane.
5: Mi non lo frega un cazzo di cane, chi che te sei? Oia, tu capi? Ti saluti chi sono me? Ti saluti chi sono me? Cane!
1: Mi sono sentendo la pianta.
5: Marco! Mi sono anticristo, cane! Non stai a vedere i coglioni, cane, che vieno con la mappa al telefono, porco e che tira fuori qua, me bere il sangue.

0: questa è andata bene.
1: Si è messo giù. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
2: Mission Santina. Mission Santina.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
13: delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano,
13: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porcacciame se.
13: Porca madre.
14: Sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
9: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto
9: qua. Va bene.
0: Lo sport.
9: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
0: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
0: ma tu,
6: che ti ho
0: ma
6: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
0: Uno.
9: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalo, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
9: sì,
0: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
9: Sì.
0: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
9: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
6: fare la
0: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
6: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
6: Hai visto
0: vabbè,
6: Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
8: Marco Mazzoni ti ucciderà.
7: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
8: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
15: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
8: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
15: Una vacca di tua madre.
8: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
15: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
15: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
15: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
8: Addio.
15: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
15: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
15: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
16: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
17: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
17: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
8: Hai paura?
17: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
17: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
16: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
17: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
8: Quando è che vieni a Sondrio?
17: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
8: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
17: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
8: Non ho paura di te.
17: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
17: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
8: i... Ti ucciderò.
17: Pasqua, ancora la sai?
18: La radio, alla puttana d'esordio.
8: Ma chi è questo figlio di puttana?
17: Questo è uno che se ti acchiappa,
8: sì?
17: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
8: ma fate
17: dalle banane alla zucca.
8: Siete due froci, vero?
17: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
8: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
17: Sì, mi imitate.
8: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
17: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
8: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
17: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
8: Adesso ti facciamo licenziare.
17: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
1: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
19: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi! E quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Harry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
20: Io, prof!
21: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
20: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
21: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
22: Figlio di troia! Fuori, merda!
23: E poi non scordiamoci che ti hanno sb***ato in culo il fuoco. Annotatelo!
22: Ron!
23: E mi è rimasto impresso.
22: Vabbè, ma...
23: E sono rimasto male.
19: Silenzio! E va bene, Harry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
20: Urra, urra, urra! Grazie, Anus Silente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
19: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
20: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
3: Minchia...
20: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre... Non ce la faccio, aspetta.
5: È facile.
20: No, io non ho la R, scusa.
5: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
20: Grazie, cazzo. Vai da Valentino, insegnami ad andare in moto,
5: prova,
20: scusa.
5: Prova tu, scusa, prova.
23: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
20: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle...
5: Perché? No, perché no, urli?
20: Perché? Sono fatto così, sono
5: scusa, quando tu parli, non è che mi dici... allora, come va? Tutto a posto? Occorre un carro... Poi lo stai leggendo un messaggio magico, Vito. Scusa. Vai.
20: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
5: Ho capito.
19: Senza R moscia, starnuto anale.
20: Un altro telegramma, un altro telegramma.
3: Ehi, va bene, dai.
20: Lo manda al fa... Lo manda al fabbro di Critri...
3: Critri
5: Moriror.
3: Ma non... Critri Moriror.
5: Critri Moriror.
20: Lo manda al fabbro di Critri... Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: avevo una graticola da ri... No. Avevo una graticola da ring...
3: Ringraticolare.
20: Avevo una graticola da ring...
3: Aspetta, ringraticolare.
20: Avevo una graticola... No, viene...
5: Delusione.
3: No, ma...
20: Avevo una graticola da ringri... Ringra...
3: Ma poi perché tieni le mani così?
20: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro ringra... Sì, non ce la devo leggere, aspetta.
19: Hai due possibilità, Harry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
20: Un altro drago, la prego!
23: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
19: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il pompino della morte. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
19: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
11: dai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, il vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embrake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo, di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embrake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
24: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato.
0: E si è salvato.
1: Anche quello che ha preso 184 kg.
0: Sì, ci facciamo una sorpresa.
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dico.
0: Ecco, telegramma.
1: No, dico. Ci vorrebbe un'idea per fare sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea.
1: Ho capito. Aggiunta tartagliata.
0: Che?
1: Aggiunta tartagliata.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta.
1: Oh, prima si sta una pasticceria.
2: Buongiorno.
3: Sì, sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
4: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è finto, 1945.
3: Padre dello sposo. Oi. Oi.
4: Ma come, scusa?
3: Ma perché?
4: Si è abbaciato il telefono.
3: Ma sono solo per
1: richiamo, richiamo.
3: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
4: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
4: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
4: È chiaro.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
4: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
3: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce facciamo il mandorlato noi, non dolce.
3: Mandorlato.
4: Che è su mandorlato?
3: Che è mandorlato, scusa?
4: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e miele.
4: Cioè, mandorle e mele.
3: No, mandorle e miele, come gli ursi.
4: Ma che sono un gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
3: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato, noi.
3: Ammazza.
4: Ma senti, ma sì, Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
3: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è stecchette.
3: La torta.
2: Se vuoi io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
3: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
4: Cioè, non ha capito, signorina.
3: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
3: Ancora questa mail stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa.
3: Sì, ma sì, ma a me dammi, non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se Ozzi Salvatore si può velare dalla torta.
2: Ma
4: no. Ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che ha le 184 kg, viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
3: Pronto? Fammi il sabucchino!
4: Ah, fanculo, non ha capito niente.
3: E ci credo, e parla biaccicazzi, ubriaco.
4: Ma l'hai spiegato buono.
3: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
4: Ah, facci tu Carmelo che strunzo, richiamo!
3: C'è un bucchino, ma mandala a fuori!
4: Che lo fatti che si è mi fare un giro di parole!
3: E poi sono ducato!
4: La gente del nord va veloce!
3: E questo mi ha mandato a fanculo!
4: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fottiamo?
3: Se rispondo io, comunque, tu cosa c'è?
2: Pronto, pasticceria?
3: Ehi, bucchino!
4: E sta calmo!
3: E mi ha fatto incazzare, ma mandala a fanculo a me!
4: E ci stato conci un momento!
3: Ehi, bucchino!
4: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì. Uè, bucchino!
4: Ah, poi apri, così non si chiama, anzi. Pronto? Chi sono capace qua di Quagliarulo? Di Quagliarulo è finito, 1945. Buongiorno.
5: Scusate.
4: Chi?
5: Parlate in due, potete parlare in uno così.
4: Parli, va.
3: Uè, bucchino!
4: Ah, boh, però
3: state. Ma fatto in caso!
4: Ma non pigliare la conferenza qua, signora.
5: Sì.
4: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
3: Hai capito? Sono colui!
4: Ma buon soccorso!
3: Mi ha fatto incazzare!
4: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
5: Scusate, e la torta per quando vi serviva?
4: Di aprile, maggio.
5: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
4: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
5: Ma la torta vi serve a Napoli?
4: No, la torta ci serve coppulaga di carta.
5: Dove, scusate?
4: Coppulaga di card. Che cazzo di laga sta là?
5: Non so dove sia.
4: Ah, come la ricarica non sa.
5: Però per le sorte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
4: Nuziali.
3: Ah, cedete che è zoccolo.
4: Ah, ma
3: il zoccolo.
5: Scusate, non mi, cioè, scusate.
4: Sì.
5: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
4: Ah, lo
5: capisco. Se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
3: Uè, bucchino, stronzo.
4: Esatto.
3: T'ha già dice che la bucchini, mamma.
4: Ha fatto incazzata.
3: Chi la stronza è merda!
4: Ah, boh, dici però.
3: Ma fatti cazzare! E che potevi fare sa?
4: Ma che li stava faticando, che poi lavoro
3: sta faticando un cazzo!
4: Pure tu che lo fatti, zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: È sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisengi.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è? One Piece?
2: Praticamente sì. L'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli, sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se le scialacquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: E allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
3: E
2: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
3: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
5: Siamo senza Spice Girls?
2: Sì, grande ammiraglio.
5: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
3: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
5: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se sei presente.
3: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia Ictus.
5: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
3: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
6: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
2: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
6: Cosa? Ma cazzo, Belin, Belin, cazzo, Belin.
3: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
5: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
2: Fermi tutti un attimo. Ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
6: E ti conviene, altrimenti qua diventa come tortuga.
2: Faremo noi le Spice Girls.
1: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
6: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: linea uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

0: Lo Zoo di 105. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Le Seychelles. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
5: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
2: ma
6: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty
4: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov,
7: ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rombi coglioni.
4: Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
7: Vover Vorgen, che
3: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
3: Rover
7: Vogue.
3: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen.
7: Vover Vorgen.
3: Ma dillo così,
4: la non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo. Il segreto.
2: Il segreto.
1: Quale sarà il segreto?
2: Il segreto.
1: Voglio saperlo.
2: E non me ne frega un cazzo.
1: Secondo te che cos'è il segreto?
3: Il segreto.
2: Sono lacerato dal dubbio.
1: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
3: Merda, come sono curioso.
1: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
3: Ma non dire cazzate. Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
4: Serbastraccia! Serbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
4: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
5: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
4: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato impasto alle suore.
6: Potrei farle la stessa domanda.
4: Maresciallo Cialomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
6: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
5: Arrivo! Arrivo!
7: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
5: Oddio, un cavaliere Jedi!
7: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
5: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre. La prego, si accomodi.
4: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
5: È Padre Tritongo, donna Ruanda.
4: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
7: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
4: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
7: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
4: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
7: Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria?
4: No, no, fuori dai coglioni.
7: Bene, dai, vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
5: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
7: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
4: No, non puoi dirlo a nessuno.
6: Potrei farle la stessa domanda.
7: Il segreto di donna Ruanda è...

0: is a zoo only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Ouch, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con un cappello in faccia, te.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio, guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare,
5: zitto,
6: quindi muto.
5: Stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Nois.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare con il nuovo millennio, mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia. E mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi, vai Pippo, metti la nostra scenetta di punta, i merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda, scherzo telefonico, merda, merda culo, merda, scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare, sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza!
4: Belin, cattivi, eh?
2: Pronto? Ha. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale!
5: No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo!
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo. E figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite.
3: Vaffanculo, chi parla?
4: Ma tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
2: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.

0: come sta a casa sul club Arizzo di Luccia? Sta crepa, sai che vuole crepare? Che ti vuoi? Ah? Che volete? Volete sta sorpresa, crepa, che volete? Che volete? Che volete? Che volete? Che volete? Schiattate lo sangue a fare come si chiama? Le sulari. Mo la sorella, ah, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucata di merda, quella è una merda. Piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Io che la questione mi spara a tutti quanti, che volete? Tutti erano ragazzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia. Ma famiglia, le può dichiarare, e non è neppure un marito di me, è pazzo, quindi ancora un marito come, nemmeno ieri mi ha minato. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica a tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe e puttani, puttani, muso di puttani.
1: Dove sei?
0: Dove sei? Solo una volta la tavola che ti vendi, quell'altra è pazzo, quell'altra è pazzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati che voi che non avete assistito, se tra voi avete trovato la vostra pace, che diventano quelle che ho fatto la vostra. L'avete assassinato! Bestie! Non lo so chi siete, però non siete gatti. Bestie! Quando, che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
3: Wonderland.
0: Pronto? Vaffanculo, chi parla?
4: Pronto?
0: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
4: Ma senti, ma ecco, si vuole parlare?
0: Ah, che volete?
4: Che?
0: No, capito, va.
4: Ora la smettiamo, no?
0: Siete tutti puttani, muso di puttani. Per niente mi vuoi sapere, chi è che si è affondato? Io vuole vedere.
4: Ma perché adesso ti ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
0: Ma
4: perché
0: non ti ha
4: fatto i coglioni?
0: Capito?
2: Chiama Cappella!
5: Pronto?
0: Vaffanculo, chi parla?
5: Eh?
4: Pronto!
0: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore.
2: Chiama Cappella!
6: Pronto?
0: Capito?
6: Eh?
0: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
6: E basta ancora a fare la cazzo tu, perché ci hai chiamato?
0: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
6: E chi cazzo t'ha chiamato?
0: Ah?
6: Chi cazzo ti ha chiamato?
0: Ah? Che volete?
6: Vaffanculo!
0: Piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Siete tutti puttani!
6: Fai cazzi tu a casa tua!
0: Puttani, muso di puttani! Era niente, mi vuoi sapere?
6: Dio, che cosa catena!
0: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
3: Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di Nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no, non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce, devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta, era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina. Ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo, ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino.
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani.
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli.
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu comprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This.

0: Dan.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
2: Pronto?
3: Oh!
2: Pronto?
3: Eccoti!
2: Pronto?
3: Ciao! Ciao!
2: Chi è?
3: Io sono Peter!
2: Eh?
3: Peter Night Shyamalan!
2: Ho capito!
3: Aspetta! Non ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
2: Io non ho capito niente!
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Eh?
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Ma non ho capito!
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
2: Pronto?
3: Come potete fare questo?
2: Pronto?
3: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
2: Ascolta, ma cosa vuole lui?
3: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
2: Ma cosa cerca? A
3: io?
2: Chi cerca?
3: Io? Io?
2: Io? Allora va a fare un bagnamare.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Sì, dai. Se vuole finire una va a rompicoglione dall'altra parte,
3: ah, ok, ora sì.
2: Anche arrivederci.
3: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
2: Pronto? Pronto?
4: Indigestione.
2: Pronto?
4: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
3: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
3: Chi sei?
1: Io sono Peter.
3: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
3: Ti saluto, chi sono me?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
3: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
3: Beh, è la diarrea. Cosa che mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
3: Avanti, cosa ti dice la panza? Diarrea.
6: Indigestione.
3: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
3: E lo dite se Peter, giusto? Peter,
1: sì.
3: Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
3: Ti dai da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
3: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
6: diarrea!
3: E mia in questo momento... euforia da colombiana.
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale. Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita! Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
4: Oddio, nonno, ma che schifo! Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai Clara per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
4: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
3: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
3: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
4: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
3: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
4: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
5: Ma che fai?
3: Ah, cazzo, che bomba!
5: No, oddio, che puzza mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
3: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino! Mi piace quando sei pragmatico.
3: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente. Anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica. Infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta d'ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni? Ma a chi devo bussare quando vengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava, brava Hot Wheels. Mi hai stupito. Niente più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi! Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa fa? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino.
1: Ricchissima.
2: Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttana, va! Puttana, vieni! Metto un gulo!
6: No, gulo no!
5: Zitto, zoccola! Metto un gulo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
7: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere, e in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
5: Scappi, gli spirri! Scappa!
7: Gli spirri!
4: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio! Ricchione!
4: Si spiega tutto. È un branco di sbirri.
5: Uè, ricchione!
4: Lupi tipici della foresta nera.
5: Acqua, ricchione!
4: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana! Puttana! La puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata!
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla proveniente dal pianeta Frey-Kattengull, ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Un paccio da mamma!
3: Che da un bastardo assurdo! Pure a cattolere, ma che amore, un pamo! Che dalla treno cazzo triste!
2: Fangulo del mamma!
3: Un bastardo, che da un bastardo triste!
2: Sì, chi?
3: Pronto?
2: Si chiama Martin?
3: Ma si chiama chiudo, bastardo del tuo numero meglio, da un bastardo cornuto, disgraziato, picchi da cana, un picchi da cana.
2: Mangia tu, cazzo, mamma.
3: Vuoi mangiare anche sta tra di me, no? Ogni volta si sa canzone, ma si chiama più, per favore, eh? E ave, a cangiolo, vuoi bastardo tramone?
2: Gulo, Martin, c'è sta muore!
3: Pronto?
2: Upa!
3: No, non ci posso credere, io sono stato buono tutti, ma non c'è io che vi accanto mai!
2: Uccide!
3: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato del carne, vigliate da male!
2: Ma mamma mangio cazzo, ah, mamma.
3: Ma fa un cazzo di mamma, la standa da chi te muste, stramuste, ci te muste in te. Perché non ti chiami da me? Buon mamma! Chi te muste? Stramuste in te!
2: Ehi, Hitler!
3: Ma che mamma, Fritch! Che cazzo che lo feo? Frigge polpo!
2: Frigge polpo!
3: No, che frigge mamma! Lungo avanti!
2: Zocla,
3: mamma te ne ha ciocco! Le faccio la mignotta per tangenziale! Se più 20 euro se più perché non sarà più nessuno! Ma che poi tremavano! Se più 20 euro se faccio un cazzo faccio! Poi perché non vengono niente il cliente non vengono! Vaffangolare molto da tanto! Arretto mi si chiama out!
2: Pipipi,
3: no, subito, c'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mano fatta a rete. Guarda, ma c'è, ma brutto sta, guarda, io non ho una volta quando sento che invece migliore, tu peggiorisci ogni volta peggiorisci, guarda, va a fare un volare molto da tanto, e non viene a chiamare, non viene a cacca un cazzo mai.
2: Ponte punta penna.
3: Pipipi. Puttana di mamma, te. Sì, ma c'è che si andò, guarda, ma tu vuoi recuperare, guarda, che si sta a fare, che stia a fare, ma c'è che ti in gruppo, ah, era non si domanda che te la friggitoria, se mi abbiamo aperto, ma non stia a fare i compiti a casa, stia a fare il tremano a King Kong, come ci ha detto il dottore, ah, apri le gambe, si vede il mondo, è un cuore molto domanda, è normale, se tu sei fraccato, c'è un guanda, c'è un detto, si è fraccato, a capitano,
2: ula. La ciula, la ciula.
3: Ricombaciare che ghiuno male. Che cazzo, Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei. Ti usci da ricovero, guanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece avevo detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo di zio. Dove si pesce, ah?
2: Gula, mamma.
3: Gula.

0: Mamma, ti giovò la squadra di Spagnolo, ma metto Angelo, va la pondaccia a parare uno, scoprendo un buco di pochone, mamma. Scapete?
1: Gula!
0: La prossima. Angaur.
1: Gula! Gula!
0: C'è sempre il cazzo di Anoic!
1: Gula!
0: Mamma, ta! Ehi! Di già, va a far mocca la baldracca da mamma, ti avviciniamo a scasso, da chi ghiù, su sordo tremauro.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: È tornato.
5: È un cretino deficiente, maleducato.
4: L'incubo dei Baresi.
6: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
4: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
7: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
4: È il più cinico.
6: Vai a fare il culo, stronzo.
4: Il più cattivo.
5: Cretino.
4: Lui è Gigi Valli della Conservici.
6: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valle, hai capito?
8: Pronto?
9: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
8: Sì, buongiorno.
9: Sì, disturbo?
8: No, dimmi tutto.
9: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
8: Vabbè, non è che...
9: Vabbè, capito, dai del lei, no?
8: Mi scusi.
9: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
8: Ah, su Bari, buono.
9: Sì. Lei dov'è?
8: Di Bari, Bari città.
9: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
8: Ah.
9: Quindi la, si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
8: Ah.
9: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
8: Indietro nel tempo andiamo.
9: Così?
8: Indietro nel tempo andiamo.
9: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
8: Ormai è tutto cinese.
9: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto sì qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
8: Il cazzo dell'asino. E che si tratta?
9: No, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
8: Non c'è problema, dica tutto.
9: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
8: Sì, sì.
9: Ok. Nome?
8: Joe.
9: Eh?
8: Joe.
9: Che cazzo di nome è?
8: Il diminutivo di Giovanni.
9: Giovanni, allora.
8: Giovanni.
9: Cognome?
8: De Martino.
9: Allora, prima domanda.
8: Sì.
9: Lei si ferma alla fermata?
8: Sì.
9: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Uno. Aspetta. Uno. Chiedi scusa e fai il bravo. Risposta B. Chiedi scusa e fai il bravo.
8: Per lavoro chiedo scusa e faccio il bravo.
9: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
10: Te lo metto in bocca.
9: 5 stelline.
8: Buono.
9: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
8: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
9: Vediamo il computer.
10: Infame.
9: 5 stelline, bravo.
8: Buono.
9: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
8: C'è lei che si attesce.
9: Dai, senza fare il ribelle, senza no rimani a casa.
8: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport, sì.
9: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
8: No, non c'è per.
9: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
10: Culo rotto.
8: L'ho morto tu computer.
9: Senza esagerare a offendere, questo è il computer del ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque, qua La media mi dà che sei assunto.
8: Buono.
9: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
8: Perché ne chiama la puttana di sorta?
9: Uè, infame. Dai, facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
8: Domani a sorta. Tutto la che non c'è una bar.
9: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
8: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
9: In pratica ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni, devi fare
8: arretti, coglioni,
9: gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
8: È sorto un zain.
9: Non lo vuoi fare allora?
8: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
9: Lo sappiamo.
8: Va, fa il gol, va.
9: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
8: Cioè?
9: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
8: Vaffanculo tu e tutta la razza tua balordum bam.
9: Ma guarda, sto pelandone di merda, va.
1: Questo è il momento di Gigi Balli che ha un lavoro per te.
10: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Tamarri.
3: I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
4: Benvenuti. Siete in linea con negozio Zerolo.
5: Andiamo di squilli fa. Mitragliatore.
6: È veloce, ma è veloce.
5: Proprio accanito. Proprio.
6: No, proprio. Dai, dai, dai.
5: L'allarme, no?
6: L'ansia proprio. Vai.
5: Pronto? Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
7: Pronto, dimmi.
5: Sì. Minchia, proprio l'educazione, dove l'hai imparata? Nella giungla. Senti, ascolta, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza imbazzita.
7: Beh, ho delle catene grosse.
5: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
7: Vieni qua e poi vediamo, va bene? Con permesso che c'è gente.
5: Con permesso, che sei del 700, che cazzo fa? Ma sai che le catene le uso per spaccarti la faccia? Cretino, attaccatelo a te, attaccatelo. Oh, oh, parla un ciccio calato così, come cazzo parla dopo Gigio?
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sì, signora, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Come sta? Tutto a posto?
8: Sì, ciao.
6: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
8: Sì, tutto bene, dai.
6: Ti fai succhiare la pancia te? Lo succhiamento, ma proprio forte. E distacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
5: Secondo me ha detto di no.
2: Tamarri.
9: Pronto?
5: Sì, salve signora, senti, voi avete tutti i materiali edili?
9: Sì,
5: non mi trattare come uno scemo, cioè è una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare
9: materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpenteria in ferro.
5: Però c'ho mio zio che non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
9: Va bene, ok.
5: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo mannaro?
9: Sì, penso di sì.
5: Ok. Ok, sì, grazie, sì.
9: Prego, calmi.
5: Grazie, gentilis. Sto a parlare!
2: Tamarri.
6: Sì, salve, la ferramenta?
7: Sì.
6: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero delle catene grosse.
7: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
6: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi sì. Chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene? Perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
7: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
6: Va bene, sei stato gentile, coglione.
7: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
6: Ciao, scemo, ciao.
5: È brava sta persona.
6: È brava, però, questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
2: Tamarri.
10: Sei malata?
5: Sei malata? Pronto?
10: Sei malata, sì, italacchia.
5: Mi spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Sai, io ho chiamato perché volevo delle catene. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefona gli dice che è malata?
10: No, dita l'altra.
5: Senta, mi scusi. Allora, ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
10: Sì, catene zincate normali?
5: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo freccia rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al freccia rossa.
10: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
5: Perché si spezzano?
10: Sì, non reggono 300. Sono troppo debole.
5: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Freccia Rossa fino alla Calabria, secondo lei?
10: Purtroppo non le posso aiutare. Va bene?
5: No, non va bene. Che servizio è? Scusa.
6: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
10: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù, ok?
5: Parla da sola, signora. Forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta dicendo?
10: Sì, io sono fatta malata. La domanda.
5: Ah, allora vedi che avevo sentito bene, che stavo parlando.
2: Tamarri.
7: Pronto, Fermenta?
6: Ehi.
7: Fermenta, dica.
6: Buonasera.
0: Parla così, hai sentito?
6: Pronto?
7: Dica.
6: Senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
7: No, ma catena per cosa?
6: Devo incatenare mio zio a un cavallo. Devo
7: ce l'ho, ce l'ho, venga a prendere.
6: Ah, ce l'ha, però senta, adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto, su un rullo, e lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
7: Venga, che ce l'ho, venga a prendere.
6: Ce l'ha le catene?
7: Ce l'ho.
6: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo.
11: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo cuffie la da puta. Vai si fu
6: di cazzo.
11: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo cuffie la da puta.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
3: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
2: Pa, e come fai a essere così sicuro?
3: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
0: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
3: Hai visto che roba col caso Weinstein?
4: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
0: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male. Tutto questo è Scorrettezze.
2: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
3: Sto lavorando.
2: In che senso, pa?
3: Faccio il produttore.
2: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
3: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
0: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
3: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
2: Ma davvero, pa?
3: No.
2: Pa, e allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
3: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
0: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
3: Sì, sì, così, così,
4: Ma, porco!
3: No, amore, non è come pensi tu, non me la sto scopando in cambio di una parte.
4: No?
3: Questa l'ho pagata proprio.
0: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
4: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
3: Ma no, ma ti sembri il tipo?
4: E quindi no?
3: Ma certo che non voglio venire a letto con te, a me mi basta buttartelo qua sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo a piedi.
0: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
3: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
2: I film, pa?
3: No, la metanfetamina.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però

0: This is the zoo.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
5: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
12: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Allora, sì,
16: signora...
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia me se.
16: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che ti ho
16: ma
9: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
16: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi,
16: farmacia.
12: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
9: fare
16: io
9: la
16: so
9: cacca.
16: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Che ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta... Harry Rotter, il mago con la R moscia.
10: Scusi signore Harry Rotter, mi vede, sono qui, sono un puffo.
11: Dimmi.
10: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
18: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
19: Harry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
11: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno io, Harry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Rotter!
19: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo. Abracadabra, fai uscire dal culo di Harry Rotter una famiglia di cobra.
11: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
9: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
20: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato Lalalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e facciamo...
9: È una cosa che non riesco a dimenticare!
20: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
9: A lui ci ha s***ato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
11: Marrani, siete solo invidiosi di me, perché io ho il nuovo iPhone R!
19: Hai l'iPhone R?
11: Sì, e ho installato Riri.
19: Riri? Vorrei dire Siri.
11: Ma no, Riri, è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
21: Ciao brutta merda.
19: Ah, visto che è Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
11: A me lo dici.
19: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi per favore?
11: Ma certo. Riri, cerca il film 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e il rib... No, no, no! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e in rib... No! Aspetta. Allora. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e in imbure... Allora. Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri!
21: Stai cercando.
11: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri!
21: Stai cercando. Un bravissimo logopedista.
11: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inonerebbero un carro di tristi ramarri!
21: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
11: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote! Basta, Marco, non ce la faccio più!
21: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
11: Bravo mio!
21: Sto cercando porco d***o.
22: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la Cappella Filosofale.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. Buongiorno, va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene, perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
2: Tamarri.
3: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
3: No.
4: Non ce l'hai per lavarsi il c***o?
3: No.
4: Perché mi serve fresco alla menta, che alla mia ragazza gli piace sentire il fresco nel, nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcos'altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
5: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
4: Appunto, oh, sta zoccola.
2: Tamarri.
4: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
3: Buonasera, sono Barbara.
5: Pronto, sei quella che vende le robe per lavarsi?
3: Come?
5: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
3: Ma che ti serve?
5: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
3: Eh?
5: Sto cercando il lavaciolla, il cospe, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
3: Non ho capito.
5: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, lavacazzi alla menta.
3: Non ho capito, cosa deve lavare?
5: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che
3: ma
5: sei anche la signorina.
3: Lava
5: cazzi, dai, lava cazzi, il sapone per lavare i cazzi, però la
3: mia. Ma è detergente intimo?
5: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano
3: proprio
5: mi muovo.
3: Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
5: Come si scrive detergente?
3: Detergente intimo.
5: Detergente.
3: Se vuole, sì, c'è il detergente intimo alla menta.
5: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa mendolato? Tipo cicca.
3: No, non dovrebbe, teoricamente.
5: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
3: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
5: Ok,
3: sono
5: ok.
3: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle che ci sono.
5: Cioè, c'è anche che profumo c'è, Coca-Cola?
3: Sì, anche quella, volendo, come no.
5: Ah, che la minchia è di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo, insomma, vengo a prenderlo, insomma, dai.
3: Quando vuole, siamo aperti.
5: Perfetto, allora cosa faccio? Entro, gli dico, sono quello delle vacanze alla menta?
3: Detergente intimo, sì, certo.
5: Ok, va bene, grazie signorina, salve.
3: Arrivederci, salve.
5: Salve.
4: Non l'ho sentito, stavo morendo.
2: Tamarri.
4: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per le, per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
3: Sì?
4: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so come. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
3: Sì.
4: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
3: Ci sono i prodotti rinfrescanti, dove venire in punto vendita e vedere.
4: Sì, però io volevo capire da lei che li vendi questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
3: Sì.
4: Però poi dopo se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
3: No, assolutamente, quello va sciacquato.
4: Dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
3: No, assolutamente, assolutamente no.
4: Rimane, perché tu hai già provato, no? per capire, che magari per esperienza se hai provato i
3: prodotti. No, io non l'ho provato, però so per che non succede nulla, perché, tranquillamente. Perché mi è tranquillo, cioè non rimane nulla se il prodotto, lo sappi.
4: Ok, perché una volta la mia fidanzata se lavate i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
5: Ma anche la gente proprio non sa servire.
4: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
5: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
6: Sì, sì.
5: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
6: Ce l'abbiamo.
5: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una ginecologa.
6: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
5: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi con la menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
6: Può darsi pure che faccio.
5: Tipo spazza il capito
6: della. Bisogna provare.
5: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
6: No, io.
5: Allora, prendi in culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi, e poi se c'è qualcosa per la fregna.
6: Va bene. Aspettiamo, vieni qua.
5: Mi riconosci, sono tutto depilato.
6: Questo a me non interessa come sei.
5: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi. Sono tutto depilato, perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone. Minchia, sono una cosa. Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Sto tutto arrapato. Arrivo.
6: Ciao.
7: Minchia paura. Panico, paura. Paura.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
9: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vetti.
10: Servizio di segreteria telefonica.
11: Negativo.
12: Pronto?
11: Sono un Terminator.
12: Pronto?
11: Sono un Terminator.
12: Vada, via.
11: Negativo.
12: Pronto?
11: Il mio microprocessore è a rete neurale.
12: Ascolti, per piacere, la vuole smettere?
11: Negativo.
13: Pronto?
11: Sì.
13: Oi, sì.
11: Esatto.
13: Certo.
11: Sono un Terminator.
13: Ma chi mi capisce?
11: Ricevo dei segnali che si possono definire.
13: Ma chi mi capisce? Ma.
11: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
13: Pronto?
11: Sono un Terminator.
13: Pronto?
11: Sono un Terminator.
13: Pronto?
11: Perché me l'hai ordinato?
13: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
14: Pronto?
11: Sono un Terminator.
14: Pronto, chi è?
11: Negativo.
14: Chi è lei?
11: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
14: Ma chi sei?
11: Missione non prioritaria.
14: Cosa vuole?
11: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
14: E che cazzo vuoi?
11: Missione non prioritaria.
9: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
11: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
12: Pronto?
11: Sono un Terminator.
12: Pronto?
11: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
12: Pronto?
11: Sì.
12: Pronto?
11: Ho in memoria tutta l'anatomia.
12: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
11: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
12: Pronto?
11: Missione non prioritaria.
12: Niente, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e strafiglie.
11: Perché me l'hai ordinato?
12: Pronto?
11: Sono un Terminator.
12: Pronto?
11: Più ho contatti con umani, più
12: in...
11: Negativo.
12: Pronto?
11: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
12: La persona civile,
11: sì,
12: dice chi è e posso rispondere.
11: Esatto.
12: Allora chi sei?
11: Sono un Terminator. Perché?
15: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto 1 euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per 1 euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no. Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare 1 euro, sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
5: della macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dov'è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Signore, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra?
6: Signore, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro nello schermo.
5: Aspetta che nello schermo?
4: Nello schermo.
5: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
4: C-E. C'è. No, devi guardare c'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato.
4: Dai.
5: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
6: No, signore, non è questo, questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok, 1, 5, 5, 8.
6: Sì, dica, 1, 5, 8.
5: 6,
6: sì.
5: 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto. Perché gli
6: sì, questa non è una macchina fotografica, eh.
5: E cos'è?
4: E che cos'è? Scusa,
6: è un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per i bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora,
6: quindi,
4: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perdo sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarle in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, ma AO!
2: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Io non so il codice della macchina, non le posso dare adesso. Non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me. Io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
6: signore,
5: nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5. Signore, se lei vuole giocare, abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora, innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi. Quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi. Saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui. Andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è 1 euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima la macchina, il numero della macchina.
5: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Allora,
5: signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di tirare fuori i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio. Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano,
4: è qua,
5: municipio
4: è qua.
5: 3. E dimmi la via.
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervosa mattina.
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
6: Dica.
5: Aspetta. Aspetti,
4: Oh, sai che mi hai stufato. Oh, aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato, sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. L'hai rotta.
4: Date un caricatore, mi è costato 20 euro.
5: Signora.
6: Mi dica.
5: A posto, è uscita la moneta.
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati. Va bene, buonasera.
5: Ciao, ciao.
4: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso. Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè.
4: Ah sì, aspetta. Adesso hai anche i soldi.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: This

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, le passo lo psicologo Wender, che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
2: Assolutamente, assolutamente. No.
1: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente, eh?
2: Allora signora, mi sente?
3: Mi sì, sento bene.
2: Benissimo, benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
3: No, non sono mai
2: benissimo,
3: stato,
2: benissimo.
3: Sempre con mio marito.
2: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote quando deve entrare in casa, lei si ricorda quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
3: Controllore.
2: Ehi, mi senti? Oh, scusi che dottore, ogni tanto... Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
3: E lui, sai che cosa fa? Mi dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
2: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
3: no,
2: corra.
3: Sai,
2: allora stai zitta, ti sto parlando.
3: Sì. Al cimitero.
2: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa. Prende, va da uno che vende dei mattoni.
1: Sassi anche.
2: Sassi.
1: Grossi.
2: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote, gli ficca una testata sulla faccia. Va bene? Porco! Porco! Va bene?
1: Bene, molto bene, grazie.
2: Posso dottore. Tornare?
1: Molto gentile.
2: Buonasera, signora. Buonasera, eh.
1: Signora, ha capito il dottore?
3: Sì, ho capito bene.
1: È importante.
4: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
3: Male.
4: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompì, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
3: Sì.
4: Ecco. Siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasto alle gatte, capito?
1: Tartar di vecchia.
3: Ieri sera.
1: Allora signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quelle per il grana? E si grattugia. Si
3: grattugia. Ieri sera dicevo che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte, da una alle due. E ha mangiato la pasta asciutta alle due.
1: Signora, lei deve grattugiarsi via di.
3: Guarda che io mi ha detto mangiare tutto sullo stomaco. Sì, e insomma, sì. Io non l'ho mangiato, hai capito?
1: Certo. 3x3.
3: 3x3, 6.
1: 3x3, 6.
3: Aspetta, no, non sbaglio.
1: 3x2?
3: 32, 3x6, 9, 9.
1: 3x2, 9. Signore, posso fare una domanda tecnica?
3: Aveva un più 8 anni e signora, anche un figlio, da un altro uomo.
1: Signora, sto compilando
3: e
1: la...
3: vuole intaccarsi con quel deficiente lì.
1: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora, domanda... Questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel culo?
3: No.
1: No.
3: In alta non lo faccio. Okay. Perché mi fa male.
1: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
3: Se vuoi saperlo, perché ho le emorroidi.
1: Ah, ok.
3: Oh, sai di che hai venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro qui. Sono arrivati adesso.
1: Oh, per chiavare?
3: Esatto.
1: Adesso, appena... Ce l'ha lì davanti?
3: Come?
1: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
3: Sì, qui davanti a me, che sono andati a prendere le medicine. E poi è andato anche dal dottore a fare le analisi.
1: Adesso, signora, gli dica: o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
3: Ok, mi dai 20 euro, se no ti do 20 calci nei coglioni.
1: Brava.
3: Ma adesso alzio. Hai capito?
1: 20 euro.
3: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. A vedere.
1: Gli dica: se vuoi casa mia sono 20 euro, se no fuori dal cazzo, via.
3: Aspetta un attimo, se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio, mi devi dare 20 euro.
1: Bravo.
3: Hai capito? vado a stare da Poldino e dopo ci faccio anche un bel pom.
5: Ale!
3: Porco cane! Se vuoi cercare il cazzo del mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
1: brava, preso? Brava.
3: Sì, a me. Porco che qua a casa mia è mia e pago io l'affitto.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
6: Prossimamente nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
0: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
8: Sono famiglie.
9: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
8: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
9: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su, facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
8: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
9: Come cazzo si è permesso ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
8: È un attimo impegnato in questo momento.
9: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
8: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
9: Senta, allora le chiedo
8: il mio numero?
9: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo
8: che... No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
9: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra 2 ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
8: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre 100.
9: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi. Sono cazzo tu se la perdi, non lo capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
7: Tamarri.
10: Buongiorno.
9: Pronto, signora?
10: Sì.
9: Mi sente?
10: Sì.
9: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché sì, sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono per quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
10: Posso sapere con chi parlo?
9: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano. Scagnata tutta talpa.
10: Sì, mi dica.
9: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni.
10: Sì, certo, certo.
9: Sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, glielo dico proprio, debosciata.
10: Pronto?
9: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
10: Sì.
9: Ho capito, l'ho capito. Io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
10: Ma di che cosa ha bisogno?
9: Di ombrelloni da Mau. Innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensa a te. Non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi. Ho bisogno di ombrelloni per il mare.
10: Va bene,
9: li,
10: va bene.
9: Li fai?
10: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
9: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
7: Tamarri.
11: Pronto?
8: Pronto?
11: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature,
8: no,
11: per la spiaggia?
8: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
11: Cioè, che ombrelloni fate?
8: Ombrelloni principalmente per i contract, i ristoranti.
11: Ombrelloni per i
8: ristoranti? Grandi dimensioni.
11: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
8: Quelli,
11: esatto, che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
8: No, e io di cosa si occupa?
11: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico, che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni che si, cioè praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
8: Allora,
11: sei fica dalla risata. Ma passato
9: la NASA.
11: L'estero.
5: Sì, buongiorno, sono Salve.
11: Sono spiazzato, stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa, ha risposto lei.
5: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare, se può un attimo spiegarmi così vedo se riusciamo ad aiutarla.
11: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli, sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. E allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, capito. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio ma senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi, noi volevamo arrivare un pelo attrezzati con gli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico che proprio l'impugnatura si apriva e diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
5: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè non facciamo prodotti su misura.
11: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
5: Beh sì, dipende anche dal modello.
11: Beh, non lo so, ma voi avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri. E se c'hanno il piandone grosso, che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza. Fezza il vostro ombrellone? È fezzante? Fa fsa. Cioè il suono che... Cioè nel senso, lei l'ha mai preso in mano? Quando lo muove fa fsss o fsa?
5: No. No, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi lì.
11: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che
5: no.
11: Lo sfilaccio e diventa solo palo, cacazzo, proprio cacazzo in faccia, capito?
5: No, mi niente dispiace, cacchezza. Non insomma,
11: niente
5: fezze,
11: niente cacchezze, niente un cazzo di niente,
5: no,
11: capito? Va bene, dai, va bene.
9: Massimino, chiedi alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
11: Ma che cazzo, già...
9: Quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo...
11: Ah, mi chiedi se le aste, quelle là che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti o fa da schiacciacranio.
5: No, cioè nel senso sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
11: E il tessuto è anticoltellata? Cioè volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato, è stata...
5: Sto parlando,
11: è stata gentilissima signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
5: Grazie,
11: ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare il sushi, ricordi? Purtroppo io

0: potito. Cazzo.
1: Mi dispiace, ho sbagliato. Qui non c'è nessun potito.
0: Io sono potito. Io scoppiata. Io sono potito.
1: Ma se sei tu potito, perché citofoni cercando potito?
0: Porca troia bastarda. Vedo che sei un Nobel, eh. Io sono potito. Dobbiamo andare a mangiare il sushi. Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo. Dai che c'ho pure le corde vocali. Mi sono operato.
1: Scusami, mi ero addormentata nel frigorifero. Dammi solo 2 minuti. Finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo.
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine. Porca troia bastarda, me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza.
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas.
1: Ciao, lettura del gas. Sali che intanto tiro fuori la vaselina.
0: Ma pure la lettura del gas apri. Sono potito io, potito.
1: Ah, peccato.
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Un tête à tête?
1: No. Scendo io. Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi. Che sciare, che siamo a Mergellina.
1: Beh, la S c'era. Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno.
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure. Non c'ho neanche più la milza. Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza. Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle.
0: Ma guarda che è successo 16 anni fa, eh?
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti.
0: Puttana, tu e sti 2 minuti di merda, muori!

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce, rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
3: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
4: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
5: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la Z sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi BAM! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
6: Io ce lo ciucciavo al sergente Garcia.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
5: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
7: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagianna e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
4: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
5: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
6: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi, copione.
9: Turbo!

0: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile trovano Renata Barbagianna.
1: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
2: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
3: Direi che l'abbiamo trovata.
4: Prendo la cinghia.
2: No, nonno, aspetta, è ancora presto.
1: Ogni voto è importante, perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
4: Ma noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
1: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
2: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti. Turbo
1: uguale.
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
1: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
4: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Ah, prendo la cinghia.
2: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
1: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
4: Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio e soprattutto col cazzo che votavano.
1: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante. Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti.
2: Non serve un cazzo votare.
1: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
4: Io ho 12 bypass al quorum.
1: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
3: Io ce lo ciuccerei.
1: A cosa? A chi?
3: Boh, era da un po' che non lo dicevo però.
2: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
4: Prendo la cinghia?
2: Sì, nonno, prendi la cinghia.
4: Prendo la cinghia!
0: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
1: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse. Ma in fondo è tutto un magna magna. Sono tutti ladri, non cambia un cazzo. Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese, spero non cambi mai. La cinghia mi ha guarita. Abbasso i diritti e viva il ventennio.
2: Brava puttana. E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
3: Io ce lo ciucciavo al governo.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un aspetta, Pierino dice: viva la pappappappa col pomodoro. E poi cade per terra, si rompe il ginocchio e Vincent Price, il siciliano, Pierino, Vincent Price vaffanculo e Pierino lo ammazza, porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway fan Canaways. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play, people.
2: Pronto? Pronto?
3: Rispondi.
2: Pronto?
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: Io, chi sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere!
2: Ma chi sei? Piazza di merda!
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che la già fa?
3: Lo conosci, Tony Termosifone?
2: Una che mi ha cagato, non si può.
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Un termosifone, mi sto a buttare la mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
3: Già, Tony, il termosifone si scalda in un minuto.
2: Un termosifone in mezzo del corso, si scalda meglio.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: A chi? Veramente?
3: Rispondi.
2: Veramente? Tony!
3: Non fare cazzate, che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
2: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
3: Dove sei?
2: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E tu chi sei chiamato adesso?
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti
2: trascina?
3: Ma
2: tu non sei capo, proprio un culo, strunz! Minchia, mi credi? Strunz, tu vuoi per
3: te testa di merda, dove sei?
2: Che è?
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ma io, che vuoi?
3: Rispondi, merda, ti ammazzo!
2: Tu mi hai fatto bocchino, strunz, io!
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
2: Che vuoi?
3: Abaia!
2: Ah?
3: Abaia!
2: Cura fa!
4: Detto a posto!
2: No, la banca!
3: Allora, quando banca. Vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Ma
3: quando vuoi rispondere, rispondi,
2: Ma sai che mi scopo tua moglie?
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Sta, ma la tua moglie c'è il mio numero.
4: Devo ridere?
2: Sai che c'è la tua moglie il mio numero?
4: Devo ridere?
2: Quella vacca?
4: Devo ridere?
2: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
4: Devo ridere?
2: Dai. No, devi piangere. Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: No, ti faccio piangere.
4: Devo ridere?
2: Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Ma cosa cazzo vuoi?
4: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
2: Se mi becchi mi fai un bocchino, coglione.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: Dov'è tua moglie adesso?
3: Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: Dov'è quella tua di tua moglie?
3: Spap!
2: Quella tua di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
3: Mia madonna.
4: No?
2: La tua moglie.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Dov'è quella puttana di tua moglie?
3: Non posso rispondere!
2: Perché?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Che mi scopava tua moglie? Lo sa lei che non ascolta.
3: Madonna, che nervi, che nervi!
2: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
3: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto!
2: A me un cazzo mi si scalda in un secondo!
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
3: Che... Madonna, tu sei bruciato!
2: Io sono bruciato! Tu ti bevo cocaina e io sono bruciato! Drogato!
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Che cosa risponde? La famiglia della ciocca, chiedo questo, come la mia vita! Tua moglie è una grandissima troia!
3: rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Ti devo dire la verità?
5: Come andrà a finire questa telefonata? Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
3: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
2: che aprirà
3: ricchissima
2: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone, un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì, sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone! Che bello il cazzone!
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare nella fila, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo, l'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Lo Zodi 105.
8: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
9: Siamo nell'incantevole e locure ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
10: Io quattro assi, ho fatto poker.
11: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
12: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
10: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brulé con Gabriele D'Annunzio.
11: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
13: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
14: Sua maestà Lord Giolitti.
13: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
10: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
11: DJ Vladi, Paps e DJ Panico hanno appena rifatto la canzone del mio amico Umberto Balsamo. Sentite qua.
15: Sciolgo le trecce cavalli, corrono e le tue gambe eleganti ballano.
13: Basta Marchette, Ornella, non sei mica Pippo. In ogni caso, a Cinisello c'è lo scompiglio e tutto per colpa di Sfera e Basta, un trapper ultra famoso e miliardario che con i suoi testi ha dato il via libera ai ragazzini che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
12: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
13: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
10: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
11: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
12: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo Sfera e Basta.
10: E basta?
12: Sì, Sfera e Basta.
10: Dico, e basta?
12: Sì, lui. Andiamo da Sfera e Basta.
10: Sì, andiamo da Sfera e basta!
12: Ma porco nonno, sta un po' zitto e muori che ora.
13: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di Sfera e Basta.
16: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti. Scusco!
17: Scusi, signore Basta, eminenza, ci sono tre rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
16: Oh no, sto per avere un infarto. Come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso? Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono fare la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
12: Sfera e basta!
16: Oh no, ma voi siete i potenti?
18: Turbo Boomer!
11: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
12: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
16: Ma che volete da me?
10: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a Valsia, perché effettivamente io che poi c'è il chi siete voi?
16: Ma, raga, tutto a posto?
12: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
16: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
11: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
16: Volete un po' di sciroppo viola?
10: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
12: A me questa cosa non quadra. Sarà forse perché sei una sfera?
16: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
12: Senti, ragazzo, su, dai, non fare lo spocchiuso, tanto conosci già l'epilogo.
16: La cinghia?
10: Prendo la cinghia!
9: Né con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
16: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
11: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciucciata.
10: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
12: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
10: Sì, ma perché non ride nessuno? Quindi? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco.
19: Turbo Boomer! Radio 105.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me, ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!
1: Ringraziamo Gian...
2: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
2: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
3: E adesso, solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
1: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
5: Gengive infiammate, doloranti.
1: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
2: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
1: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
5: Adesso ragazzi è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il programma.
5: Peppere mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura ragazzi, stiamo quasi per chiudere.
5: Peppere mio.
2: Siamo in chiusura.
5: Pepper Bio. Lo sceriffo lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippere Peppe Pio, Pippere Pippa, Pippere Pippa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
5: Sotto la capra, sopra la panca, la capra capra. No, sopra, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
5: Sopra la panca, la capra campa. Sotto la campa, la panca pepra.
2: La capra?
5: Preca, crepa.
2: Preca.
5: Preca.
2: Preca.
5: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo ragazzi, in chiusura.
2: Bene ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua dietro di me. Mi raccomando ragazzi, il numero di telefono lo sapete, ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
5: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
5: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Medicone, medicone, medicone.
8: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché essendo appunto fuori sede non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
9: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
8: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
9: Ah, quindi arabe.
8: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
9: Oh, oh, oh, non mi permetterei mai, era solo una constatazione, virgola. Voi genti del sud siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
8: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
9: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
8: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
9: No, oh, oh, oh, oh, è un francesismo ipodislocativo, aggregativo, sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
8: Accidenti, virgola, lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
9: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
8: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
9: Sì, pranzare. Faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina, piatto tipico boliviano.
8: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
9: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Dichi.
8: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
9: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che sono tutto duro.
8: Sì, subito. Eccomi, salve, dottore. Wow, che studio particolare. Ha anche una vecchia motocicletta esposta.
9: Sì, sono collezionista.
8: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
9: Sì, sai, sono un nostalgico.
8: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni. Ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
9: Sì, ma non me ne frega un cazzo. Su, non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
8: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
9: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
8: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
9: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
8: In una casa comune con altri 12 studenti.
9: E quanti bagni avete?
8: Uno.
9: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
8: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
9: Giardinieri?
8: No, bangla con le rose.
9: Ho capito. E quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
8: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
9: C'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della prima guerra mondiale?
8: Beh, anche gli altri, credo. Perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
9: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si rechi in un fast food con un curriculum.
8: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
9: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella nei Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
8: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
9: Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla, dai, Terone!
8: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo!
9: Schifo? Figa, roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla!
8: Ma che sta dicendo?
9: Ma vai a fanculo, barbone! Barbone! Ma pensa a te, ma tutti io... Tutti io. Vabbè, dai, c'è che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto. È solo la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figlio.
6: Radio 105. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: A Radio 105 sono
2: Orario
3: DJ.
4: Nelle puntate precedenti.
1: Allora, ieri quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
4: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
5: Meglio fare cisti.
2: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi. Fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
1: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
2: È giusto? Sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
4: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
1: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
2: Ice Ice Baby.
1: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
2: È il giro di boa!
4: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
2: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
1: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
2: No, cazzo, non si dice.
1: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
4: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen grünzen Kompetenz. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
1: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
6: Boh, non me lo ricordo.
2: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
1: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
6: e di cultura.
1: Infatti in questo momento adesso parliamo di
2: cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata. La leggo.
4: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
2: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
1: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
4: Trova il numero da giocare dentro la parola.
2: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
4: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
1: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura.
2: Peccato.
1: Vi lasciamo, ma prima...
4: Le anticipazioni che sentirete domani.
1: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
4: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
7: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
7: Peterlizia.
0: Vai dai.
8: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
9: Salve egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
10: Salve signor nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
9: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato... un...

0: spicca il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
1: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
0: Sì, certo. Ginecologo, sì.
1: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
0: Guardi, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
1: Certamente, senza alcun problema.
0: Ecco il link.
1: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda Lavanderia a gettoni.
0: Rompicoglione. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
1: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
0: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
1: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione.
0: Scusi, cioè...
1: Sì, sì, sono una persona nana.
0: Lo vedo, scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
1: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
0: Ok, perdoni.
1: Scusi. Ma sta ridendo?
0: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
1: Ah, certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
0: No, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
1: Ah sì, mi scusi, ma noi teniamo gli animali liberi, sa, ci teniamo al loro benessere.
0: Sì, sì, nessun problema, su forza, mi dica che problema ha. Fatica a citofonare.
1: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
0: Sì, scusi, roba mia, dica.
1: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
0: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
1: Ecco, perché?
0: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo 3 e le altre le butta.
1: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
0: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
1: 1 metro.
0: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
1: E con ciò cosa vorrebbe dire?
0: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e 3 parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
1: Ma dottore,

0: Ma lei sta parlando seriamente?
1: Dai, dov'è Willy Wonka?
0: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
1: Scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
0: Nel bagno, come tutti ovviamente.
1: Come sale sulla tazza col Fosbury?
0: Ha finito? La pianta?
1: Così la domanda, ma di cosa sa l'erba, l'erba pipa? Ti sballa veramente?
0: Non sono un hobbit.
1: Senta, dove la tenete la lametta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
0: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
1: Bravo lei, quel clan.
0: Non è una battuta.
1: Sì, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
0: Non sono una marionetta. E non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
1: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
0: Sa che lei è davvero una persona orribile.
1: Dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
0: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
1: Dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
0: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
1: Adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrà che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
0: Vabbè, ho capito. Salve.
1: Sì, ciao Luigione, ciao.
2: Oh, penso a te.
1: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, che il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Charis. Arrivo! Che cazzo sei?
3: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
1: Ma dove spunti, nanetto? Intendi, figa! Allora, era vero!

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina! Pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile. A un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh bastane, ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2. Arriva DJ Tarzanello con Mazzoli nel culo.
1: Bomba.
2: Mazzoli è un mulo

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo.
1: Zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia giace DJ Chitarra con T

Chiaggio fa. Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò. È proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi, vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelline con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: è? È una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
6: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova.
4: È vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Vuole il piede?
5: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
1: Guarda, cromosomo in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
1: Aspetta, se le
5: mia
1: metti
5: moglie,
1: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
1: A che età?
5: A 23 anni.
1: Attone. Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
1: Ma non è neanche lui.
5: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
1: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
1: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
1: Vaffanculo.
5: Vedrai,
1: ma...
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
1: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
1: Grazie.
4: Io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
12: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo!
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
10: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
16: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
17: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Ricordo credo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Minchia, zio, come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, né? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore. Ti

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Ah, Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Ah, che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzo a disposizione. Ecco, un bel porno, mi faccio una bella sega.
4: Ciao, benvenuto su Pornhub. Seleziona il film. Puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
3: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
4: L'idraulico glielo tuba.
3: Ah, c'è fantasia, è rotomane oggi, no.
4: Il macellaio gliela trincia.
3: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
4: Il fratellastro.
3: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti di c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
1: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il c***o, perché il film parte adesso.
4: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro. Così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
3: Ah, beh, questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina, vediamo.
4: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca-lecca, non diresse mai che ha già 38 anni.
3: Eh no. Questo film, secondo me, ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
5: Mosca!
3: Diciamo che arrivato a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
4: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
3: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
5: Fare cacca! Cacca! Arigato! Arigato!
3: Riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale, è un problema.
4: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Ah, immerso in chissà quali pensieri.
3: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
5: Sono scemo.
3: Ma guardate, se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
4: Eppure, con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Ah, basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
3: Mamma mia, guarda che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh.
4: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
3: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
5: Beh, buchi il muro, io metto legnita.
3: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
4: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
5: Oh, porca... Oddio!
0: Che mi è successo?
3: No, non ci credo, il miracolo del San Silvestro ha fatto... è diventato normale.
0: Perché... perché indosso un pannolone?
3: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
4: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
3: Ma che cazzo dici? È tornato normale, prima era tutto stronzo! Mm. Scopa!
0: Vieni qua, bel fighino!
3: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
4: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
3: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai! Frusta!
0: No, no! Dove vai? Torna indietro! Zozzona! Zozzona!
3: Puttana! Puttana! Torna a casa, lestra! Lessa, cagna! Bastarda! Che è finito? Che è finito? È finito il porno. Ma che cazzo è stano?
4: Destino beffardo! Ancora una volta mi hai fregato! E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione...
3: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
4: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, che sto facendo, dai, vai! Che? È meno di 4 secondi, è meno di 4 secondi, però ha funzionato, ha funzionato! 49 euro spese bene!
6: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
3: Ma vaffanculo!
7: Radio 105. Radio 105.
8: This is a zoo only for you.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcolare?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
14: Eppure insalata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
15: Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
16: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
17: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Raversburg.
13: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
17: Sburger per la vita.
16: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
19: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
21: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
22: May.
13: Fiona May.
21: Fiona May.
13: Fiona.
21: Fiona May.
13: Fiona.
21: Fiona May. Forrest Gump.
18: Gampa.
13: Gump.
21: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
23: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
24: È facile, sei intuitivo.
21: Allora, Pimpiripetepam. Animaletto, Pimpiripetepetenusa.
13: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare, la geometria.
21: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
21: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
21: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetepam.
21: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabithia.
21: Ravensburg della vita.
13: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
21: Ravensburger.
13: Ger.
21: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
18: Non è Ravensburger Terabithia.
21: Ravensburg.
13: Ger.
21: Teraviba.
13: No, Teravibra.
21: Teravita.
13: Teravita.
21: Oh, Ravensburgen.
18: Ravensburgen.
21: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
25: No, no, non è Ravensburg. Non è...
26: Ascolta,
13: è meglio fare una repubblica.
26: Sì. sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
21: Anche voi.
27: Yeah. Yo.

0: Tamarri.
1: Pronto?
2: Pronto? Roba di pelle degli interni?
1: Sì.
2: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
1: Bisogna vedere da che cosa si parte e dove si vuole arrivare.
2: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
1: Sì.
2: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè, come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
1: Oh mamma.
2: Cioè, praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
1: Oh mamma. Ma è una. È una poltrona, cos'è?
2: C'ho la cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
1: È una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
2: No, la macchina è. Proprio la macchina. Lei c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Che sta invernando con la moto.
1: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
2: Proprio deve sembrare un petto, praticamente con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
1: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
2: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
1: Sì, allora bisogna...
2: Bisogna
1: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
2: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
1: Sì.
2: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
1: Sì.
2: Capito?
1: Sì.
2: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente fare queste cose.
1: Non lo so.
2: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
1: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
2: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
1: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente...
2: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
1: Una persona.
2: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
1: Sento malissimo. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Devono sembrare uno seduto. Pronto? Devono sembrare uno seduto.
1: Vabbè, ciao.
3: Devono sembrare che cosa?
2: Cosa
3: dovevano sembrare?
2: Ho seduto tutto lui. Sto male. Mi sono immaginato come finisti gli aperti i capelli. Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
4: Pronto carrozzeria?
2: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
4: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
2: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
4: Ma io sono un carrozziere,
2: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
4: Ma di chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
2: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
4: Ma guardi che sta sbagliando numero,
2: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
3: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
4: Pronto?
3: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
4: Sì.
3: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
5: Victor Motors.
3: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
5: Pronto? Sì.
3: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
5: Sì.
3: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
5: Dimmi.
3: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
5: Sì.
3: E, e dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
5: Sì, sì, sì, sì.
3: E anche non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sta trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosi. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
5: Sì.
3: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Navigando tra le stelle, ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino. Il Salento. Ah, il Salento. L'usule, l'umare, l'uiento. Da oltre 10 anni questa zona straordinaria della Puglia è senza alcun dubbio la più desiderata meta turistica italiana ed internazionale. Ma perché? Sarà per le bombette? No. Sarà per gli sciami di ricchioni e i garage affittati a 1.000 euro al giorno come bilocali? No. Sarà per... No, no. È perché qui ci sono spiagge bianche e acque incontaminate ribattezzate le Maldive del Salento. Un paradiso terrestre. E quando meno te l'aspetti, parte una pizzica. Tuttavia, a causa di questo trend, i salentini si sono fatti un po' prendere la mano e dopo le Maldive, ecco che cosa potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
2: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
3: No.
2: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
3: No, no.
2: Ma sì, sta boccheggiando.
3: No, no, ha smesso di fumare.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Ho vento, ho mare.
1: La grande muraglia cinese del Salento.
2: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
3: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
2: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
3: Ma la Cina è grande. Il Salento è piccolo, in proporzione.
2: Ma che cazzo di proporzioni so?
3: Non riesco a sentirla. La pizzica. Ehi, non riesco a sentirla. La pizzica, ehi.
1: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
2: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
3: Ma dove l'ha parcheggiata?
2: Qui, l'ho parcheggiata qui.
3: No.
2: Cosa?
3: Ma no.
2: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
3: Perché questo è il triangolo delle Bermuda, del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
2: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
3: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
1: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
2: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1.500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
3: No, no, è sotto.
2: Sotto?
3: Sotto, stanno sotto.
2: Ah, e si possono vedere?
3: No, parco naturale.
2: Ma allora porca...
1: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva Lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva i pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesare a Terme. E ora, pizzica!
2: Ma vaffanculo, eh? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
3: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima.
1: Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No, però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. Ne vedrai che nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione. No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Viagra con...

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. Di una crisi economica di portata mondiale.

0: cosa.
1: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
2: che sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai. Questo è un progetto, cioè, patetico. Vabbè, ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela studiando i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compà.
3: Action!
1: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
2: No, no, punto esclamativo, no.
4: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
2: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
5: Maestro, maestro, c'è un problema! La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
2: No.
1: Scusa un attimo.
2: Porca troia, che c'è?
1: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
5: Ma chi è sto coglione?
1: Ha recitato, ok, ho capito.
2: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
3: Action!
5: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
2: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
5: Ma come, maestro? Si arrende così?
2: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, è una cosa facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
5: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
6: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
7: È un ciccione.
5: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
6: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: È super comparsa.
1: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
2: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore, motore!
6: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
2: Azione!
3: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
1: Ma no, no.
2: Stop.
1: No, scusate.
2: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
1: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
2: Scelga meglio i copioni, dove
1: non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
2: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
6: Motore partito!
2: Azione!
3: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
6: Dottor Manone!
5: Povero super comparsa!
1: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
3: Action!
6: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
2: Ai, scheiße!
1: No, non ti arrabbiare!
2: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi!
1: Ah, l'ho capito, secondo me!
2: Stop!
1: Cosa? Stop, cosa? Scusi, dottor

0: Manone, puoi levare la manona per piacere?
1: No, no, ma io guarda, è super compatto, devo fare.
0: No, no, no, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
2: La adesso... vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
0: No, no, no, no, no.
1: Azione.
0: No.
3: Si rilassi, signor paziente.
0: La vedo dura.
3: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
0: Ma non sono dita, sono braccia, è una roba.
3: Ecco.
2: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
3: Cosa? Me la pagheranno. Bastardi.
0: Bastardi.
3: Bastardi.
0: Oh, bastardi.
3: Bastardi.
0: Oh, bastardi.
1: Stop, stop, stop, stop. Buona, buona, bella, bella. Bella, bella, bella. Bravi tutti, bravi, bravi, bravi.
0: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
1: Controcampi. Controcampi.
2: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
0: No, aspettate, stop, stop, stop.
2: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
4: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
0: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
4: No, no, grazie. Però posso farti una domanda?
0: Dai, basta che la fai.
4: Perché voli con le gambe larghe?
0: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
1: Top, bellissima, bella, bravo, bravo, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
2: Così, regista, mi scusi.
1: Prego, prego.
2: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Discorretto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sboo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

piace prendere mezza mazza anche quando in casa siamo in tre. C'è in comune tra di noi quasi l'alone

0: E poi perché io so già che se non stiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col cazzo arrapato.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
3: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
4: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
3: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
4: Non si preoccupi, è comunque un americano.
3: Bene, fallo entrare.
5: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
3: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
5: No, padre, don't worry. Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
3: Quanto pagate?
5: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
3: Avete la mia attenzione.
5: Noi saremo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
3: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
5: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
3: Perché? Che succede?
5: Father, do you read giornali? Read giornali lei, padre?
3: Manco per il cazzo, mi annoiano.
4: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
3: E allora bombardateli e uccideteli tutti. Affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
5: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
3: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi?
5: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader, Kim Jong-un, ecco le foto, padre, guardi qua.
3: E perché vuole attaccarvi, il suo barbiere americano?
5: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
3: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
5: Padre, lei deve help noi, lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
3: Fate come avete sempre fatto, pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
5: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore, poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dovremmo fare qualcosa di più, most important.
3: Allora fate il contrario, prendete un cattivo un po' meno cattivo e sostituitelo con questo cattivo.
5: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
3: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
2: Abbiamo trasmesso
3: King Kong Gun.
1: Lo Zoo di 105.
6: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
7: Pronto?
8: Come stai, stronzona? Come va?
7: Sono ma chi è? Che bolli?
8: Sono Tony, Tony cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
7: Ma guardi che lei sbaglia.
8: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza. Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione. Le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
9: Pronto?
8: Domenico!
9: Sì?
8: Ciao, sono Tony! Tony cazzo, il DJ, come stai?
9: Bene, grazie.
8: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
9: Mi hai dato?
8: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
9: No, ti stai sbagliando.
8: Ma
9: no,
8: scusa,
9: no.
8: Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri aperto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
9: sì,
8: e ti sei acceso un mucerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
10: Pronto?
8: Uè, ciao, come stai?
10: Ma pronto? Con chi parlo, scusa?
8: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
10: Bene.
8: Ciao, senti, io sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di avertela prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
10: Ma quando?
8: Sì, tu eri tutto fatto, mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe, ti ricordi che ti hanno pestato, io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia, ti hanno lanciato un giradischi e ti avevi tutta la mascella staccata, io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans e te l'ho lasciata portare in ospedale che te la dovevano attaccare.
10: Sbagli persona.
8: Ma cavolo,
10: sbagliato numero.
8: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
10: No, assolutamente.
8: È una giara di jeans tipo anni 90 con le maniche in felpa e dietro tutta jeans col cappuccio, c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba ma enorme proprio, un cazzo alieno.
10: Ma sbagli forse con qualcun altro.
8: Ma no, dai. Ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano, che eri uno che minchia, certo, ci dava di brutto.
10: No,
8: ti sei scopato anche mia sorella una volta che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
11: Pronto?
8: Pronto! Come stai? Sono Tony! Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
11: Ma che cosa?
8: Come stai, Letizia?
11: Molto bene, grazie, sì.
8: Bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, Ma ce l'hai una giacca di... Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fa, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2, l'avevo sparata in faccia per sbaglio perché di sotto la console, ti ho staccato la testa?
11: No,
8: e poi te l'ho
11: vero.
8: Messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data. E tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Niente.
11: Vabbè, lo ricordo.
8: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio un bel fiorentone, nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Va bene, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Ancora ubriaca.
11: Sì, sì.
8: Va bene, dai, senti, non ce l'hai tu?
11: Io non ce l'ho, non ce l'ho. Ma la, cioè, la giacca ce l'ho, no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
8: No, ma la giacca di lì c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E rido, ubriaco, ubriaco.
11: No, no, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io
8: dietro. Sì, sì, sì. Senti, queste sono le donne peggiori, che sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, ciao, ciao, ciao.
11: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
8: Ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però mi ricordo che aveva due mamelloni incredibili, pensate che quando entrava in pista spostava la gente, una roba incredibile.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the zoo.

0: Giba! Giba! Cavo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con 3 costole rotte e un ustione di 5° sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri.
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima. No, no, è vero? No. Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri, è vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la Smart è stata riparata da oltre 3 mesi, tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, Karen Country! Non la vedrai mai più quella macchina! Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte... vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No. Benvenuto Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda il culo. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai?
2: Ma non ci conosciamo.
3: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
2: A me?
3: Sì, ti avevo prestato in quell'estate in discoteca. Ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
2: Ma non ce l'ho.
3: Non ce l'hai?
2: No, perché non l'hai prestata a me.
3: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la macchina. La macchina.
2: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
3: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. È stampato enorme.
2: No, non ce l'ho.
3: Io mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della Bresaola col phon, ti ricordi?
2: No.
3: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena.
2: No,
3: neanche
2: scusa,
3: quello.
2: Hai sbagliato persona.
3: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console fumo e a te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
2: No, hai sbagliato persona.
3: No.
2: Ti devo salutare.
3: Ma sei Paola. No, ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, poi fumavi le sigarette coi piedi.
2: Bene, hai proprio sbagliato numero. Ciao.
3: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans, nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
2: Se è uno scherzo,
3: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
2: Sì.
3: Che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agumaya?
2: Uno, non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso ti saluto.
3: Zumba e Agumaya. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
2: No.
3: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
2: Arrivederci.
3: Paola? Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran truoni.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, c'è Antonio?
2: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
3: Sono Giuseppe.
2: Non c'è mio marito, è fuori.
3: È fuori Antonio?
2: Sì.
3: Ma tu sei la moglie?
2: Sì, io sono la moglie.
3: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
2: Va bene.
3: Stai bene? Sono contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
2: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
3: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
2: Ma io non sono mai stata alla discoteca, che cazzo dici?
3: Ma no,
2: che cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
3: Sì,
2: non mi conosci, tu sei un rompicoglione.
3: Negli anni 90.
2: Io vado, c'ho il telefono sotto controllo.
3: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
4: Vendetta!
2: Adesso basta perché sono stufo.
3: Sì.
2: Di dire le bugie,
3: ha ragione,
2: hai capito?
3: Signora, ha ragione.
2: Piantala!
3: Ha ragione, signora.
2: Piantala!
3: Senti,
2: adesso di piantarla e non richiamare più!
3: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Anche due storie.
10: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
11: Ascolteremo te.
12: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
13: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
12: E dai, Papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
13: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta questa cazzo di storia?
12: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
13: Allora, sono un castoro io, eh? Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
12: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
13: Va bene, va bene. Mi racconta una storia dell'orrore.
12: Evviva!
13: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
12: Ah, il pagliaccio Hitler. Che paura, che paura, che paura.
13: Silenzio. Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
12: No, no, no, no, no, Papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
13: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
12: No, no, no, no, no!
13: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
12: Così va bene, così va bene.
13: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
12: E poi?
13: Non iniziamo con ste poi, guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
12: Un clown con i baffetti rossi! Che paura! Che paura! Che paura!
14: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
13: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo vuoi un palloncino?"
12: Che paura! Che paura! Che paura!
13: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
12: 18 euro? Che furto! Che furto! Che furto!
14: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
13: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecche la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
12: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
13: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: with the Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. In questo scherzo telefonico Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
2: Sì, pronto, mi dica.
3: Sono Iginio Massari, mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì, sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Sì, bene, bene, ci dica.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
2: Aspettiamo, aspettiamo con vero piacere.
3: Molto interessante.
2: Sì, sì.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Tutto, non mi preoccupate. Avete parcheggi.
3: Senta?
2: Ma ti dà un braccio.
3: Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
2: No, quando mai, ma un cattamme luce è una cosa.
3: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
4: Buonasera.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Sì, dimmi.
3: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
4: Grazie.
3: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
4: Sì.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
4: Sì, sì, sì, si trova qua.
3: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
4: Chi ti parla?
3: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
4: Grazie mille, se vuole passare, purtroppo non ci sono le titolari al momento, però
3: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
4: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
4: Non credo ci siano, però è molto difficile trovare il parcheggio.
3: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
4: No, dai, non tutti.
3: Ok, allora sto arrivando. La ringrazio.
4: Grazie a lei.
3: Lei è molto gentile.
4: Anche lei.
3: Arrivo.
4: Ciao.
2: Buonasera.
3: Buongiorno.
2: Vabbè.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Meno male.
3: Però questa cosa non va bene. Le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
2: A chi è che sei? Pirla.
3: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
2: Sì, noi facciamo un'ottima crema.
3: Le faccio una domanda. Posso?
2: Sì, certo.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
2: Abbastanza.
3: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
2: Bravissimo.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
3: Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
2: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
2: Vabbè.
3: Appena entro nella pasticceria, le mollo un calcio nel culo.
2: Vabbè, adesso mi dimolla però che devo lavorare.
3: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
2: Ah. dici lei?
3: Vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
2: No, Forza Milan mai.
3: Arrivo.
2: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
3: Buongiorno.
5: Sì, mio amore.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
5: Informazione dei cazzi.
3: Senta, mi trovo in zona.
5: Tua madre, quella cioccola.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
5: Io sto per venirti in faccia. Ma te poi quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
3: Wow!
5: A chi di stramorte vive?
3: Sa.
5: Tu e tutta la razza tua, morte vive.
3: Ah, cavolo, deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
3: Le faccio una domanda. Posso?
5: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
5: Ho squacchiato io, che ti sono morte vive.
3: Questi terroni sono sempre così simpatici.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Bene, buongiorno, benvenuti a Tratta Vanadio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nulla c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accorcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! M'avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia! Nessuno ti ha messo la balena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il mio attimo, il trino, eh?
2: Correte, presto, mi hanno messo la balena nelle pance, mi sento male!
4: Senta, mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi naturalizzi nel frattempo, mi dita?
2: E non capisco l'albanese, parlate italiano! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, te l'ha importantissimo!
2: Tu sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclamo Ciclamino Volontariato?
5: Certo, è stata
0: Certo.
5: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
5: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
5: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
5: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto. Capito?
0: Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
5: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
3: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto. Anche se è indecifrabile.
4: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
3: Vai!
4: Pronto?
3: Vai!
4: Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce.
3: Chi sei?
4: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo?
3: Chi sei?
4: Sono Paolo Giustissimo?
3: Ma detto che sei? Che non ti conosco! Chi sei?
4: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
3: In treno!
4: Ripeto, vai in treno così.
3: Devo andare con treno!
4: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
3: Wender!
4: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello, che è cieco.
3: Ma sole di Reggio Emilia!
4: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello, che è cieco.
3: Ma sole di Reggio Emilia!
4: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.

0: Che cosa sai di meglio?
1: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna.
0: 2000 date, 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
1: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
0: Ma se chi è il Marco?
1: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
0: Le bottiglie in culo? Ma porca la... No, non vorrei che ci sono le bottiglie nel culo! Ma mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
1: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
0: Tua madre, non di mia madre, da tua madre, bastardo!
1: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
0: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
1: Hai una tua playlist da mettere.
0: Sì.
1: Hai una tua playlist da mettere.
0: Ma che porco d***o che c'ho? Io non c'ho un porco d***o. Io non ho un porco d***o.
2: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
3: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
0: Sare la voce, brutta merda.
3: Con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
0: Sbicco la testa, banca la
3: cane.
0: La testa col meno bravo, se la apro.
3: Cazzo,
0: voglio vedere che testa libertato.
3: Mi hai rotto i coglioni, affanculo.
0: Marco.
3: Cane. Cane. Cane. Cane. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
0: Mi hai rotto i coglioni, hai barca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
1: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
0: Ma c'è solo questo numero da chiamare! C'è solo questo, porco! Numero da chiamare!
1: Ma come
0: non
1: chi
0: so chi sei!
1: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
0: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
1: Io vendo le serate in discoteca.
0: Ma che porco d***o vendi?
1: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
0: Non ho capito, non ho capito.
1: Tu hai WhatsApp?
0: Beh, che c'è questo?
1: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
0: Ma che c'è quel porco è?
1: Tu vai lì, metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
0: Ma non capisci niente!
3: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
1: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
0: Ma
1: chiedi se lo possono...
0: Ma vai a cagare te, tua madre! Non alla mia madre del funerale!
1: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso, buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene,
4: lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania,
4: allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?

0: giusto?
1: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
0: Sì.
1: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
0: Muratore.
1: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
0: Boh, non lo so.
1: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
0: 69 mi sembra.
1: 69, esatto, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
0: Marco Polo.
1: Marco Polo, esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
0: Sì.
1: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a ca?
0: A caccia.
1: A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il montepremi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
0: Sì.
1: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
0: Più o meno.
1: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
0: Di tutto.
1: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
0: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
1: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
0: Sto lavorando.
1: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
0: No.
1: Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea! È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico, sempre, vai!
2: Amore mio, Italia. Amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
7: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
8: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi,
7: ma
9: Marco.
7: Chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
7: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
7: il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
6: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
6: Prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: amici ben fognati a per il cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla bla. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me ne fotta me,
2: Te, dai, ascolta, sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
3: Sì, hai ragione.
4: Dai, che ti riempio.
3: Lo stanno ammazzando,
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, Se ne va dall'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilante di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, succhia, brava! Brava, succhia!
6: Tu dammi 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, Se no va avanti a mano, Troppo sapore di plastica in mio bocco, mi viene vomito,
5: Aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Vabbè, dai, sembra proprio del corpo.
6: Dai, che mi tirano i piedi che... Dai, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che le si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano il buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, che signora la pista? Ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, Le sentite? Sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Vomito.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
0: Andiamo via.
1: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
0: Secondo me sbagliaste.
1: Pronto?
0: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
1: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Oh, porco, cosa stai minchia?
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Io, madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì. Per andare dove?
1: Sono solo 3000 chilometri da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco, altro, costa altro.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma basta, figlia, e tomarga, puttane, carmi sotto il piave, lo vado, boia, porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia, ti strappo il cuore, dammi la mano.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo, cane.
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi, ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E rotti i coglioni adesso, bro.
0: Maledetto.
2: Rotti i coglioni adesso, bro.
1: Ripeto.
2: Cane.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca cagli e rece, mettici ma griglia, camera, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Va là, vatti a mettere in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Stai a te, vieni per traverso, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: E come vai? Come fai a farti?
1: Vedi che non sei in grado di reggere una serata bestemmiando sul palco.
2: Vaffanculo. Vaffanculo.
0: Ma vaffanculo, ti pezzo di merda. Porco, fate vivo, fate avanti, tardo.
1: Vai in treno con Wender, così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in
0: la
1: treno.
0: La mia mano, ogni colpo della mia mano destra è una mamma che piange, passando, cane.
1: Alla stazione.
0: Pezzo di merda.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, porco, pronto. Ma dove cazzo vieni tu? Da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla stazione, come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Ripeto.
0: E poi che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia. Porco, ti tappi con le mani.
1: Ripeto.
0: E ti fai su con
1: vai.
0: Una mano, boia.
1: Vai.
0: E metti su in acqua, stando, schizzo sangue.
1: Ripeto.
0: E dopo mio bello, con Goto e Clinton, cane, merda, cane, bastardo.
1: Vai.
0: Vai. Fatti un metro in culo, che ha detto male, rotto in culo.
1: Wow, a bestemmia me gli faccio fare 3000 date in Veneto.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Signor Mimmo?
4: Sì, chi è?
3: Sì, buongiorno, salve, ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
4: Sì.
3: Posso... Oh, posso rubare un minuto?
4: Sì, mi dico.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo...
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti.
4: Scusa.
3: Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
4: Sì, senta.
3: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle dispari opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi, che tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta, c'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
4: Come 11?
3: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
4: Non mi sa gratis, ma perché?
3: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
4: Vabbè. Va spalmato, c'è la merda che mi ha spalmato.
3: Vabbè, dai, senza... Cosa sto ti togli, non ho capito. Abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
4: Io non riendo, vabbè.
3: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
4: solo
3: i capi. Macchina aziendale.
4: Solo per i capi, scommetto.
3: No, questa c'è.
4: Almeno chiede.
3: Può scegliere se prendere la Fiat Duna. Oppure c'è la Benetton. La Benetton. Presente la Benetton?
4: La Benetton, no, c'è la maglietta, c'è no, macchine.
3: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
4: No, è vero questa cosa.
3: O prende la Duna o prende la Benetton.
4: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusa, ma volevo capire cosa, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, così è? Beh?
3: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
4: Di Bari sono. Bari.
3: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Sono cose belle che danno soddisfazione alla località italiana. Alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
4: Cosa dici tu?
3: L'assessorato alle dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. E lei per questo assessorato, lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene, facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
4: Facciamo il test.
3: Allora, prima domanda: vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché hanno fame, ma lei ne ha solamente una. A chi la dà, al bianco o al negro?
4: Ma, al bianco.
3: No, deve favorire i negri.
4: Ma all'inizio. Calniro, dicevate Calniro.
3: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un nero?
4: Con un nero?
3: Bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un nero che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
4: Dallo a chi lo vuoi.
3: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda, ti faccio lavorare.
4: Vai in gulo, Cuglio, ma ci sei che stai di lavoro, c'è un ismaro che...
3: No, guarda, sono Trimone...
4: Scusa, dici?
3: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
4: Ma credi tu, no, non vieni qua.
3: Sto operando un'ora di merda, va, per rubare lo stipendio, va.
4: Ma fare in gulli, da strano, bastard. Che ti prendo sotto lo Benetton se ti vedo. No, calmante.
3: Ma guarda, sto merda di uomo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Gran

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da fare questa telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile
1: ma
0: è fatto...
1: Ma manco poco c'è sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi ha svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo? Che vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotto i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangiacazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire, con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: Non la conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andi***ata. Pronto?
1: Mi dica.
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che ha telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non
1: ci conosci lei.
0: Pronto?
2: No.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: E anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
4: Io non sono sua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare, è impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora. Mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
5: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
5: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio a Iazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri cadde i gidei che di

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: 105.
1: Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide.
3: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
4: È permesso?
5: No, Margaritozzi, no.
4: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
5: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
4: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
5: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
4: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
5: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
4: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
5: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
4: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
6: E dove sono?
4: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
6: Io mi sono rotti i coglioni con ste storie.
4: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
6: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
4: No, che c'è delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
6: Ciao Grusca.
7: Allora Fernandè, com'è?
6: Sono molto indaffarato.
7: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
6: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
7: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
6: Il papino mio è a un ballo.
7: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
6: Esatto.
7: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
6: Ma quando mai, Grusca?
7: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
6: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
7: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
5: Ma Parellottici, stia fermo.
4: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
5: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi, guardi.
4: Oddio, ma sono vivo.
5: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
4: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
5: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vada a vedere, un attimo.
4: Porca puttana.
6: Papino!
4: Fernandello, ma che ci fai qua?
6: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
4: Ma io, infatti... infatti, tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
6: E dov'è il mago?
4: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
6: Che mago è?
4: Il mago di Ozio.

0: Tamarri.
1: In questa puntata, i Tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Madonna, come stai biascicando, se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
2: No.
3: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
2: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
3: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cos'hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
2: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
3: Perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
2: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
3: Scusa, ma allora che
2: western.
3: Cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè.
2: Scusa, c'è salto, c'è dressage.
3: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è salto e dressage. Sono due gay che cantano il pop.
2: No, caro, il salto ostacoli e il dressage è...
3: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa...
2: Che devo fare? Pazienza.
3: No, beh, ognuno c'ha il suo business, non è che... No, perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo, effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è intrippato tutto guardando la serie Yellowstone e adesso è tutto inflippato nel mondo del westerns.
2: Ok.
3: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy, no?
2: Allora, che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
3: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
2: Si chiama Lo Sperone.
4: Lo Sperone.
3: Il terrone, com'è che si chiama?
2: Lo Sperone.
3: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
2: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
3: Qualcosa che si ficca negli occhi?
2: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
3: Io che cazzo ne so, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
2: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
3: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
2: E va buono.
3: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
2: Ciao.
0: Tamarri.
4: Ma che cazzo dici?
3: Che se devi montare a cavallo, cosa c'è il giro?
4: Sei il cavallo basso, sto parlando.
3: Sto parlando, stiamo parlando.
4: Sei il cavallo alto e non riesci a salire sulla
3: sella. Vabbè, parlo sto Cristiano.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: È il negozio che vende robe country da cowboy?
5: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
4: Mamma mia, quanto sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio, quello che sa.
5: Sì,
4: proprio...
5: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
4: Serie.
5: E se vuoi ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
4: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
5: No, assolutamente.
4: Ma i Durango erano italiani, zia?
5: I Durango forse erano italiani, non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
4: Ho capito, Patrizia. Vabbè.
5: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare, ecco.
4: Senti Patrizia, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
5: Chi è Patrizia, scusa?
4: Tu, non sei una ragazza?
5: Sì. Evidentemente no.
4: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
5: Addirittura.
4: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
5: No. Vabbè, comunque, quindi...
4: Comunque stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sesta. Sto parlando. Sto finendo di coniugare la lingua italiana.
5: Ma è uno scherzo? È uno scherzo.
4: Ma quale mondo? Sei tu lo scherzo del mondo, zio Kai. Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ho detto chi. Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizia, ha chiuso.
3: Ma perché è un maleducato? Stavi parlando?
4: Stavo parlando, questo è un tipo indeterminato.
3: Comunque il cavallo va a
4: cavallo.
3: A nanna.
0: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: Sei la Rob di country?
6: Sì.
3: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la serie Yellowstone. Sai quello con Gary Costa?
4: Sì.
3: Vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? La c'hai?
7: ciao a tutte, ciao.
3: Tipo? Stivali, speroni, gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
7: tutto western. Quanto?
3: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un monchide con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
7: Ma dipende, cioè tanto stretta no, sennò non c'entrano gli stivali.
3: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
7: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
4: Hai visto? Ha ragione.
3: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
7: Cioè, nel dipende senso, dal cazzo.
3: Ma tu ce li hai i pantaloni coi cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
7: Sì, c'è tutto, sì.
3: Allora, vengo là.
4: E gli stivali.
3: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
4: Vabbè, ho capito.
3: Cretino di
4: il
3: me.
4: Cappello, il Winston, come si chiama?
3: Il cappello di Whistors.
7: Di Whistors?
4: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
3: ha
4: si
3: detto
4: chiama?
3: Che c'ha tutto.
4: Di Stenson.
3: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
4: Ma chiedi se c'ha il cappello Stenson's. Come si chiama?
3: Ma chiama lei le medica! Coglione!
7: Tutto ciò.
3: C'ha anche le pistole.
4: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
3: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
4: Ma no, perché non tutti hanno la sella da cavallo.
3: Hai anche la sella da cavallo?
7: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
3: Oh!
4: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
3: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nelle
4: negozi?
3: Che ha
4: tutto.
3: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro? Comprare un po' tutti gli accessori che servono.
4: Due cambi devo avere.
3: Due cambi.
7: Due cambi. Quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
3: Giacca, gilet.
7: Boh, 2000.
4: Lazzo.
3: Anche il lazzo, tutto quanto insomma. Per essere un
7: anche
3: pagliaccio
7: lazzi,
3: completo.
7: Boh, 2005
3: tu in tutto?
7: Sì.
3: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, cioè ci accordiamo?
7: Ma ce ne possiamo parlare.
3: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
7: Dai, grande.
3: Stai tranquillo, dai che arrivo.
7: Va bene.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta sola, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica quando ho visto c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo, nazia, naz, come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio.
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo. Saluta anche l'operatore, balliamo. Balla anche l'operatore. 5.000 euro, te li do io. Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me. Lui guadagna più di me. Sì. Lui non balla e guadagna più di me. Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000. Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti. Se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci le, anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, è un appello importante, è senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo,

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le copre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo! Un attimo che mi tolgo gli occhiali!
2: No, aspetti! Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva! Lavativi di merda!
1: Le copre!
3: Grandissimo servizio! Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ne collagno più io che aspetta il balizzo tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. In questa puntata da fuori di testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
2: Tamarri.
3: Sì. Animo, buongiorno.
4: Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
3: Sei,
4: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
3: Non ho capito,
4: senti,
3: scusami.
4: Come ti schiava vaffanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
3: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
4: Che cazzo stai parlando, cazzata?
3: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
4: sputo
3: educata.
4: Sputo negli occhi.
3: Hai capito?
4: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
3: No, cercale online.
4: Pronto? Ma guarda te,
5: ha detto che te le devi cercare su internet.
4: Pensate, uno è gentile, la gente come si comporta.
5: Chiama internet.
1: Tamarri.
6: Corriere della Grande.
5: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
6: Quando?
5: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
6: Ah no, ma era la mia collega.
5: Ah ok, ciao. Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
6: Le Bad Bunny?
5: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino, non riesco a capire niente.
6: Anch'io non ti sento.
5: Ah, adesso mi senti meglio? Pronto?
4: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
5: Sì, sta rincoglionita.
4: Sta cogliona.
1: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Nicolò.
4: Senti, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
7: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
4: Ah, che peccato.
7: Sono esclusive Adidas quelle.
4: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
7: esatto,
4: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
7: Sopra i 40 quasi tutte.
4: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi, perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
7: No.
4: Ma avete le versioni quelle proprio...
7: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
5: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
4: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
7: No, senza palle.
4: Si è messa a ridere,
5: c'è sotto la suola le palline. Che cazzo,
4: che cazzo ridi?
5: Le palline sotto.
4: Che cazzo stai ridendo?
5: Coglione. Ma pensate,
4: sto scemo di merda.
5: Fave di merda.
4: Che cazzo ridi?
1: Tamarri.
7: Ma ti dici buon pomeriggio.
5: Senti, sei in negozio di scarpe,
7: Sì.
5: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, che sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
7: Non ce l'abbiamo, mi spiace.
5: Senti, dov'è che le posso trovare?
7: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
5: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
7: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
5: Yeah. Adesso
7: sa. 104.
5: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
7: Aspetta, va, dai, che te la
5: coglione,
7: faccio.
5: Passami.
7: Ma lo saluti Vincenzo.
4: Muoviti!
5: Passami la bastarda, dai.
7: Prova a passarla.
5: Dai,
7: va,
5: vai.
4: È Lucrezia Tana.
7: Tieni, va.
8: Pronto? Ti dici?
5: Ciao Lucrezia, t'a posto?
8: Ma chi parla?
5: Sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
4: Lucrezia Tana.
8: Chi parla?
5: Sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?

0: tutt'altro.
1: Bravo, fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
0: E beh, mica, che devo fare, non ho capito. Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
1: Coglione tu, scusa, eh.
0: Ma pensate,
1: comunque,
0: ma
1: se vuoi vedere che cosa
0: c'è. Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
2: Tamarri.
3: Buonasera, sono Anna.
4: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
0: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
2: Tamarri.
5: Corrado Cappello.
4: Corrado Cappella? Pronto?
5: Pronto, buongiorno, mi dica.
4: Sì, Sasso Massimi di Quarto. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
5: Scusi?
4: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
5: Non penso nulla.
4: Perché c'è il volume del circo dietro. C'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
0: Mamma mia.
4: C'è leoni che stanno saltando.
2: Tamarri.
6: Miki, buonasera.
0: Ciao, Miki.
6: Pronto?
0: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
6: Sì, mi dica.
0: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
6: Sì.
0: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
6: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio sotto.
0: Perfetto, perfetto.
6: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
0: Sì.
6: Francesina stringata.
0: Sì, da ragazza
6: il nero,
0: però.
6: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
0: Ma è da ragazza, no?
6: Ah, no, no, a lei serve da donna?
0: Sì, da donna c'è.
6: No, da donna la francesina stringata no. Cioè, ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondogomma, che quindi non scivola.
0: Ma che può andare bene anche col fondogomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
6: Non è, non sono quelle specifiche, però,
0: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora, facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
6: Ma dipende dal numero, però.
0: Aspetti,
6: anche,
0: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
4: 26.
6: 26?
0: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
6: Ma sarà 36, non 26, 26 è da bambino.
0: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
4: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
0: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
6: No, e allora come numeri né quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
0: Non si può magari.
6: Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
0: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore che lei c'ha il 26. Ma tutti quei.
6: Ma sono 10 numeri di differenza,
4: Se vendono le dita di legno.
0: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? È stupido. Guarda che questo è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
4: No, faceva ancora per ridere.
0: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, va.
4: 26 di piede, cazzo.
0: Madonna mia.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con

0: senti come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
0: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
0: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: compra l'album del debutto di Bestemmi Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmi Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io,
2: si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
2: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchie ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
2: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ho vinto un cazzo deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E stramorto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tutta quanto scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
8: Ma dimmi chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
8: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Ma un attimo.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
8: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
4: ancora chi sono, chi sono, chi sono, chi sono i guerini di sotto, chi sei tu, sei a canari, sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppino Cicco,
8: va a fanculo.
4: Pronto.
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Rarry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
2: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo. Facciamo una prova con un incantesimo. Potere del fuoco, potere dell'acqua. Fate esplodere nel culo di Rarry Rotter una bomba H.
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo. Sono immortale per davvero. Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz. Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
3: Hai sentito?
6: Cosa?
3: C'è il singhiozzo.
7: Dai, finisci la frase, storpio.
6: È rutta, anche tranquillo, vai, Serena.
3: Oh.
5: Vabbè, l'hai fatto.
6: Okay. Sì, è la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
3: Aspetta. Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, l'uri di mortali.
2: Levatevi, ci provo io. Potere della terra, potere dell'aria, fate uscire dal culo di Rarry Rotter un hostess della Italia.
3: Il mio povero deletano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
3: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Rarry Rotter con un fulmine del porco di...
3: Rispondere a quel boss, Hermione, tanto sono immortale!
5: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
1: 100 anni dopo!
5: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Rarry Rotter un attacco di lebbra!
3: Hermione, che succede? Stai male?
5: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
3: Sussurra, sussurra pure!
5: Sei figlio di puttana!
3: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
9: Non piangere, Rarry Rotter!
3: Rorinor!
9: Rarry Rotter!
3: Oh, che gioia! Rorinor!
9: Rarry Rotter!
3: Rorinor!
9: Rarry Rotter! Rarry Rotter! Sveglia, Rarry Rotter!
10: Svegliati, figlio di puttana!
5: Rarry Rotter! Svegliati, figlio di puttana!
3: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
5: Certo che sono viva, natica di diarrea!
3: Ma cosa è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
5: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
3: Le urine di Anno Silente?
11: Ah!
4: mentre stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sparato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.
10: Lo Zoo di 105.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia per noi che ora balliamo sui tavoli al ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda di blocker che traffico ancora. Mangusta, guarda che lavoro, c'è colonna ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo Superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Guatemalteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Un megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Espadrillas sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello, guidare sotto la pioggia è molto rilassante, non è vero? Ti senti ovattato, il mondo fuori è un acquarello sbiadito. Non sembra neanche reale, eterge.

0: buonanotte e sogni eterni. È come la ra ra ra ra.
1: Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.
5: Però.

0: tererettò.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zeus. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentita, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
12: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì, sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
16: ha
9: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciame se.
16: Arca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sul Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
16: ma tu,
10: che ti ho
16: ma
10: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Ma commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
12: Sì.
16: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bakalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono quello della cacca,
12: sì,
16: dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
9: fare la
16: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto ma Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi, di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia, non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
1: Lo Zoo di 105
17: Radio Ergenera.
18: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto, vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana? O un cetriolo?
2: Che cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io, Sergio, prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata?
3: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri che mi avevi detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare assieme?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamme da, e che dai sta a te sorte curare a tutti i militari. Scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa fai tu su?
0: Vorrei una sua opinione. Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
5: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
5: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Non essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao, sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: Vaffanculo. Ti e che puttana che ti ha cagato a volta che ti segnò il mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
5: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Pronto.
0: Pronto. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
6: La banana di tua mamma e di tua sorella, qua puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto

0: Segreto.
1: Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
1: Ne sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera.
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo.
3: Grazie.
4: Applausi, bravo.
3: Troppo, signore, grazie.
5: Sublime!
2: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
2: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
1: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
2: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: troppo ciucciare,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto, ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedi una volta!

0: la guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso! Intenso! Meraviglioso! Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Lo Zoo di 105 Radio El General.
1: Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna, con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone. Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì?
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma chi?
0: Ci dica pure.
2: Ma ti scemo, per me magari no.
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Se sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma mia, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Oh. Si è fatta venire anche aiutare da tua sorella, da tua zia che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figa devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello
3: una
0: che.
3: Troia, dai.
0: Quello che.
3: Un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte stramorte, chi te stramorte viva. Te tutta la razza tua e non andiamo mai più. Vuole chi te stramorte, cattiva che lo ti giù. Ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, pa, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo Pronto? Chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, stravolta è vivo, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vatti a far mettere in culo, tie che brutta puttana che ta caracca a volta, deficiente. Chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, torna Wendell. Oggi è torna, anzi, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Ma,
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come se...
2: È rotto!
3: No, basta, mi sono stancato.
2: Perché me lo conti, ti va per te vuoi?
3: Ma,
2: Cioè,
3: si vive con meno senso di colpa.
2: Vaffanculo.
3: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta...
4: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
4: No.
3: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
4: No.
3: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
4: No.
3: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo...
2: Pronto?
3: Anche in piedi vado in moto.
2: Pronto?
3: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
4: Chi sei, brutto stronzo?
3: Ma,
4: chi sei?
3: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone e non mi sento per nulla discreditato.
4: Ma mica che cazzo me ne frega discoteche, ma mica che cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ascoltà 30 secondi, non capivo assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Aspetta un attimo.
6: Domodossola 23 gradi.
4: Padre!
6: Diventato grande.
4: Cazzo avuto di
6: dilazionamento.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narbucci.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia!
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
0: Bravo! Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Non posso respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì.
3: Cosa no?
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più gheggosi della Terra. Geo e Gheggo. Geo and Gheggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sulla maca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... Opla!
1: Ah, ma inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui il commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamma, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio. Di che commissariato sei?
4: Chiaro, canasci, chiaro, patacanosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo!
3: Calmo!
4: Ma il partito è strano morto.
3: Calmo!

0: Lo Zodi 105
1: Radio Ergenera.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e

0: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
1: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
1: Come?
0: Sono Jürgen, quello che incula Jürgen. Le bandiere. Sono
1: sì,
0: Jürgen.
1: Sì, sì, grazie, ciao, ciao.
0: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
1: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
0: Preferisce... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
1: Ciao!
0: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
2: Radio.
0: Oh!
2: Er General.
0: Oh!
1: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
1: E la
0: mi
1: uso
0: dica.
1: In culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
0: Grazie.
1: Siete maleducati.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
3: Brandi.
0: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
4: Mamma, butti il giga giù.
0: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Buongiorno signora, mi dica.
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
5: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
5: Chi?
0: Sono Jürgen.
5: Non si capisce niente, chi è che parla?
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
6: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
6: Io non so chi è e arrivederci.
0: Signora.
5: Chi è?
0: Tu mangi i cazzi? Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
7: Ricchione.
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
7: La puttana da me.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao, vita e morte, stramorte e vivo. Ciao.
0: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
8: Helga.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zodi 105.
12: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
13: Abbonati a Netflix.
12: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
14: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
15: Scusi, non vola?
16: No, quello è mio fratello. Lo sprecone.
15: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
16: No, io non spreco e non inquino.
15: Ah, e chi cazzo sei?
12: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
17: Netflix.
14: E se hai una palla sola?
18: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave è piccola!
2: così mi schiacci. Piano!
12: Start working. Astronaute culone. Netflix.
14: Sul pacchetto storpi.
3: Che pisciata. Oh.
12: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
14: Se hai un porro peloso sui coglioni.
8: E tu che superpoteri hai?
16: Questo
8: cos'è?
16: Un pugno nelle mani. Ah.
12: Pugno in mano. Il supereroe normale.
14: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
17: Netflix.
3: Way! Oh! Way, voglio! Way!
12: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
14: E solo per gli abbonati negri.
9: Amore, cos'è successo?
18: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
9: Ah, e dove eravamo rimasti?
18: Me lo stavi ciuppando, amore.
12: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
9: Sei sicuro?
18: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
17: Netflix.
16: Netflix.
14: Non perdere!
12: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
17: Netflix.
14: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un gg.
12: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
19: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Tociti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta, mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato.

sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.